0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola

0: Disco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:35 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no.

0: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Ospite della Flynn & Mix, Nico Zandolino.

0: a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei pionieri dello spazio. Il primo fu Laika, il primo cane. Il suo vero nome era Kudryavka, ma in Occidente appunto tutti la conoscono come Laika. La cagnolina randagia che il 3 novembre 1957 lasciò la Terra a bordo della capsula spaziale Sputnik 2 e partì con un destino già segnato. Anche se la capsula portava acqua ed era attrezzata per la vita, non è infatti stata prevista alcuna strategia di rientro. Molti concordano che il cane arrivò vivo in orbita, ma secondo delle fonti ufficiali il bastardino era sopravvissuto non per 4 giorni, ma era spirato dopo poche ore a causa degli sbalzi di temperatura. La prima scimmia fu Miss Baker, la prima scimmia sopravvissuta a un viaggio spaziale. Il 28 maggio 1959 ingabbiata nell'orbita di un razzo Jupiter del programma spaziale americano insieme a un macaco Reus di nome Abel, raggiunse una quota di 480 km e sopportò una velocità di oltre 16.000 km orari, rimanendo in microgravità per 9 minuti. Beh, in realtà Laika è solo la più famosa dei cani numerosi spediti nello spazio. Molti sopravvissero ai lanci come Belka e Strelka, e partite con lo Sputnik 5 il 19 agosto 1960 insieme a un coniglio grigio, 40 topolini, 2 razzi e 15 fiaschette di moscerini della frutta e piante. Dopo una giornata nello spazio le due cagnoline tornarono indenni sulla Terra e più tardi Strelka diventò madre di 6 cuccioli, uno dei quali fu donato a John Fitzgerald Kennedy dal politico russo Khrushchev come regalo per i suoi figli. Furono anche dei felini protagonisti dello spazio e i francesi il 18 ottobre del 1963 lanciarono il primo gatto nello spazio. Felicette, a bordo del razzo Veronique Agi, fu portata in salvo con successo dopo una discesa con il paracadute. La sua attività neurologica fu monitorata con speciali elettrodi che appaiono come francobolli celebrativi stampati all'epoca dell'impresa e sulla testa degli equipaggi fotografati nei laboratori del centro spaziale. Una settimana più tardi fu tentato un nuovo lancio, ma questo andò male. Il primo primate invece il 31 gennaio del 1961 a Ham, e divenne il primo scimpanzé nello spazio. A bordo della capsula Mercury sparato dal razzo Redstone, i primati raggiunsero una quota di 252 km a una velocità di 9.426 km all'ora. Al momento del lancio Ham aveva poco meno di 4 anni e nonostante i disguidi se la cavò alla grande. Il suo volo aprì la strada al lancio del primo astronauta statunitense Shepard in volo suborbitale il 5 maggio 1961. Abbiamo poi anche dei microanimali. Dopo l'allunaggio di Apollo 11 gli animali coinvolti infatti furono tantissimi, così abbiamo i conigli, tartarughe, tritoni, pesci, meduse, scorpioni e altre decine di specie a accompagnare gli astronauti dello shuttle. Per esempio Nefertiti, che è un ragno, nei suoi 100 giorni trascorsi a bordo della ISS ha orbitato intorno alla Terra 1580 volte, dimostrando di saper adattare le proprie tecniche di caccia e nutrimento alla microgravità. Il ragno è morto poco tempo dopo e adesso è esposto al museo di Washington. E abbiamo poi i tardigradi, che rimangono senza acqua anche per 10 anni e sopportano temperature che vanno dallo zero assoluto a 200 gradi. Soprattutto sembrano immuni agli effetti delle reazioni solari ultraviolette e altri piccoli inconvenienti che possono affliggere che si trovi esposto all'esterno delle capsule spaziali. Sono degli invertebrati spediti nello spazio nel settembre 2007 a bordo della sonda ESA Photon M3 e hanno dimostrato un'ottima resistenza alle condizioni avverse imposte durante le varie passeggiate spaziali. E con queste curiosità dallo spazio io vi lascio alla prossima. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Vola con Radio.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 24 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.32, tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 2.04 e sorge alle 13.41, luna crescente. La chiesa ricorda la Pentecoste, San Vincenzo di Lerin, Santa Amalia e Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna. Dal Forte Verena, sull'altopiano di Asiago, venne sparato il primo colpo di cannone verso le fortezze austriache.
0: Benessere naturale.
1: Verbena digestiva. Le sostanze amare contenute nella pianta favoriscono la digestione. L'infuso si prepara con 2 grammi di sommità fiorite di verbena officinale e 100 grammi di acqua. Si lascia in infusione la verbena nell'acqua bollente per 5 minuti, si filtra e si aggiungono poche gocce di limone per correggerne il gusto. Si bevono 3 tazzine di infuso al giorno, lontano dai pasti.
0: Consigli pratici.
1: La fioritura dell'Achillea. Per rendere vivace una viola per buona parte dell'anno si può puntare sulla colorata Achillea che a partire da maggio e per tutto il periodo autunnale compare spontanea lungo le strade e nei prati con i suoi corimbi di diverse altezze gremiti di fiorellini. Pianta di facile coltivazione, dei fiori sfumati dal bianco al rosa, ingentilisce ogni tipo di giardino, mentre con le sue radici in superficie mantiene il terreno compatto, preservandolo dall'erosione.
0: Hanno detto?
1: Per conservare un amico è ancora più necessaria l'ostinazione che l'amicizia. Charles Regis Manset. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica di Pentecoste a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 24 maggio e sono nati in data 24 maggio Eduardo De Filippo, Bob Dylan, il rivoluzionario Marat, Ivan Capelli e Carmen Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado dei gemelli, hai un destino piuttosto fortunato e sarai aiutato da qualche elemento paranormale. I tuoi modi simpatici attirano la gente e perciò avrai sempre molti amici sinceri. Sei un buon osservatore e sai agire al momento giusto. Sarai un eccellente commerciante avendo un buon fiuto per gli affari, ma anche come medico andresti bene. Sarai fortunato in amore e anche se dovessero capitarti due matrimoni sarai sempre felice. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 24 per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Sentiamo la spinta a prendere in mano le situazioni con fermezza e una visione chiara. Assecondiamola. Mercurio e Saturno danno tono e misura alle parole, mentre Giove in Cancro ammonisce a non oltrepassare la linea. Toro, a volte scegliere non significa dividere bianco o nero, ma unire ciò che dentro di noi era dissonante, creando nuove e infinite sfumature. Con Luna, Venere e Giove favorevoli emerge ciò che ci somiglia davvero. Plutone severo ci svela il resto. Gemelli, sappiamo dosare intuizione e logica con grande eleganza e gentilezza. Le relazioni acquistano profondità e un senso di fiducia reciproca. Nettuno e Plutone amplificano la nostra sensibilità emotiva, l'empatia e la percezione. Cancro, è un momento di rinnovata autostima e indipendenza. Godiamoci la bellezza e la stabilità che abbiamo creato intorno a noi grazie al nostro impegno. La stabilità che abbiamo raggiunto è il risultato della nostra dedizione. Leone, Sole e Mercurio in Gemelli alimentano la creatività e la capacità di comunicare un progetto con successo, mostrando abilità e talento. L'amore è sereno e onesto, non abbiamo paura di buttarci. Vergine, non temiamo di apparire inesperti, la determinazione e la voglia di imparare ci conducono alla meta. Mercurio quadrato ci chiede maggiore intraprendenza. Il cuore è pieno di spensieratezza e giocosità. Bilancia. Oggi siamo invitati a una sosta rigenerante per ricaricare le energie fisiche e mentali. Il nostro riposo oggi è un investimento per il domani. Mettiamo il telefono in modalità silenziosa e rilassiamoci, ogni tanto ci vuole. Scorpione, gli aspetti lieti di Luna, Venere e Giove portano a pagamento emotivo e felicità. Indulgiamo ai piaceri della vita, godiamoceli senza sensi di colpa. È come se questi pianeti si fossero coalizzati e allineati per esaudire un desiderio a lungo accarezzato. Sagittario, Saturno in Trigono è l'ancora che ci permette di vedere la realtà con concretezza. Le preoccupazioni che ci assillavano non sono così gravi come ci sembravano. Abbiamo superato un periodo di fatica mentale e stiamo ora recuperando la fiducia in noi stessi. Capricorno, abbiamo raggiunto un traguardo che è degno di essere celebrato. Troviamo gratificazione personale nella stabilità che abbiamo saputo costruire con fatica. Riconosciamo il valore della nostra perseveranza e della nostra pace domestica, nostro rifugio sicuro. Acquario, oggi dobbiamo fare uno sforzo in più per tenere a bada l'ego. Non dimostriamoci taglienti o critici verso il prossimo. Se le idee sono confuse, niente panico, un passo indietro, ristabiliamo l'ordine o cambiamo rotta se necessario. Pesci, la lezione più importante di oggi è che l'amore vero inizia da noi. Riconosciamo e onoriamo la versione più autentica e preziosa del nostro essere. Quando coltiviamo accettazione e rispetto incondizionati, attiriamo relazioni più sane e appaganti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. La cosa brutta degli errori è che spesso la gente cerca delle scuse per uscirne quando per rimediare basterebbe ammetterli. Ilaria Pasqualetti.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei pionieri dello spazio. Il primo fu Laika, il primo cane. Il suo vero nome era Kudryavka, ma in Occidente appunto tutti la conoscono come Laika, la cagnolina randagia che il 3 novembre 1957 lasciò la Terra a bordo della capsula spaziale Sputnik 2 e partì con un destino già segnato. Anche se la capsula portava acqua ed era attrezzata per la vita, non è infatti stata prevista alcuna strategia di rientro. Molti concordano che il cane arrivò vivo in orbita, ma secondo delle fonti ufficiali il bastardino era sopravvissuto non per 4 giorni, ma era spirato dopo poche ore a causa degli sbalzi di temperatura. La prima scimmia fu Miss Baker, la prima scimmia sopravvissuta a un viaggio spaziale. Il 28 maggio 1959, ingabbiata nell'orbita di un razzo Jupiter del programma spaziale americano insieme a un macaco Reus di nome Abel, raggiunse una quota di 480 km e sopportò una velocità di oltre 16.000 km/h, rimanendo in microgravità per 9 minuti. Beh, in realtà Laika è solo la più famosa dei cani numerosi spediti nello spazio. Molti sopravvissero ai lanci come Belka e Strelka, e partite con lo Sputnik 5 il 19 agosto del 1960 insieme a un coniglio grigio, 40 topolini, 2 razzi e 15 fiaschette di moscerini della frutta e piante. Dopo una giornata nello spazio le due cagnoline tornarono indenni sulla Terra e più tardi Strelka diventò madre di 6 cuccioli, uno dei quali fu donato a John Fitzgerald Kennedy dal politico russo Khrushchev come regalo per i suoi figli. Furono anche dei felini i protagonisti dello spazio. I francesi il 18 ottobre del 1963 lanciarono il primo gatto nello spazio. Felicette, a bordo del razzo Veronique Agi, fu portata in salvo con successo dopo una discesa con il paracadute. La sua attività neurologica fu monitorata con speciali elettrodi che appaiono come anche nei francobolli celebrativi stampati all'epoca dell'impresa e sulla testa degli equipaggi fotografati nei laboratori del centro spaziale. Una settimana più tardi fu tentato un nuovo lancio, ma questo andò male. Il primo primate invece il 31 gennaio del 1961 a Ham, e divenne il primo scimpanzé nello spazio. A bordo della capsula Mercury sparata dal razzo Redstone, il primate raggiunse una quota di 252 km a una velocità di 9.426 km all'ora. Al momento del lancio Ham aveva poco meno di 4 anni e nonostante i disguidi se la cavò alla grande. Il suo volo aprì la strada al lancio del primo astronauta statunitense Shepard in volo suborbitale il 5 maggio 1961. Abbiamo poi anche dei microanimali. Dopo l'allunaggio di Apollo 11 gli animali coinvolti infatti furono tantissimi. Così abbiamo i conigli, tartarughe, tritoni, pesci, meduse, scorpioni e altre decine di specie a accompagnare gli astronauti dello shuttle. Per esempio Nefertiti, che è un ragno, nei suoi 100 giorni trascorsi a bordo della ISS ha orbitato intorno alla Terra 1580 volte, dimostrando di saper adattare le proprie tecniche di caccia e nutrimento alla microgravità. Il ragno è morto poco tempo dopo e adesso è esposto al museo di Washington. E abbiamo poi i tardigradi, che rimangono senza acqua anche per 10 anni e sopportano temperature che vanno dallo zero assoluto a 200 gradi. Soprattutto sembrano immuni agli effetti delle reazioni solari ultraviolette e altri piccoli inconvenienti che possono affliggere che si trovi esposto all'esterno delle capsule spaziali. Sono degli invertebrati spediti nello spazio nel settembre 2007 a bordo della sonda ESA Photon M3 e hanno dimostrato un'ottima resistenza alle condizioni avverse imposte durante le varie passeggiate spaziali. E con queste curiosità dallo spazio io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 24 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.32, tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 2.04 e sorge alle 13.41, luna crescente. La chiesa ricorda la Pentecoste, San Vincenzo di Lerin, Santa Amalia e Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna. Dal Forte Verena, sull'altopiano di Asiago, venne sparato il primo colpo di cannone verso le fortezze austriache.
0: Benessere naturale.
1: Verbena digestiva. Le sostanze amare contenute nella pianta favoriscono la digestione. L'infuso si prepara con 2 grammi di sommità fiorite di verbena officinale e 100 grammi di acqua. Si lascia in infusione la verbena nell'acqua bollente per 5 minuti. Si filtra e si aggiungono poche gocce di limone per correggerne il gusto. Si bevono 3 tazzine di infuso al giorno, lontano dai pasti.
0: Consigli pratici.
1: La fioritura dell'Achillea. Per rendere vivace una aiuola per buona parte dell'anno si può puntare sulla colorata Achillea che a partire da maggio e per tutto il periodo autunnale compare spontanea lungo le strade e nei prati con i suoi corimbi di diverse altezze gremiti di fiorellini. Pianta di facile coltivazione, dei fiori sfumati dal bianco al rosa, ingentilisce ogni tipo di giardino, mentre con le sue radici in superficie mantiene il terreno compatto, preservandolo dall'erosione.
0: Hanno detto?
1: Per conservare un amico è ancora più necessaria l'ostinazione che l'amicizia. Charles Regis Manset. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FaceTime.
1: FlySpot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica di Pentecoste a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 24 maggio e sono nati in data 24 maggio Eduardo De Filippo, Bob Dylan, il rivoluzionario Marat, Ivan Capelli e Carmen Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado dei gemelli, hai un destino piuttosto fortunato e sarai aiutato da qualche elemento paranormale. I tuoi modi simpatici attirano la gente e perciò avrai sempre molti amici sinceri. Sei un buon osservatore e sai agire al momento giusto. Sarai un eccellente commerciante avendo un buon fiuto per gli affari, ma anche come medico andresti bene. Sarai fortunato in amore e anche se dovessero capitarti due matrimoni sarai sempre felice. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 24 per tutti noi, e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Sentiamo la spinta a prendere in mano le situazioni con fermezza e una visione chiara. Assecondiamola. Mercurio e Saturno danno tono e misura alle parole, mentre Giove in Cancro ammonisce a non oltrepassare la linea. Toro, a volte scegliere non significa dividere bianco o nero, ma unire ciò che dentro di noi era dissonante, creando nuove e infinite sfumature. Con Luna, Venere e Giove favorevoli emerge ciò che ci somiglia davvero. Plutone severo ci svela il resto. Gemelli, sappiamo dosare intuizione e logica con grande eleganza e gentilezza. Le relazioni acquistano profondità e un senso di fiducia reciproca. Nettuno e Plutone amplificano la nostra sensibilità emotiva, l'empatia e la percezione. Cancro, è un momento di rinnovata autostima e indipendenza. Godiamoci la bellezza e la stabilità che abbiamo creato intorno a noi grazie al nostro impegno. La stabilità che abbiamo raggiunto è il risultato della nostra dedizione. Leone, Sole e Mercurio in Gemelli

0: hanno la creatività e la capacità di comunicare un progetto con successo, mostrando abilità e talento. L'amore è sereno e onesto, non abbiamo paura di buttarci. Vergine, non temiamo di apparire inesperti, la determinazione e la voglia di imparare ci conducono alla meta. Mercurio quadrato ci chiede maggiore intraprendenza, il cuore è pieno di spensieratezza e giocosità. Bilancia, oggi siamo invitati a una sosta rigenerante per ricaricare le energie fisiche e mentali. Il nostro riposo oggi è un investimento per il domani. Mettiamo il telefono in modalità silenziosa e rilassiamoci, ogni tanto ci vuole. Scorpione, gli aspetti lieti di Luna, Venere e Giove portano appagamento emotivo e felicità. Indulgiamo ai piaceri della vita, godiamoceli senza sensi di colpa. È come se questi pianeti si fossero coalizzati e allineati per esaudire un desiderio a lungo accarezzato. Sagittario, Saturno in trigono è l'ancora che ci permette di vedere la realtà con concretezza. Le preoccupazioni che ci assillavano non sono così gravi come ci sembravano. Abbiamo superato un periodo di fatica mentale e stiamo ora recuperando la fiducia in noi stessi. Capricorno, abbiamo raggiunto un traguardo che è degno di essere celebrato. Troviamo gratificazione personale nella stabilità che abbiamo saputo costruire con fatica. Riconosciamo il valore della nostra perseveranza e della nostra pace domestica, nostro rifugio sicuro. Acquario, oggi dobbiamo fare uno sforzo in più per tenere a bada l'ego. Non dimostriamoci taglienti o critici verso il prossimo. Se le idee sono confuse, niente panico, un passo indietro, ristabiliamo l'ordine o cambiamo rotta se necessario. Pesci, la lezione più importante di oggi è che l'amore vero inizia da noi. Riconosciamo e onoriamo la versione più autentica e preziosa del nostro essere. Quando coltiviamo accettazione e rispetto incondizionati, attiriamo relazioni più sane e appaganti. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. La cosa brutta degli errori è che spesso la gente cerca delle scuse per uscirne quando per rimediare basterebbe ammetterli. Ilaria Pasqualetti.
1: Sono le 6:16.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: 98.5 106.1, le radio

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Da Livorno a Genova.
2: Io che non ho mai voluto smettere.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei pionieri dello spazio. Il primo fu Laika, il primo cane. Il suo vero nome era Kudryavka, ma in Occidente appunto tutti la conoscono come Laika. La cagnolina randagia che il 3 novembre 1957 lasciò la Terra a bordo della capsula spaziale Sputnik 2 e partì con un destino già segnato. Anche se la capsula portava acqua ed era attrezzata per la vita, non è infatti stata prevista alcuna strategia di rientro. Molti concordano che il cane arrivò vivo in orbita, ma secondo delle fonti ufficiali il bastardino era sopravvissuto non per 4 giorni, ma era spirato dopo poche ore a causa degli sbalzi di temperatura. La prima scimmia fu Miss Baker, la prima scimmia sopravvissuta a un viaggio spaziale. Il 28 maggio 1959 ingabbiata nell'orbita di un razzo Jupiter del programma spaziale americano insieme a un macaco Reus di nome Abel, raggiunse una quota di 480 km e sopporta una velocità di oltre 16.000 km orari, rimanendo in microgravità per 9 minuti. Beh, in realtà Laika è solo la più famosa dei cani numerosi spediti nello spazio. Molti sopravvissero ai lanci come Belka e Strelka, e partite con lo Sputnik 5 il 19 agosto 1960 insieme a un coniglio grigio, 40 topolini, 2 ratti e 15 fiaschette di moscerini della frutta e piante. Dopo una giornata nello spazio le due cagnoline tornarono indenni sulla Terra e più tardi Strelka diventò madre di 6 cuccioli, uno dei quali fu donato a John Fitzgerald Kennedy dal politico russo Khrushchev come regalo per i suoi figli. Furono anche dei felini i protagonisti dello spazio e i francesi il 18 ottobre del 1963 lanciarono il primo gatto nello spazio. Félicette, a bordo del razzo Véronique Agi, fu portata in salvo con successo dopo una discesa con il paracadute. La sua attività neurologica fu monitorata con speciali elettrodi che appaiono come anche nei francobolli celebrativi stampati all'epoca dell'impresa e sulla testa degli equipaggi fotografati nei laboratori del centro spaziale. Una settimana più tardi fu tentato un nuovo lancio, ma questo andò male. Il primo primate invece il 31 gennaio del 1961 a Ham e divenne il primo scimpanzé nello spazio. A bordo della capsula Mercury sparata dal razzo Redstone, i primati raggiunsero una quota di 252 km a una velocità di 9.426 km all'ora. Al momento del lancio Ham aveva poco meno di 4 anni e nonostante i disguidi se la cavò alla grande. Il suo volo aprì la strada al lancio del primo astronauta statunitense Shepard in volo suborbitale il 5 maggio 1961. Abbiamo poi anche dei microanimali. Dopo l'allunaggio di Apollo 11 gli animali coinvolti infatti furono tantissimi, così abbiamo i conigli, tartarughe, tritoni, pesci, meduse, scorpioni e altre decine di specie a accompagnare gli astronauti dello shuttle. Per esempio Nefertiti, che è un ragno, nei suoi 100 giorni trascorsi a bordo della ISS ha orbitato intorno alla Terra 1580 volte, dimostrando di saper adattare le proprie tecniche di caccia e nutrimento alla microgravità. Il ragno è morto poco tempo dopo e adesso è esposto al Museo di Washington. E abbiamo poi i tardigradi, che rimangono senza acqua anche per 10 anni e sopportano temperature che vanno dallo zero assoluto a 200 gradi. Soprattutto sembrano immuni agli effetti delle radiazioni solari ultraviolette e altri piccoli inconvenienti che possono affliggere chi si trovi esposto all'esterno delle capsule spaziali. Sono degli invertebrati spediti nello spazio nel settembre 2007 a bordo della sonda ESA Photon M3 e hanno dimostrato un'ottima resistenza alle condizioni avverse imposte durante le varie passeggiate spaziali. E con queste curiosità dallo spazio io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 24 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.32 e tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 2.04 e sorge alle 13.41, luna crescente. La chiesa ricorda la Pentecoste, San Vincenzo di Lerin, Santa Amalia e Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna. Dal Forte Verena, sull'altopiano di Asiago, venne sparato il primo colpo di cannone verso le fortezze austriache.
0: Benessere naturale.
1: Verbena digestiva. Le sostanze amare contenute nella pianta favoriscono la digestione. L'infuso si prepara con 2 grammi di sommità fiorite di verbena officinale e 100 grammi di acqua. Si lascia in infusione la verbena nell'acqua bollente per 5 minuti, si filtra e si aggiungono poche gocce di limone per correggerne il gusto. Si bevono 3 tazzine di infuso al giorno, lontano dai pasti.
0: Consigli pratici.
1: La fioritura dell'Achillea. Per rendere vivace una aiuola per buona parte dell'anno si può puntare sulla colorata Achillea che a partire da maggio e per tutto il periodo autunnale compare spontanea lungo le strade e nei prati con i suoi corimbi di diverse altezze gremiti di fiorellini. Pianta di facile coltivazione, dei fiori sfumati dal bianco al rosa, ingentilisce ogni tipo di giardino, mentre con le sue radici in superficie mantiene il terreno compatto, preservandolo dall'erosione.
0: Hanno detto?
1: Per conservare un amico è ancora più necessaria l'ostinazione che l'amicizia. Charles Regis Manset. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 24 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.32, tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 2.04 e sorge alle 13.41, luna crescente. La chiesa ricorda la Pentecoste, San Vincenzo di Lerin, Santa Amalia e Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna. Dal Forte Verena, sull'altopiano di Asiago, venne sparato il primo colpo di cannone verso le fortezze austriache.
0: Benessere naturale.
1: Verbena digestiva. Le sostanze amare contenute nella pianta favoriscono la digestione. L'infuso si prepara con 2 grammi di sommità fiorite di verbena officinale e 100 grammi di acqua. Si lascia in infusione la verbena nell'acqua bollente per 5 minuti, si filtra e si aggiungono poche gocce di limone per correggerne il gusto. Si bevono 3 tazzine di infuso al giorno, lontano dai pasti.
0: Consigli pratici.
1: La fioritura dell'Achillea. Per rendere vivace una aiuola per buona parte dell'anno si può puntare sulla colorata Achillea che a partire da maggio e per tutto il periodo autunnale compare spontanea lungo le strade e nei prati con i suoi corimbi di diverse altezze gremiti di fiorellini. Pianta di facile coltivazione, dei fiori sfumati dal bianco al rosa, ingentilisce ogni tipo di giardino, mentre con le sue radici in superficie mantiene il terreno compatto, preservandolo dall'erosione.
0: Hanno detto?
1: Per conservare un amico è ancora più necessaria l'ostinazione che l'amicizia. Charles Regis Manset. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica di Pentecoste a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 24 maggio e sono nati in data 24 maggio Edoardo De Filippo, Bob Dylan, il rivoluzionario Marat, Ivan Capelli e Carmen Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado dei gemelli, hai un destino piuttosto fortunato e sarai aiutato da qualche elemento paranormale. I tuoi modi simpatici attirano la gente e perciò avrai sempre molti amici sinceri. Sei un buon osservatore e sai agire al momento giusto. Sarai un eccellente commerciante avendo un buon fiuto per gli affari, ma anche come medico andresti bene. Sarai fortunato in amore e anche se dovessero capitarti due matrimoni sarai sempre felice. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 24 per tutti noi, e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Sentiamo la spinta a prendere in mano le situazioni con fermezza e una visione chiara. Assecondiamola. Mercurio e Saturno danno tono e misura alle parole, mentre Giove in Cancro ammonisce a non oltrepassare la linea. Toro, a volte scegliere non significa dividere bianco o nero, ma unire ciò che dentro di noi era dissonante, creando nuove e infinite sfumature. Con Luna, Venere e Giove favorevoli emerge ciò che ci somiglia davvero. Plutone severo ci svela il resto. Gemelli, sappiamo dosare intuizione e logica con grande eleganza e gentilezza. Le relazioni acquistano profondità e un senso di fiducia reciproca. Nettuno e Plutone amplificano la nostra sensibilità emotiva, l'empatia e la percezione. Cancro, è un momento di rinnovata autostima e indipendenza. Godiamoci la bellezza e la stabilità che abbiamo creato intorno a noi grazie al nostro impegno. La stabilità che abbiamo raggiunto è il risultato della nostra dedizione. Leone, Sole e Mercurio in Gemelli alimentano la creatività e la capacità di comunicare un progetto con successo, mostrando abilità e talento. L'amore è sereno e onesto, non abbiamo paura di buttarci. Vergine, non temiamo di apparire inesperti, la determinazione e la voglia di imparare ci conducono alla meta. Mercurio quadrato ci chiede maggiore intraprendenza. Il cuore è pieno di spensieratezza e giocosità. Bilancia, oggi siamo invitati a una sosta rigenerante per ricaricare le energie fisiche e mentali. Il nostro riposo oggi è un investimento per il domani. Mettiamo il telefono in modalità silenziosa e rilassiamoci, ogni tanto ci vuole. Scorpione, gli aspetti lieti di Luna, Venere e Giove portano a pagamento emotivo e felicità. Indulgiamo ai piaceri della vita, godiamoceli senza sensi di colpa. È come se questi pianeti si fossero coalizzati e allineati per esaudire un desiderio a lungo accarezzato. Sagittario, Saturno in Trigono è l'ancora che ci permette di vedere la realtà con concretezza. Le preoccupazioni che ci assillavano non sono così gravi come ci sembravano. Abbiamo superato un periodo di fatica mentale e stiamo ora recuperando la fiducia in noi stessi. Capricorno, abbiamo raggiunto un traguardo che è degno di essere celebrato. Troviamo gratificazione personale nella stabilità che abbiamo saputo costruire con fatica. Riconosciamo il valore della nostra perseveranza e della nostra pace domestica, nostro rifugio sicuro. Acquario, oggi dobbiamo fare uno sforzo in più per tenere a bada l'ego. Non dimostriamoci taglienti o critici verso il prossimo. Se le idee sono confuse, niente panico, un passo indietro, ristabiliamo l'ordine o cambiamo rotta se necessario. Pesci, la lezione più importante di oggi è che l'amore vero inizia da noi. Riconosciamo e onoriamo la versione più autentica e preziosa del nostro essere. Quando coltiviamo accettazione e rispetto incondizionati, attiriamo relazioni più sane e appaganti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. La cosa brutta degli errori è che spesso la gente cerca delle scuse per uscirne quando per rimediare basterebbe ammetterli. Ilaria Pasqualetti.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città. Country. Well, I love

0: over the country up above.
1: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:03.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A: Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata: ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma Sassuolo e alle 18 Napoli Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
2: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno. Pep Guardiola saluta il Manchester City, consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano. Domani, contro l'Aston Villa, arriverà a 593 presenze sulla panchina dei Citizens, dopo aver iscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
1: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale: prudenza e massima concentrazione.
3: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano, e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare, speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo, però vediamo adesso con calma. Se perdiamo al primo turno tutto questo poi non è inutile parlare, no? Quindi andiamo turno dopo turno.
1: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 poi le qualifiche, allo stesso orario domani la gara lunga. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste e Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Pallavolo, battuta ieri 3-2 la Serbia, la nazionale femminile che prepara Nations League ed europei, torna in campo stasera a Genova nel secondo incontro dell'Equilibrium Cup. Le azzurre affrontano la Turchia, si inizia alle 21, domani contro la Polonia, l'ultimo impegno del quadrangolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ben ritrovati da Nikos, ti ho detto, di Trabimeteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai?
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot.
8: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
9: Ascolta la tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Spari alla Casa Bianca, un 21enne con problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
2: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
3: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in un'immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacala, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes incorona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyagintsev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff. Concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
5: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
4: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo, alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
1: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
10: Ascolta la tua musica.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, buona domenica 24 maggio 2026, qui da microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie. Questa mattina parleremo un po', spazieremo un po' di quelle che sono ovviamente, come di consueto, dal nazionale, dall'estri, dal nazionale, poi ci soffermeremo anche un po' su quella che è la giornata di Arezzo e non solo, di altre città toscane che oggi vedono la prima tornata elettorale, il primo giorno di tornata elettorale per il cambio o il mantenimento in alcuni casi. Mi sembra che tutti i casi della nostra provincia o della nostra regione siano comunque mantenimento della giunta e del sindaco, del cambio del sindaco, del mantenimento, non del mantenimento. E quindi vedremo un po', ricordiamo che si vota oggi da questa mattina alle 7 alle ore 23 di questa sera e poi domani sempre dalle 7 però alle ore 15 di pomeriggio, quindi per appunto le amministrative. Allora andiamo subito a vedere quali che sono le notizie di targa di questa mattina, di questo 24 maggio, una giornata che sia all'insegna del bel sole, questo ci fa anche piacere, insomma, anche perché tutto sommato il periodo si presta molto bene. Partiamo dalle notizie, come sempre le prime pagine offerte dal giornalone.it, che un portale online che potete consultare, dove potete trovare ovviamente tantissimi tipi di quotidiani, dai locali ai nazionali agli esteri, ma anche le riviste, insomma, e potete dividerli anche per paese proprio, se volete leggere, che ne so, solo gli americani e così via. Vediamo subito i nostri invece italiani. Corriere della Sera, l'annuncio di Trump, c'è l'accordo. Il leader USA, lavoriamo sui dettagli, riapre lo stretto di Hormuz, ma Teheran resta sotto il nostro controllo. Armi, lo stop americano, la retromarcia su Taiwan e poi il conflitto con Kiev, gli inciampi dello zar. Il voto in 749 comuni, la posta in palio per destra e sinistra. E poi taglio centrale, si parla di Cannes, premia Fjord del rumeno Mungiu. La Repubblica, Trump, accordo pronto. L'Iran, l'annuncio del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto, telefonate con Netanyahu e leader del Golfo, proroga del cessate il fuoco per 60 giorni, voto, sfida nelle città, è un test per il governo, a Cannes appello anti-Putin, vince Fjord del rumeno Mungiu. Andiamo a vedere la stampa. Iran conto alla rovescia, Trump pronta all'intesa, sia alla tregua di 60 giorni, gli USA incassano l'ok dai paesi arabi. Il sondaggio Marina Berlusconi, il report leadership, un italiano su tre la vuole in politica. La mia TV stravolta dai social, Antonella Clerici, sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libera. Vediamo un po' il Fatto Quotidiano, dove va a parare questa mattina. Senza vergogna entrambi abbiamo rischiato la vita, Nordio si crede Falcone. E poi non solo, Ben Gvir si indaga su sei funzionari di IDF e Marina. Vediamo poi dopo il Fatto Quotidiano andiamo a leggere il resto del Carlino. USA Iran, intesa possibile, Trump oggi la decisione, il piano graduale riapertura di Hormuz e la sospensione dell'arricchimento dell'uranio, il Tycoon accordo o attacco, l'ipotesi della tregua di 60 giorni, l'analista, il Golfo è diviso. E poi andiamo a vedere il Papa, nella terra dei fuochi raccolgo le vostre lacrime, omicidio Gucci, la figlia allegra, come versare un riscatto, chi ha ucciso, chi ha incassato. Il Messaggero, USA Iran intesa a un passo, si va verso una tregua di 60 giorni, l'ipotesi di un accordo in due fasi, la bozza preoccupa Netanyahu. Papa Leone nella terra dei fuochi, sono qui per raccogliere le lacrime, l'incontro con le vittime, ora scegliamo la giustizia. Vediamo la Verità. Avvocati pedinati e spiati in tribunale, dopo Perugia scoppia il caso Napoli, dalle informative dei carabinieri emerge un sistema di controllo dei colloqui tra legali a margine delle udienze. Ira dei penalisti che hanno già annunciato 5 giorni di sciopero. La CGIL, i lavoratori LGBT sono stressati, il sindacato attacca l'agenzia ONU perché nel suo report sulle criticità occupazionali non fa alcun riferimento al peso derivante dello status di minoranza stigmatizzato. pensata. Tecnologia batte l'umanità, parola di Heidegger a 50 anni dalla morte dell'ultimo gigante del pensiero. Il giornale. USA-Iran ultima mossa, Medio Oriente ipotesi 60 giorni di tregua, trattativa oltranza, Trump accordo o attacco. Bangladesh, i big del popolo lo ammettono, del PD scusate, lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico. Spagna in 100.000 contro Sachs, botte alla flottiglia al rientro da Bilbao. Hacking raccontato dal padre, uno scansafatiche, nei diari la delusione per il figlio, poco appassionato e demotivato. Il tempo. La finanza di Allah, follow the Muslim money, strategie, canali di finanziamento e investimento della fratellanza musulmana con un obiettivo chiaro: infiltrare le nostre società, coalizzare gli islamici radicalizzati e non integrati delle seconde generazioni. Una ragione in più per mettere al bando l'organizzazione, come hanno già fatto 17 paesi. Intesa Iran e USA, Trump, Hormuz verrà riaperto, conflitto in Medio Oriente, ovviamente si parla di questo. Andiamo a vedere Libero Quotidiano, nel paese più propal d'Europa, la Spagna mena la flottiglia, Israele, Sanchez spieghi, attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo dell'aeroporto di Bilbao, 4 arresti, sberla alla propaganda del premier di Madrid, mito PD. Contrappassi iberico, adesso si convochi il loro ambasciatore. Trump, c'è l'accordo, Hormuz riapre, vuoi vedere che Donald ce l'ha fatta ancora? Ok, dei leader arabi ed Abibi, ora inizia la parte difficile, trattare sul nucleare Libano. Ora contestano Maiotti e Paglietta, c'era una volta un PC che onorava Almirante. Vediamo poi l'Unità, no, questa mattina non è edicola, vediamo se è di sabato, infatti la leggiamo comunque. Israele alla sbarra dopo le follie di Benghivir, gli Stati europei tolgono la benda dagli occhi, condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna, la procura di Roma indaga per stupro e tortura. Vediamo adesso il Manifesto, il giornale comunista. Perdere o lasciare, vicini a un nuovo attacco all'Iran ma anche a una tregua, Trump cerca la via d'uscita, oggi atteso un annuncio, Teheran propone un rinvio sull'uranio, un'intesa in 14 punti, Washington può accettarla, Netanyahu no e si sfoga sul Libano, strage di medici, al voto nei comuni il governo assume, elezione a Venezia in altre 893 città e l'esecutivo promette 1 milione di posti pubblici. Andiamo adesso a vedere il giornale di Estrazione Cattolica, Avvenire. Crimini e misfatti nella cattedrale di Acerra, l'abbraccio di Leone XIV ai familiari delle vittime, raccolgo le vostre lacrime. Il Papa denuncia il concentrato di oscuri interessi e indifferenza nella terra dei fuochi. Per risanare vanno contrastate le emarginazioni e le mafie, non gli emarginati. USA e Iran a un solo passo dal mettere fine alla guerra, si lavora un protocollo, Trump sente i paesi del Golfo e Tel Aviv. Chiudiamo con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, eroi per sempre. A 34 anni dalla strage di Capaci, l'Italia celebra Falcone e gli altri caduti nella lotta alla mafia. In primo piano Meloni, sosteniamo che crea ricchezza e posti di lavoro. Flotiglia, l'accoglienza della Spagna agli attivisti manganellati. Sui social impazza la campagna dei Fratelli d'Italia finché ci sarà lei. Bene, andiamo adesso a ascoltarci un brano, poi andremo a leggere quelle che sono le notizie dai quotidiani della nostra regione Toscana. A tra poco.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Torniamo in onda mentre vogliamo salutare Alice Chicchi. Ciao Alice, buongiorno, spero che sia un bel sole come la nostra Toscana anche nella tua bellissima Mantova in questo momento, e ti salutiamo. Se vuoi il brano che ti piace tanto, insomma l'artista che ti piace tanto, basta tu me lo scriva e lo metteremo. Andiamo subito allora a vedere adesso quelle che sono le notizie delle prime pagine dei quotidiani nostri, nostri intesi della nostra Toscana, e partiamo come di consueto dal Tirreno, l'edizione da Livorno. Tiroide, i primi disturbi già da bambini, risultati di uno studio dei 1000 alunni della provincia, i consigli del primario. Sempre da Livorno, usurai con i gioielli, per la procura prestavano preziosi da rivendere ai comprooro, 7 imputati, chieste condanne per 45 anni, botte alle vittime. Da Livorno sempre, hanno messo la stessa edizione, c'è un errore questa mattina. Da Pontederi, i carabinieri salvano un ragazzo della morte, il ringraziamento del padre ai militari, siamo riusciti ad arrivare in tempo. Pisa, luminare a 200 addetti, sta per aprirsi la selezione per l'accensione dei 100.000 lumini. Un'opportunità a favore di disoccupati, cassa integrati e studenti. Vediamo Masotti, in 6 svaligiano nella notte laboratorio Orafo, e poi Pistoia e Prato al voto, Capecchi sfida Celesti per riportare il comune al centro-sinistra. Biffoni sogna il triste dopo quasi un anno di commissariamento. Andiamo a Grosseto, escort, stordì ed erobò cliente, tutto da rifare, non fu avvisata del processo, pena annullata in appello, ma serve un nuovo esame. Grosseto, beni confiscati e restituiti. Evasione, l'imprenditore Clementini vince in Cassazione, riavrà 3,5 milioni, ci porto il bel vedere in D e faccio beneficenza. Andiamo poi a leggere il Corriere Fiorentino, Ponte Alpino comincia l'odissea, la chiusura da stanotte al 14 settembre, Palazzo Vecchio, chi può eviti di usare l'auto, e poi le guerre, le gare, l'estate nel limbo dei nostri balneari. Firenze e la Repubblica, stanotte chiude Ponte Alpino, rivoluzione del traffico, limitate l'uso delle auto, e poi caro carburante, inflazione, spinge e il caro del prezzo del bus è in arrivo. Vediamo il Corriere di Siena. Siena fa il pieno di turisti, le strutture ricettive registrano un riempimento superiore al 90%, determinanti gli arrivi dal nord d'Europa. Rompicollo, un mito senza confini, il riconoscimento, Rosanna Bonelli, detta Rompicollo, unica fantina palesca dell'era moderna, premiata nelle Marche. Dopo 133 anni chiude storica tabaccheria, e poi coppia pedinata, stalker 55enne nei guai. Andiamo a vedere adesso il Corriere di Arezzo, che titola questa mattina: urne aperte per il sindaco, elezioni, si vota dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in 6 candidati per la fascia tricolore e 519 corrono per 32 posti in consiglio. Un red carpet pieno di emozioni, Festival di Cannes, Malina Boff sul red carpet più famoso del mondo. È stata donata dall'artista Paolo Antonio Toci, quando l'arte incontra il tifo, opera per orgoglio amaranto. Un'occhiata a questo punto alla Nazione di Arezzo, che teniamo in screen qui con noi, vediamo se riusciamo a metterla, e sostanzialmente eccola qua. La Nazione di Arezzo, spray in classe, segnalati i responsabili, spruzzati urticanti, 2 studenti del Buonarroti Fessombroni sono stati deferiti alla procura minerile. 6 candidati in cerca di voti, urne aperte oggi e domani, 77.000 chiamati ad esprimersi sul nuovo sindaco. Punto nascita salvo per un anno, gruccia la conferma del presidente Gianni, e poi niente riscaldamento nelle frazioni, protesta in Casentino, il caso di Carda. E taglio basso, precipitò da 10 metri la famiglia, aiutateci, l'incidente ad Alessio Scott, le conseguenze. E poi l'esposizione del matematico al museo di Aboca, Pascioli, re di San Sepolcro, al via la grande mostra. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano all'almanacco, e torniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 24 maggio.
0: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 24 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.32, tramonta alle 20.22, ora legale. La luna tramonta alle 2.04 e sorge alle 13.41, luna crescente. La chiesa ricorda la Pentecoste, San Vincenzo di Lerin, Santa Amalia e Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
0: Accadde oggi.
1: Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrava in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna. Dal Forte Verena, sull'altopiano di Asiago, venne sparato il primo colpo di cannone verso le fortezze austriache.
0: Benessere naturale.
1: Verbena digestiva. Le sostanze amare contenute nella pianta favoriscono la digestione. L'infuso si prepara con 2 grammi di sommità fiorite di verbena officinale e 100 grammi di acqua. Si lascia in infusione la verbena nell'acqua bollente per 5 minuti. Si filtra e si aggiungono poche gocce di limone per correggerne il gusto. Si bevono 3 tazzine di infuso al giorno, lontano dai pasti.
0: Consigli pratici.
1: La fioritura dell'achillea. Per rendere vivace un'aiuola per buona parte dell'anno si può puntare sulla colorata achillea che a partire da maggio e per tutto il periodo autunnale compare spontanea lungo le strade e nei prati con i suoi corimbi di diverse altezze gremiti di fiorellini. Pianta di facile coltivazione, dei fiori sfumati dal bianco al rosa, ingentilisce ogni tipo di giardino, mentre con le sue radici in superficie mantiene il terreno compatto, preservandolo dall'erosione.
0: Hanno detto?
1: Per conservare un amico è ancora più necessaria l'ostinazione che l'amicizia. Charles Regis Manset. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: .54 torniamo in onda, andiamo così a dare un'occhiata, no? a riassumere quelle che sono le notizie di prima pagina che troviamo un po' su tutti i giornali, quelle comuni, quelle di targa, come viene chiamato. La Nazione, come gli altri, apre con questo ipotesi di accordo pronto, perché un'ipotesi è, anche se Trump dice Hormuz riaprirà, USA Iran, accordo pronto, Trump Hormuz riaprirà. Linee generali negoziate, oggi la risposta di Teheran per altri 2 mesi di tregua, prevista la sospensione dell'arricchimento dell'uranio, la lista del Golfo è molto diviso. E vediamo che Corriere della Sera lo stesso mette l'annuncio di Trump, Trump accordo pronto la Repubblica, La Stampa Iran acconta la rovescia, Trump pronto l'intesa. Ovviamente l'unico che si distingue da queste notizie, come ormai l'abbiamo imparato a conoscere, è Il Fatto Quotidiano, che si occupa solo ed esclusivamente di trovare notizie su Nordio, su il governo e così via, insomma questa è la linea editoriale, quindi ci mancherebbe. Il resto, Il Carlino, l'abbiamo detto, Il Messaggero, USA Iran intesa a un passo, questa è la notizia. I giornali di destra invece cambiano completamente, non ne parlano troppo di questo accordo, devo dire, ma si occupano di altre cose. Per esempio La Verità si occupa di un altro caso, Perugia, avvocati pedinati e spiati in tribunale, la CGIL, lavoratori che denunciano che i lavoratori LGBT sono stressati. Beh, gli altri insomma che cosa sono, voglio dire, sono i lavoratori, sono lavoratori, no? E vabbè, questo però lo scrive La Verità, insomma. Il Tempo, che continua la sua crociata per denunciare le storture dell'Islam, questo tentativo in qualche modo di, come viene dichiarato qua, strategie, canali di finanziamento con l'obiettivo di infiltrare le nostre società. E quindi qui si occupa della finanza di Allah. Poi Il Giornale, che denuncia una cosa che tra l'altro sta succedendo nelle liste, Bangladesh, i big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia islamico, cioè questa infiltrazione dei musulmani nella politica, ovviamente tesi, da come si legge nei giornali di destra, a un controllo della nostra società. Libero, La Spagna mena la flottiglia, questa è una notizia che ci fa riflettere. Il paese più propalle d'Europa, La Spagna mena la flottiglia, Israele, Sanchez spieghi, visti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo all'aeroporto di Bilbao, 4 arresti, sberla la propaganda del premier di Madrid, Mido PD. Allora qui bisogna però fare un distinguo, cioè a dire alcune cose. Bilbao è sì, è Spagna, ma in realtà sono i Paesi Baschi. Attenzione che i Paesi Baschi hanno una loro forte vocazione identitaria. E i Paesi Baschi hanno in comune comunque anche questo fatto, che la polizia spagnola non è che gli si può fare qualunque cosa, se dice una cosa è quella, no? Vi ricordo all'epoca di qualche tempo fa, quando mi fu risposta chi è stata la Guardia Civile, per dire insomma che lì se dice una cosa la polizia è quella. E gli attivisti della Flotilla volevano fare le foto all'uscita dell'aeroporto come segno trionfale della loro attività, mi viene da dire, e non volevano liberare le uscite, e la polizia non è che ce n'ha messo tanto, li ha manganellati, come vediamo nelle foto, perché lì non si scherza, qualcuno direbbe. La cosa che fa riflettere è che pensate che non c'è stata la reazione come negli altri paesi di scandalo di aver picchiato questi portavoci di pace, mi viene da dire, no, ma l'unico che ha preso posizione, ovviamente in tema ironico, è stato Sanchez, è stato Israele, che dice Sanchez spieghi, ovviamente in vena ironica di questa cosa qua. Ovviamente tutti gli altri, il silenzio che assordante, il silenzio assordante anche per esempio di chi da qualche tempo identifica la Spagna come un faro di guida per l'Italia. Beh, insomma, dalle energie rinnovabili in poi, dalle elezioni che sempre più vanno alla destra, dalle proteste contro Sanchez di cui vengono chieste le dimissioni, a queste cose qui, e il silenzio che ne arriva, insomma, mi sembra che come di faro sia specialmente la sinistra che ha preso la Spagna come esempio, bisogna che un attimino ci vada un po' più calmo, forse gliele gufa un po', mi viene da dire. Comunque la notizia è questa, come vediamo questi attivisti volevano fare l'arrivo trionfale, hanno bloccato, ma la polizia ha trovato il modo di farli ragionare manganellandoli, e probabilmente non lo fanno. Sull'Unità, che è di ieri, c'è una immagine di un attivista che è lì, pare con quello che si mette quando c'è le lesioni al collo, ma se andate online troverete che questa stessa attivista in un giorno è già guarita. Quindi questo per dire che probabilmente le informazioni sì, sono stiracchiate da una parte o quell'altra, però c'è anche tanto, scusatemi, ma anche tanto spettacolo in questa cosa, magari nata anche con dei presupposti buoni, però mi pare che poi di grande aiuto al popolo palestinese non so quanto ne sia arrivato, però evidentemente le intenzioni buone c'erano. Ve la passiamo così. E altre notizie di targa di prima pagina che mi va di segnalare, vediamo se ne troviamo altri, è il fatto del, per esempio, sì, di Cannes. A Cannes l'appello anti-Putin, vince Fiorde del rumeno Mongio, il festival del cinema. E poi il fatto del voto nelle città, insomma, ci sono 748 sindaci da eleggere, e qui vedete che il Corriere della Sera scrive il voto in 749 comuni, e se poi andiamo nel giornale accanto, che la Repubblica, stranamente se ne perde uno per la strada, perché qui c'è scritto che più di 6 milioni di italiani chiamati a eleggere 748 sindaci, quindi evidentemente uno ce lo siamo persi per la strada. L'informazione non so quale sarà quella giusta, 749-748, beh, insomma, quello che c'è. Mi ha incuriosito vedere sulla stampa Antonella Clerici, perché sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libero, la mia TV stravolta dai social, e non la conosco questa storia. Antonella Clerici, una delle grandi regine TV, si racconta in un'intervista: sono cresciuta spiando Carrai Bonaccorti, non so cosa ci incastri con i social, ma è chiaro che anche la televisione oggi deve segnare un po' scusate il passo a quelli che sono i tempi, e ha un modo di fare informazione e spettacolo completamente diverso quello sui social. Sui social c'è, diciamo così, una velocità sull'informazione en passante, è veloce a mettere e veloce a dimenticarsi, questo l'abbiamo visto tutti. Quindi è anche l'abbiamo visto anche nella fase politica, no? Una pubblicità per spot, un minuto già è troppo per comunicare quello che uno vuol dire, quindi gli spot 30 secondi, 20 secondi e anche meno vanno più che bene. Chissà se la Clerici si identifica in questo. Va bene, allora ascoltiamoci il notiziario, un brano degli Eagles che fa sempre bene in questa domenica mattina, e poi torneremo qui e andremo a aprire la nazione e vediamo poi di commentare insieme nello specifico queste notizie tra poco.
5: Sono le 10:02.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti, colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabure. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Vola con Radio Fly.
8: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: Accendi la giornata con Radio Fly.

No, che screen ne ho messo qua io in questo momento. E vabbè, andiamo a leggere. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie dentro, commentiamole un po', vediamo se ci riesce a capire qualcosa, che cosa sta succedendo in questo mondo così particolare, no? Insomma, voglio dire, di mattinata. Apriamo pagina 2-3, si occupa interamente di quello che sta succedendo in Medio Oriente. USA e Iran è pronto l'accordo, Trump annuncia Hormuz riaprirà, sul tavolo altri 2 mesi di tregua. Ora, su questa vicenda, insomma, c'è da vedere anche un po' l'impasse che ha l'amministrazione americana, no? Ovviamente se l'è presa con tutti, in particolar modo con quelli che ancora chiama alleati. Chissà quale sarà il prossimo step, no? Che cambierà, a cui cambierà chiaramente questo aggettivo, cioè questo nome, non dirà più alleati, dirà chissà i paesi europei, va a capire. Però nata da questo attacco all'Iran in virtù di un uranio, insomma, che l'Iran aveva e che lo stesso Iran ieri, come commentato, ha detto lo daremo alla Russia. Quindi anche tutti quelli che dicevano no, non ce l'abbiamo, hanno bombardato niente, ricordate le ampolline di antrace dell'Iraq e così via. No, in realtà ieri, proprio la notizia era di ieri, l'Iran ha detto, anzi ieri l'altro, che eventualmente lo danno alla Russia, quindi ce l'hanno questo uranio arricchito per le bombe atomiche, no? E stamani si inizia a parlare che in questo accordo l'Iran promette di fermare la produzione di questo uranio arricchito. E non andiamo a specificare a cosa serve l'uranio arricchito, perché Hiroshima ce lo racconta da sola. E quindi questo accordo sarà pronto, non sarà pronto, questa altalena avanti e indietro. Ricordate il nome che era stato dato a Trump tempo addietro, e Taco, no? Un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne ritorna indietro. Beh, insomma, questo è un po' anche il modus operandi di alcuni imprenditori che provano a lanciare il sasso, quando gli torna bene tornano indietro, insomma, no? Nel mondo del mercato, un po' come se fossimo in una borsa a Wall Street, tanto per rimanere in tema economico. Una notizia che mi ha fatto un po' riflettere invece è quell'altra, perché quando sapete si può andare a discutere i comportamenti di Trump e cose varie, ma quando si trova una notizia così si riflette: terrorista arrestato, voleva uccidere la figlia di Donald. Figli e padri non devono mai scontare, o comunque non devono essere mai soggetti a queste cose, anche se il padre di Ivanka è sicuramente molto ingombrante, ma questo non vuol dire che si dovesse colpire lei. E qui è stato arrestato un terrorista che dice l'obiettivo era vendicare la morte di Soleimani, quindi ovviamente qui si va a parare su un discorso molto più ampio di quello che possono fare determinate persone attraverso lo strumento religioso, perché di questo si parla, il condizionamento religioso e l'uccisione di questi leader che insomma possono fare un po' in tutto il mondo, e questo poi ci torneremo. E andando avanti, l'analista Shaky Wallride: il golfo è molto diviso, pesa il nodo di Israele. Beh, diciamo così che Israele tutto sommato in questo contesto che dove ha sostanzialmente si è preso carta bianca, no? Ricordate che tutta questa cosa è partita un po' da quel 7 ottobre, un 7 ottobre che, se però ricordate bene, da qualcuno fu anche commentato in senso, a parte le stragi, gli orrori, quello che c'è stato, ma è stato commentato dal punto di vista di non coordinamento tra IDF e le forze militari americane, un'altra parte di queste forze militari, che un po' sono sempre state in competizione tra di loro, no? Ecco, questa competizione avrebbe esposto Israele in quel 7 ottobre per avere pochissimi controllo, pochissimi segnali di allarme valutati e considerati come devono essere tali, insomma. E poi questo ha scatenato tutto quello che è successo, a parte quelle atrocità che avvennero in quei giorni, insomma, quel giorno specialmente, chi se le ricorda, insomma, no? Chissà che fine hanno fatto quei terroristi che avevano non so il termine per quella povera ragazza che era in quel cassone di un pick up, ve la ricordate? Ecco, bene, perché insomma poi le cose si dimenticano. Chissà che fine ha fatto quei terroristi, sono stati poi giustiziati come aveva promesso Israele. Al di là di questo, Israele è andato molto più avanti di quello che era la reazione che tutti si aspettavano e giustificavano di questa cosa, e adesso sta andando in Libano, sta andando in Cisgiordania, quindi sta facendo diverse cose su cui la comunità internazionale
internazionale si sta dividendo e

0: Ovviamente il caso Ben-Gvir è una cosa di folclorismo ancora più grave, però Israele in questo momento, come dicevo, si è preso carta bianca, mano bianca, quindi un accordo dell'USA con l'Iran non lo vede molto bene, non lo vedono i falchi di Israele, non lo vedono bene, perché fermerebbe di fatto questa possibilità di fare quello che vogliono. Trump invece non vede l'ora di finire questa cosa nata un po' con la strafottenza, permettetemi, tutta americana, il cowboy americano, dove andiamo noi, siamo noi e basta. In realtà hanno dimostrato di essere, insomma, che i cartoni animati esistono nelle TV e nei social, insomma, non è così, la realtà forse è diversa, non si aspettavano sicuramente da una reazione così forte dell'Iran, come del resto non se l'aspettava Putin nei confronti dell'Ucraina, no? Che ancora sono 4 anni, 2022, quindi che sono lì. Ecco, quindi per dire che è una situazione molto complicata questo, ma chi è che ne fa le spese di questo? Perché molti dicono gli americani ne fanno le spese, no, in realtà in questo, e loro li riassume bene, pagina 5, La Nazione, quanto ci costa Hormuz, cioè la chiusura di Hormuz. Da una parte ci sono le corazzate, le porte aeree americane che impediscono il passaggio, ai cinesi no, ai cinesi sono passate le super pretoriere, chissà perché, e dall'altra c'è l'Iran che dice no, da qui d'ora in poi se volete passare di qui è a pagamento. E qui c'è scritto in questo articolo, si fa un sunto di quello che è il prezzo del petrolio derivante da lì. Anche lì uno dice, ma scusate, ma se ci passava solo il 20% del petrolio mondiale che veniva da noi, perché deve essere aumentato in questa maniera qui pazzesca? Beh, esiste la speculazione, cari amici, che un millisecondo dopo che l'America ha attaccato l'Iran, beh, sapete che è aumentato, sono le pompe della benzina e del gasolio sono schizzate verso l'alto. Sì, questa esiste la speculazione, ma del resto finché saremo dipendenti fortemente da questa fonte di energia non rinnovabile ma fossile, beh, questo è, insomma, no? Del resto noi ne abbiamo poco di petrolio, il gas che abbiamo lo facciamo estrarre ai croati, perché noi dobbiamo impedire le trivellazioni nell'Adriatico, perché capirete, un tubo nell'acqua fa male, intanto la Croazia poi ci rivende il gas, per dire. Quindi anche qui ci sarebbe da ragionare, però ecco, questa la situazione è abbastanza complicata. E come vi dicevo, le spese che vengono segnalate qui, guarda caso, prendono di mira più le aziende, no? Artigiano con un furgone 1000 euro l'anno, microimpresa con 2 furgoni 1900, microimpresa con 3 furgoni 2006. Ora qui si entra, insomma, in tecnicismi, in dati che onestamente io non so interpretare, se dire anche addirittura un tassista più 2000 euro, già sono salati di niente, salsisti, per carità, fanno un lavoro che probabilmente sarà anche così. Però al di là di questo, io mi sarei aspettato anche di vedere le famiglie, qual è il costo per le famiglie, perché poi tutto questo a calare va sulle famiglie e sono quelle più numerose, anche se io ritengo che gli artigiani e le microimprese siano coloro i quali tengono viva l'Italia, appunto, e questo è il polmone economico a mio giudizio. Comunque la situazione è abbastanza complicata, e vi dicevo, leggendo i giornali americani, poi ci andremo, vedete che anche in America non è che stanno meglio, ma tutto questo impatto di Hormuz la maggior parte ce l'ha sull'Europa, nonostante il 10%, nonostante tutto quello che volete, insomma l'Europa è quella che ne sconta di più di tutti di questa azione, e quindi Trump sotto certi aspetti se la può anche ridere, no? Mi viene da dire, anche se in realtà poi quando andremo nei giornali americani più tardi vedrete che c'è poco proprio da ridere. A tra poco.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Passiamo alla pagina 6 o 7 della Nazione, dove si parla dell'Italia alle urne, e anche qui devo dire che sono abbastanza, troviamo un numero diverso, al voto in 750 comuni. Beh, insomma, se tanto mi dà tanto, no? Abbiamo trovato già tre numeri, poi alla fine cercheremo di darlo questo numero, che Corriere della Sera diceva 749, La Repubblica diceva 748, La Nazione ne mette 750. Evidentemente c'è un ballottaggio, mi viene da dire, di numeri, no? Chissà, insomma, vabbè, vedremo un po'. Con un test locale politico, uno sguardo al 2027, oltre 6 milioni di italiani chiamati a eleggere sindaci e consiglieri, 18 capoluoghi, occhi puntati su Venezia e su De Luca a Salerno. Poi dossier legge elettorale, Forza Italia, noi ci siamo, giusto il premio dal 42%, il governo accelera, ma nella maggioranza resta il nodo delle preferenze. L'azzurro Benigni, Vannacci nel centrodestra, firmi programma comune. E poi il caso Picerno, oltre Pina Picerno, conformismo spacciato per unità e la mutazione genetica del Partito Democratico. Quindi abbiamo detto di Forza Italia, abbiamo parlato anche del Partito Democratico, anche se, voglio dire, lo dice qua la Nazione, sono temi completamente differenti che vengono messi nella solita pagina. Sì, adesso vedete che si è eclissata la Salis, no? Una volta era stata, tempo fa, è stata un po' detta come, è indicata quasi come l'anti-Alice Line, cioè l'avversaria politica all'interno del PD, ci mancherebbe, di Alice Line, insomma, è questa povera Ellie che gli vogliono tutti così male, mi pare, in realtà, no, fa quello che può fare, ovviamente. Ovviamente un po' se la gufa con la Spagna, se l'è gufata, ma insomma, vabbè, voglio dire, sono, possono anche essere errori. Però a questo giro torna fuori la Picerno, la Salis è stata messa da una parte, adesso arriva la Picerno. Chissà perché nel PD c'è stato questo scontro. Poi andiamo sempre a cercare donne, va bene così, insomma, che ci siano, ma chissà perché, no? Andiamo a parlare della missione per Gaza. Dopo l'assalto a flottiglia, Parigi blocca Ben Gvir, non entrerà in Francia. Le prime misure contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale, scatta l'interdizione. E Tajani avverte, c'è un limite da non superare. Ma quella che vi ho detto, che vi ho raccontato prima, che proprio Israele adesso ha detto alla Spagna, Sanchez spieghi le manganellate al rientro nei Paesi Baschi, quindi Bilbao nei Paesi Baschi, degli attivisti della flottiglia che volevano farsi selfie con le bandiere all'uscita dell'aeroporto, e la polizia gli ha detto: guardate, liberate l'uscita. Loro volevano fare un po' come il modo di fare loro, insomma, ci aspettiamo, facciamo un selfie, l'hanno presa a manganellate e sono usciti. Allora l'unico a protestare è stato Israele, ovviamente in senso ironico, lo capiamo tutti, però pensate la cosa grottesca di questa vicenda. Ma perché gli altri, per esempio, adesso stanno zitti? Prendetevela con Sanchez, che ha fatto manganellare gli attivisti della flottiglia, alcuni dei quali tra l'altro avete visto dai giornali che sono stati veramente, cioè hanno subito delle cure che sono state eccezionali, devo dire. Quindi, ma al di là di questo, che non mi va di fare ironia su un tema così importante, però è paradossale questa cosa, pensateci. Rientrate le salme dei sub, quelle mail con l'università, l'inchiesta comincia da lì. La strage delle Maldive adesso sta iniziando ad esserci dei contorni anche tecnici di quello che possa essere successo. Io ancora lo metto in un senso che non lo sappiamo, lo sanno forse i tre sub che sono andati, Spelio Sub si chiamano, che sono andati a recuperare, tra l'altro senza nessun ingaggio, non voglio nessun soldo, e mi pare siano svedesi, due uomini e una donna, e insomma ha fatto un po' clamore questa cosa. Adesso si va a vedere, e vedete, si indaga per omicidio colposo. Perché questo? Perché i PM vogliono ricostruire come è nata la missione. L'Ateneo di Genova non aveva autorizzato immersioni nell'ambito della ricerca, siccome questa qui c'era di sfondo anche l'università. Ma se l'Ateneo di Genova non aveva autorizzato immersioni, perché sono andati a 30 metri? Già è un limite, ma perché sono andati nella grotta degli squali, mi sembra sia chiamata così? Oggi arriveranno anche attrezzature e telecamere recuperate della grotta. Quindi sono morte 5 persone, anzi 5 persone che erano italiane sub, e poi è morto un sergente che è andato a tentare di recuperarli, è morto anche lui, insorgente delle forze delle Maldive, quindi pensate un po'. La strage di Capaci, in memoria di Falcone, la sorella del giudice, ho perdonato Brusca. Ieri il 34esimo anniversario della morte del magistrato, della moglie e della scorta, polemica dei manifestanti con Colosimo, presidente della commissione antimafia. E quando si parla, vedete, la sorella del giudice Falcone, cosa volete che dica? No, io vorrei sentire anche le mogli, i figli degli agenti della scorta che sono stati uccisi, sono stati fatti saltare per aria, perché è facile dire perdonare, no? Come abbiamo visto anche la vicenda di quel ragazzo che è stato accoltellato è andato a perdonare, ad abbracciare il proprio aguzzino, il proprio chi l'ha ferito. Io non lo so, però è veramente difficile, e bisogna, non so se bisogna fare un plauso, in questo caso alla sorella del giudice Falcone, ma vorrei sentire anche gli altri, se veramente in una situazione del genere si riesce, come del resto però la religione cristiana insegna di avere il perdono, no? Ma in questi casi devo dire che c'è da riflettere su questa cosa, e mi fermo qui. Raccolgo le vostre lacrime, leone 14esimo nella terra dei fuochi, respingere le tentazioni di potere. Il pontefice ad Acerra, una visita promossa nel 2020 già da Papa Francesco. L'appello: il bene comune viene prima degli affari e i privilegi di pochi. Anche qui diciamo, questo Papa, che è stato visto all'inizio un po' come un Papa, si vede una figura un po', da noi diremmo lellerina, no? Cioè, sostanzialmente non è una figura impattante come poteva essere un Wojtyla, insomma, e così via. Papa Francesco poi non se ne parli, anche se all'inizio era stato accusato di essere troppo francescano, insomma, no? Ricordate, però, al di là di questo, adesso si sta muovendo in questi luoghi che sono molto critici, sia dal punto di vista del non tanto religioso, ma di quello che è accaduto, insomma, uno sfruttamento del territorio, un inquinamento del territorio delle ecomafie, per potere hanno seppellito lì di tutto, e terra dei fuochi, anche perché poi questa roba brucia, è chiamata anche così. Non chiamate l'Arezzo terra dei fuochi, io a volte, sapete, mi arrabbio con chi brucia, ma insomma, non è questa situazione, non siamo arrivati a quella situazione lì, insomma, anche perché qui bruciano di tutto e di più, c'è rifiuti, non olivi, insomma. Al di là di questo, un Papa che con i suoi passi però sta percorrendo il suo percorso pastorale, e molti hanno rivalutato, devo dire, questa figura quando Trump l'ha attaccato per ben due volte, mi pare, no? E lui ha detto, insomma, io non, lì l'ha detto che non, cioè, sostanzialmente non è che cedeva provocazioni, e gliel'ha rimandate là, insomma. Poi Trump cosa ha fatto? Ha fatto generale dell'intelligenza artificiale, non lui, magari il suo staff, io non credo che poi lui sia anche incapace di fare queste cose, però o lo voglia fare, insomma. Dall'intelligenza artificiale avete visto anche un po' come se lui le immagini, come se fosse quasi un curatore, un curatrice, anche se c'era troppe, sembrava quasi un dio, insomma, no? Quindi vabbè, lasciamo perdere. Poi all'ego non c'è confine. A tra poco.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Oggi ci dedicheremo alla compagna di vita di molte persone, ovvero all'ansia. Secondo gli psicologi evoluzionisti è un'eredità dei nostri antenati, per i quali era un meccanismo indispensabile per prevedere e prevenire i pericoli di un mondo ostile. Si calcola che circa il 16-17% delle persone abbiano avuto una manifestazione di ansia almeno una volta nella vita. E il 5% della popolazione mondiale soffre di ansia patologica, più donne che uomini. Diversi sono i tipi di disturbo d'ansia, alcuni caratterizzati dalla paura di oggetti o animali, altri di trovarsi in determinate situazioni sociali, mentre altri si basano sulla paura di specifici sintomi fisici. Altri disturbi possono coinvolgere ossessioni o routine ripetitive, anche pensieri preoccupanti. E le persone ansiose hanno una caratteristica: infatti, se tutti quanti hanno bisogno di uno spazio personale, le persone che soffrono di ansia vivono con uno spazio tra i 20 e i 40 centimetri rispetto al proprio corpo, e anche sembra soffrano più facilmente di problemi di equilibrio e vertigini. Infatti uno studio di Tel Aviv University del 2009 ha dimostrato che curando i problemi di equilibrio nei bambini ansiosi si attenuavano anche sintomi dell'ansia. Secondo una ricerca, inoltre, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Emotion, uno dei modi migliori per ridurre l'ansia è quello di leggere le situazioni in modo diverso, utilizzando un meccanismo noto come rivalutazione cognitiva. L'esempio classico è quello dell'esame: per non farsi sopraffare dall'ansia è meglio chiamarlo quiz e considerarlo anche in modo divertente. Si può anche andare oltre, trasformando l'angoscia in entusiasmo. Un team di ricercatori, capeggiato da Chris Fraley del 2006, ha capito che le persone molto ansiose saltano in fretta le conclusioni, giudicando le espressioni facciali degli interlocutori. E questa alta sensibilità percettiva è uno dei motivi per cui le persone molto ansiose sperimentano relazioni più conflittuali, tendono infatti a dedurre erroneamente gli stati emotivi e le intenzioni degli altri. E per evitare questi stati e anche questi sbagli, pare che meditare faccia bene. È uno studio che lo conferma nel 2013, ma ce ne sono anche molti altri. E infatti l'ansia è inversamente proporzionale all'attività cerebrale associata con la regolazione cognitiva. 15 volontari senza esperienza di meditazione hanno partecipato a 4 sedute di tale mindfulness, cioè una modalità di prestare attenzione, di 20 minuti ciascuna, e sono riusciti a ridurre l'ansia del 39%. Un elevato livello di ansia è anche ereditario, ma buona parte delle ragioni per cui le persone sono ansiose dipende dal comportamento dei genitori. E infatti, quando i genitori criticano direttamente, si mostrano dubbiosi ed emotivamente freddi con i figli, questi possono sviluppare ansia. Anche l'esercizio fisico riduce questo stato, e bastano semplicemente 30 minuti di esercizio aerobico a intensità moderata per rilassarsi completamente. E finisco questa carrellata di curiosità sull'ansia dicendovi che chi soffre d'ansia pare che abbia una capacità di riconoscere cattivi odori più spiccata di chi non soffre d'ansia, anche se può cadere in fallo giudicando degli odori neutri come odori cattivi. Allora, sperando che voi non facciate parte di quel 16-17% delle persone che soffrono d'ansia, io vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Torniamo in onda 10:40. Io nel frattempo voglio salutare il mio grande collaboratore amico Angiolino Bianconi, quello che ci fa tutti quei video strani. Tra l'altro dobbiamo dire che abbiamo visto noi ci ridiamo quando facciamo i servizi. Dovete sapere che molto spesso improvvisiamo sempre, a prescindere da questo non tagliamo quasi mai, perché insomma è anche bello metterci un po' di errori, tanto gli errori fanno parte della vita. E molto spesso con Angiolino discutiamo sulla posizione delle riprese, no? Però una cosa che voglio dire a tutti, né io né lui, e credetemi, né io né lui, ci facciamo mandare a fare servizi a destra o a sinistra o su commissione. Solamente i cittadini ci possono chiedere di andare a fare servizi. Se andiamo sul Porcinai, se andiamo sul Poggio del Sole, se andiamo sugli orti o se andiamo da altre parti, noi non vogliamo mai contestare il perché sono fatti i lavori. Assolutamente, c'è chi l'ha decisi, la giunta, chi vi pare, insomma, se qualcuno l'ha decisi quei lavori lì sono stati decisi e vanno fatti. Noi contestiamo e segnaliamo più che altro come sono stati fatti i lavori. I giardini del Porcinai sono stati fatti bene, hanno deciso, c'è stato chi ha deciso di farli, va benissimo, ma come sono stati fatti, come sono stati consegnati, le grottesche non sono due semplici macchie che siamo andati a segnalare. Siamo andati a segnalare che l'hanno rovinati con l'idropolitrice, siamo andati a segnalare che non li innaffiano, siamo andati a segnalare tutte quelle cose che i cittadini che spendono 1.300.000 euro vogliono avere risposte. Quindi noi non diciamo, anche nel caso del Poggio del Sole, c'è un nuovo cantiere, e perché? Quello vecchio dov'è? Cioè tutta quella storia di soldi impiegati prima sono andati in fumo. Noi non diciamo il perché vengono fatti i lavori, non ci interessa, ma diciamo come sono stati fatti. Gli orti andavano fatti, gli orti urbani? Non lo so, l'hanno deciso e l'hanno fatti, non entriamo nel merito, ma come sono stati fatti, col cemento buttato lì a cianfo, come diciamo noi, questo lo possiamo dire e lo dobbiamo dire. E non è una parte politica o l'altra che ci manda a fare i servizi, ricordatevelo questo, perché noi siamo e rimaniamo una radio libera, nel vero senso della parola. Finché ce lo permetteranno, beh, vedremo. Noi continueremo a dire le cose, a segnalare le cose, anche quelle della cacca dei piccioni, non ci importa, ma perché ci ha chiamato un cittadino. Questo lo volevo dire, perché i leoni da tastiera è bene che se ne stiano a casa, perché poi fanno le figuracce. Ecco, l'informazione deve essere libera, deve essere un'informazione che deve essere presente, deve arrivare ai cittadini. Lo dico con cognizione di causa, e io ringrazio Angiolino che a volte ci siamo trovati anche in situazioni dove c'è stato qualche persona che ci ha detto: ma cosa filmate voi qui? E noi abbiamo filmato lo stesso. Ricordatevele queste cose e usiamo volutamente il dialetto aretino, perché siamo una radio di Arezzo. Ciao.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E allora torniamo in onda, salutiamo un po' d'amici, mi stanno scrivendo, ma bene, vi saluto chi mi sta scrivendo. E va bene, in questa domenica mattina 24 maggio, stavo cercando di collegarmi con Asprevie, questa grande cosa che adesso io cerco di mandare, il link al grande collega Daniele, che è un giornalista che si occupa sempre della Val Tiberina, non solo, insomma, di archivi, dei diari, tante cose. Cercherò di mandargli questo link per cercare di collegarci con Asprevie, questa grande manifestazione sportiva della bicicletta e non solo, insomma, che si sta tenendo ad Anghiari. Non abbiamo fatto tempo quest'anno ad avere qui in studio gli organizzatori, devo dire simpaticissimo, lo scorso anno ci hanno fatto veramente, ci hanno portato in questo meraviglioso mondo delle bici insomma vissute in una maniera, devo dire, molto bella. E vediamo un po' se riusciamo con Daniele ad avere questo collegamento. Scusate il bello della diretta, purtroppo devo fare queste cose qui e le faccio, e poi se loro si riescono a collegare cercheremo di metterli anche in onda. Ecco qua, link spedito. E adesso andiamo a vedere, oltre alla notizia, questo interessante spazio che il Quotidiano Nazionale mette nelle proprie pagine. Si occupa oggi del bottino dei ladri digitali, oltre 500 milioni di euro in 3 anni, quando e come la banca deve risarcire. Qui si parla delle truffe online che sono aumentate, pensate, del 58%. Beh, chiaro, si fa tutto online, vedrete che di lì o di là. Inganni sempre nuovi, dal QR code fake al raggiro dei like. Insomma, attenzione, leggetela questa cosa, perché ci sono dei termini poi che onestamente anche basta, no? Tutti i termini, tutti gli inglesismi di questo mondo digitale. Dice, ma tu sei un bigotto, sei un old, quindi la gioventù oggi vive di questi termini. Money mauling: i truffatori reclutano persone spesso inconsapevoli per riciclare denaro proveniente da attività illecite a fronte di una piccola commissione. Quindi mauling secondo me sta come muli, cioè i muli del soldo. Ma perché non scrivete una cosa più semplice, no? Voglio dire, sim swap è una frode informatica in cui un malintenzionato ottiene una nuova scheda sim con il numero di telefono della vittima, intercettando sms chiamate a lui destinate, accedendo al suo account. Poi quest'altro è, non so come si pronuncia, wishing. Truffatori utilizzano chiamate telefoniche per ottenere informazioni sensibili. Ma scrivete come mangiate, per carità, per far capire alla gente come funzionano queste truffe. Altrimenti, perché quelli bravi, quelli che conoscono le cose, sulle truffe non ci cadono, no? Ma i leoni da tastiera o quelli come me che magari ne conoscono meno, bisognerebbe adottare un linguaggio forse un pochino più semplice per spiegare che non dobbiamo aprire link, non dobbiamo credere a chi ci regala le cose su internet, che è tutto gratis, non dobbiamo credere allo zio d'America oppure al principe africano che non sa chi lasciare i soldi, ha visto il nostro profilo e ci vuole donare tanti soldi a fronte di un piccolo indennizzo per fare in modo che possa lui darci tutti questi soldi. Cioè, dobbiamo far capire questo, dobbiamo far capire che oggi le truffe ci sono anche di quelle mirate agli anziani, fanno sentire la voce attraverso l'intelligenza artificiale dei vostri cari, dei vostri nipoti, dei vostri figli, dicendo che sono in difficoltà. Cioè, bisogna far capire questo, basta con queste cose della tecnologia scritte nella vostra lingua, nella lingua digitale, che capiscono solo una parte di persone, perché è qui che sta diventando il divario di questa cosa. Tanto poi, se non avete internet, tutto questo non esiste, perché basta spengere internet e ciò finisce. Le frodi bancarie in aumento, abbiamo detto, colpiscono tutti. Elisabetta Mercaldo, segretaria nazionale della FABI, i bigrimani fanno leva su paura, curiosità e fiducia. E anche su questo grande cosa che ormai è internet, dove tutto viene affidato anche per l'organizzazione logistica migliore. Saluto Massimo Ricci che mi dice le truffe semantiche, queste belle per spiegare delle truffe digitali è un bel assimoro. Grazie Massimo, ma tu ormai mi conosci. Tra l'altro mi devi mandare, se trovi quella cosa, perché giovedì sera farò questo appunto, se è così così come mi hai detto tu. Però è questo il concetto, cioè nel senso dobbiamo stare attenti, e quello che dobbiamo stare attenti, e come diciamo anche un po', e lo dico tanto oggi, siamo sempre in par condicio, però bisogna stare attenti anche a livello politico a enfatizzare troppo quelle che sono le cose digitali, perché comunque se non c'è un piano B la società si ferma. Voglio dire, è un giorno che è successo qua ad Arezzo che si è fermato internet al comune di Arezzo, si sono bloccati tutti i servizi, era tutto bloccato. Ma possiamo noi permetterci nella nostra società che accada questo? Fate un piano B, dice vabbè, piano B, facciamo le ridondanze, non voglio parlare tecnicamente, ma il piano B è anche quello di poter utilizzare, volendo, quei famosi pezzi di carta che non erano i pizzini di Rina e cose varie, ma erano quelli che comunque garantivano che connessione o non connessione, comunque il servizio sarebbe stato svolto. A tra poco.
2: Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E allora torniamo in onda e tra poco dovremo collegarci con Anghiari, vediamo un po' se ci riusciamo, ecco, per andare su Asprevie, questi tracciati in bici che sono eccezionali, questa grande manifestazione non competitiva e competitiva, beh, ce lo spiegheranno un po', però è una cosa che insomma è veramente bella, per gli amanti in bicicletta è impossibile non aver partecipato, quindi ecco, questo sicuramente sarete tutti lì, come vi auguro in questa bellissima domenica mattina. E poi sorridevo ancora perché Max è stupendo, Max Ricci, non so se lo conoscete, ma vabbè, però rende l'idea, Massimo. Andiamo sugli adolescenti. SOS disagio mentale, questo è un tema molto molto molto particolare. Qui si parla di disagio mentale, più servizi e presa in carico rapida. Dall'osservatorio epidemiologico dell'Agenzia Regionale di Sanità emerge un fenomeno allarmante. L'Ordine dei Medici Firenze, una sofferenza diffusa che necessita risposte tempestive. In 10 anni raddoppiato il numero dei ricoveri e raggiunto il massimo degli accessi in pronto soccorso. Pensate, ci sono tutta una serie di dati sui ricoveri psichiatrici, sull'urgenza in pronto soccorso che riguardano i nostri giovani, gli adolescenti, e quindi è uno spaccato di società che insomma ci deve preoccupare, perché i giovani sono il nostro futuro. E in questa lettura ho dato un'occhiata abbastanza veloce, devo dire, ma si va sempre a parlare su questo fatto del disagio mentale. Scusate, ma io non credo che oggi i nostri ragazzi siano tutti disagiati mentali, tutti nel senso figurato, ma nel senso siano tanti così disagiati mentali rispetto a quello che prima. Sicuramente ci sono dei mezzi a disposizione diversi da quelli che avevamo noi non avevamo i social, quindi non avevamo tutta questa serie di informazioni, da quelle vere a quelle false, alle fake è nato proprio con i social, una notizia che non è verificata o verificabile, insomma tutte queste opportunità di poter esprimerci a tutti come invece succede ora, e quindi diventare una sorta di andare in questo sorta di palcoscenico facendo anche le cose più strampalate. Una volta dicevamo strampalate le ragazzate, oggi vedete ragazzi che non è così semplice, si va anche sui social per fare le challenger, le sfide per chi riesce a arrivare più vicino alla morte. Ricordate quella ragazzina di 14 anni a Palermo e che si è soffocata per arrivare per una challenge, come si chiama, insomma, quindi e così via. Quante volte avete visto, se abbiamo assistito a cose del tipo episodi di violenza che poi vengono filmati e messi nei social col telefonino? Noi non l'avevamo questo, quindi è cambiato il mondo, è cambiato il modo di comunicare, e io direi che tutti questi ragazzi, tanti ragazzi soffrono disagi mentali per questo, non lo so se sono così tanto d'accordo, però è quello che viene diciamo riassunto. Quindi più servizi senz'altro, presa in carico rapido, ma perché allora non iniziamo a dire meno social, meno internet, meno cose che poi al di là dell'utilizzo importante possano in qualche modo tenere un ragazzo per esempio chiuso dalla mattina alla sera nella propria camera a spippolare, scusate il termine così un po' improprio, ma con i tasti del computer. Anche qui ci sarebbe da ragionare, quindi qua è importante che ci siano le strutture, ci mancherebbe, perché se questa sta diventando, se non lo è già, una sicuramente un'emergenza. Allora noi abbiamo in collegamento, e lo vediamo e non possiamo farla aspettare un attimo che sistemo l'audio, perché l'audio altrimenti mi sente male, e abbiamo il grandissimo Daniele. Vediamo Daniele se riesco a metterti in screen, perché stamattina è tutto improvvisato. Buongiorno Daniele Gigli, come stai?
2: Buongiorno a te, benissimo, una bella giornata di sole, buongiorno anche a chi ci ascolta, chi ci vede ovviamente su Radio Fly, grazie per questo spazio, ma ci fa piacere veramente testimoniare questa bella giornata di sport e di ciclismo che stiamo vivendo ad Anghiari e direi in tutta la Val Tiberina, con la seconda edizione di Asprevie Anghiari Gravel Roads, che è partita questa mattina attorno alle 8:30 da Piazza Baldaccio di Anghiari. Direi veramente un bel successo, 160 circa i partecipanti che si stanno divertendo nei nostri tre percorsi. Noi ci troviamo in zona Motina più o meno, per intenderci, è vicino anche a Renicci, zona purtroppo ai noi famosa per ben altri motivi. È un punto del percorso in cui via via stanno passando i corridori che hanno già gustato due punti di ristoro e sono già fatti una quarantina di chilometri su strade bianche. Veramente, Giuseppe, una bellissima giornata di festa e di ciclismo.
1: Ecco, io mi ricordo, quest'anno non ce l'abbiamo fatta, l'ho detto prima, ad avere qui in studio gli organizzatori, ganzissimi, devo dire, è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno. Senti, ma questi percorsi sono sempre come lo scorso anno? Mi sembrano tre, ce n'era uno più difficile, uno più semplice. Com'era, Daniele, ce lo racconti?
2: Allora, possiamo anche vedere i ciclisti che magari arrivano alle mie spalle, così facciamo vedere insomma anche proprio la partecipazione di questi che sono i principali protagonisti. Rispetto allo scorso anno abbiamo aggiunto un percorso che è da 53 km, il terzo è quello più corto, diciamo, alla portata di tutti, anche di chi va meno abitualmente in bicicletta, perché lo scorso anno erano 74-114, quest'anno 53 km con 690 metri di dislivello, insomma sicuramente una prima parte soprattutto pianeggiante, ma per permettere a tutti chi vuole di pedalare su gravel e mountain bike nei nostri percorsi e di gustarsi questa festa. Poi è chiaro che chi vuole mettersi alla prova sulle aspre vie principali della Val Tiberina può cimentarsi su 74 e su 114 chilometri, però veramente è stata una scelta vincente, perché abbiamo cambiato anche la prima parte, perché ha permesso veramente a tutti i nostri pedalatori anche di apprezzare delle zone, Giuseppe, che magari spesso sentiamo nominare ma non conosciamo, invece strade bianche, paesaggi, scorci meravigliosi, è veramente una bella edizione fino a questo momento, con 5 punti di ristoro, quindi veramente ce n'è per tutti.
1: Interessante. Senti, ma io se ho ricordanza bene, ma sai, la mia età, poi i miei capelli bianchi la identificano, lo scorso anno a fine di questa poi grande, ma cosa c'era nel pomeriggio? Che c'era poi? C'era qualcosa di interessante a fine di questa manifestazione, no? Anche a il logistico di...
2: Assolutamente. Intanto c'è un bel pranzo che aspetta, se non bastassero i 5 ristori, insomma c'è anche un bel pranzo curato dall'associazione Pro Anghiari, e c'è poi una festa nel centro storico con DJ set, musica per i ciclisti, ma non solo, perché chi vuole partecipare può ovviamente gustarsi, ripeto, con i ciclisti questa bella giornata. Se vuoi, accanto a me c'è anche Stefano Bigiarini, che è uno del comitato organizzatore, colui che ha disegnato questi bellissimi percorsi. Se hai qualche curiosità, se vuoi, sicuramente i suoi percorsi, lui è il numero uno.
1: Ecco, ciao, sì, buongiorno. Stefano, ciao, buongiorno, complimenti allora all'organizzazione, perché dobbiamo fargli in questa seconda edizione. Daniele già ci ha spiegato che avete variato qualcosa. Senti, ma quali sono i percorsi preferiti dei ciclisti che stanno venendo lì? Ci vanno sul difficile? Dici un po' di queste cose, dacci queste curiosità.
3: Allora, qualche amante del lungo c'è, ma sono ovviamente numericamente pochi. Il grosso numero partecipano al giro più corto, anche tanti comunque fanno il medio, perché il medio per il ciclista della domenica ha una lunghezza, diciamo, ideale. I 70 km sono il giro che si fa di solito la domenica, e quindi piace, e tanti stanno facendo il medio. Tante persone hanno apprezzato il fatto che, pur facendo un giro in zona, non conoscevano questi posti. Mi hanno parlato ciclisti che fanno migliaia di chilometri l'anno, che vivono a San Giustino, San Sepolcro, e mi hanno detto: io in certi punti vicino a Gricignano, vicino a Figilli, non c'ero mai passato e abito qui e faccio migliaia di chilometri. E questo mi fa molto piacere. E ci tengo poi a ribadire una cosa: la questione non è mia o di qualcun altro, è una squadra di persone che lavora e che rende possibile questo evento, insomma, quindi è tutta la squadra e tutto l'insieme che fa grande questa manifestazione.
1: Questo è un grande segnale, una grande cosa, perché infatti uniti si vince, no? Si dice il merito è di tutti, però bello, complimenti a tutti, e che dire, nel meraviglioso paesaggio della Val Tiberina toscana, devo dire, dai, perché ci sono degli aspetti sicuramente che non sono conosciuti e che voi favorite anche per il territorio, quindi un plauso a tutti voi. Vorrei essere lì con voi con la bicicletta, ve lo dico subito. C'ho una Bianchi 52.
2: Ma ci aspettiamo, Giuseppe, guarda che faremo una terza edizione, sicuramente pedalante o non pedalante ci farà piacere averti con noi, perché dai, sei un amico delle nostre manifestazioni e questo ci fa piacere.
1: Io ti ringrazio come sempre, perché sei una persona squisita, scusa se quest'anno non siamo riusciti a essere qui, però in qualche modo ci siamo collegati, ci avete portato questa freschezza e questa bellezza della vostra seconda edizione. Allora noi ci vedremo alla terza. Buon proseguimento a tutti e grazie ancora per questa bella iniziativa.
4: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao. E allora noi torniamo in diretta salutando Daniele Gigli, anche uno degli organizzatori appunto di questa Asprevie, questa grande cosa che sta in questo momento è in essere nel comprensorio di Anghiari, insomma, vabbè, della Val Tiberina Toscana. E noi ci fermiamo un attimo per il notiziario e poi torneremo sempre qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiuse in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
6: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
5: Gasperini dalla sua è padrone del proprio destino. Ascoltiamolo.
7: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri. E magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione e la tensione a questa partita.
5: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
8: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
5: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
9: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
5: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
10: A Furmello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ti ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
5: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Calcio d'inizio, ore 20. Venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada. In programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli. Ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
11: Credo che ero abbastanza di fianco. Sinceramente ho sentito che mi ha toccato. Ho anche visto che ha allargato. Però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
5: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarro, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buskova. Martedì l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, palla 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
12: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
12: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
12: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Fly Spot.
14: Tra poco su Radio Fly.

0: sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo i nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non andrò all'inferno perché questo mondo è atroce. Questo mondo è già un inferno con i controcassi. Sembra matematica qui, chi sale scende, chi scende sa.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buona domenica di Pentecoste a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 24 maggio e sono nati in data 24 maggio Eduardo De Filippo, Bob Dylan, il rivoluzionario Marat, Ivan Capelli e Carmen Di Pietro. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado dei gemelli, hai un destino piuttosto fortunato e sarai aiutato da qualche elemento paranormale. I tuoi modi simpatici attirano la gente e perciò avrai sempre molti amici sinceri. Sei un buon osservatore e sai agire al momento giusto. Sarai un eccellente commerciante avendo un buon fiuto per gli affari, ma anche come medico andresti bene. Sarai fortunato in amore e anche se dovessero capitarti due matrimoni sarai sempre felice. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 24 per tutti noi, e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Sentiamo la spinta a prendere in mano le situazioni con fermezza e una visione chiara. Assecondiamola. Mercurio e Saturno danno tono e misura alle parole, mentre Giove in Cancro ammonisce a non oltrepassare la linea. Toro, a volte scegliere non significa dividere bianco o nero, ma unire ciò che dentro di noi era dissonante, creando nuove e infinite sfumature. Con Luna, Venere e Giove favorevoli emerge ciò che ci somiglia davvero. Plutone severo ci svela il resto. Gemelli, sappiamo dosare intuizione e logica con grande eleganza e gentilezza. Le relazioni acquistano profondità e un senso di fiducia reciproca. Nettuno e Plutone amplificano la nostra sensibilità emotiva, l'empatia e la percezione. Cancro, è un momento di rinnovata autostima e indipendenza. Godiamoci la bellezza e la stabilità che abbiamo creato intorno a noi grazie al nostro impegno. La stabilità che abbiamo raggiunto è il risultato della nostra dedizione. Leone, Sole e Mercurio in Gemelli alimentano la creatività e la capacità di comunicare un progetto con successo, mostrando abilità e talento. L'amore è sereno e onesto, non abbiamo paura di buttarci. Vergine, non temiamo di apparire inesperti. La determinazione e la voglia di imparare ci conducono alla meta. Mercurio quadrato ci chiede maggiore intraprendenza. Il cuore è pieno di spensieratezza e giocosità. Bilancia. Oggi siamo invitati a una sosta rigenerante per ricaricare le energie fisiche e mentali. Il nostro riposo oggi è un investimento per il domani. Mettiamo il telefono in modalità silenziosa e rilassiamoci, ogni tanto ci vuole. Scorpione, gli aspetti lieti di Luna, Venere e Giove portano appagamento emotivo e felicità. Indulgiamo ai piaceri della vita, godiamoceli senza sensi di colpa. È come se questi pianeti si fossero coalizzati e allineati per esaudire un desiderio a lungo accarezzato. Sagittario, Saturno in Trigono è l'ancora che ci permette di vedere la realtà con concretezza. Le preoccupazioni che ci assillavano non sono

0: di come ci sembravano. Abbiamo superato un periodo di fatica mentale e stiamo ora recuperando la fiducia in noi stessi. Capricorno, abbiamo raggiunto un traguardo che è degno di essere celebrato. Troviamo gratificazione personale nella stabilità che abbiamo saputo costruire con fatica. Riconosciamo il valore della nostra perseveranza e della nostra pace domestica, nostro rifugio sicuro. Acquario, oggi dobbiamo fare uno sforzo in più per tenere a bada l'ego. Non dimostriamoci taglienti o critici verso il prossimo. Se le idee sono confuse, niente panico, un passo indietro, ristabiliamo l'ordine o cambiamo rotta se necessario. Pesci, la lezione più importante di oggi è che l'amore vero inizia da noi. Riconosciamo e onoriamo la versione più autentica e preziosa del nostro essere. Quando coltiviamo accettazione e rispetto incondizionati, attiriamo relazioni più sane e appaganti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. La cosa brutta degli errori è che spesso la gente cerca delle scuse per uscirne quando per rimediare basterebbe ammetterli. Ilaria Pasqualetti.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Torniamo in onda 11:17:52 in questo momento qui a Radio Fly e continuiamo prima di andare nella nostra città a vedere quello che sono le notizie. Vogliamo chiudere questo tema degli adolescenti, dei giovani. C'è una a pagina 17 c'è un articolo di Mario Ferrari che ci porta in un tema, quello dei genitori che sopravvivono ai figli, perché la lezione delle mamme: coraggio ragazzi, in moto difendete la vita. Pisa, persero i figli Jacopo e Leonardo, 17-16 anni, in uno scontro tra scooter nel parcheggio dell'IKEA. Adesso sono le testimonial dell'iniziativa Liberi in Sicurezza dall'assessorato alle politiche giovanili. Beh, insomma, c'è da dire che una delle cose più terribili che possa passare un genitore è proprio quella, sopravvivere a un figlio. Quindi in questo spaccato, che in questo caso veniva presa come una sfida da mettere sui social, in realtà dopo si è trattato, è uscita la verità, solo di un tragico incidente stradale con le moto di questi ragazzi. E terminiamo il tema però della gioventù, perché c'è una notizia che viene da Parma e mi va di commentare. Il ministro Guido Crosetto: punire gli studenti responsabili. Qual è la notizia? Docenti picchiati, pene severe. È un fatto grave perché ci dice che abbiamo molti contesti educativi molto difficili in cui i docenti operano a volte i docenti e fanno fatica a riuscire a gestire e contenere le situazioni. Il provveditore di Parma, Andrea Grossi, commenta la vicenda dei docenti picchiati da studenti 2 giorni fa fuori da un istituto della città. E le parole del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha auspicato dure conseguenze per i responsabili. Bisogna essere precisi nelle responsabilità, dice, che da una parte la scuola deve definire le conseguenze e comportamenti, quindi spingere tutti ad assumersi le proprie responsabilità, che siano studenti, che siano docenti. Ha anche degli strumenti disciplinari e le sanzioni, ma poi c'è il piano, che è quello educativo, a cui si deve cercare sempre di ricondurre la questione. Allora, perché l'ho letto tutto questo articolo, che devo dire è molto stringato? Perché qui secondo me manca una figura importante in questa cosa, che sono quella proprio dei genitori. Ne abbiamo parlato prima, nella pagina prima, perché quando si arriva e degli alunni, dei studenti arrivano a picchiare dei professori, capite che si è perso veramente il controllo della cosa. E allora i genitori dove sono? Perché qui si parla di pene severe, sì, ma pene severe volete infilare in carcere dei ragazzi giovani per poi escono ancora peggio di prima di come ci sono entrati. Perché non mi venite a raccontare che i carceri nella loro, diciamo, istituzionalità e con i loro problemi non siano, cioè abbiano la finalità che è quella di correggere, di rieducare, oggi siano veramente queste le cose che poi ottengono, no? Quindi ho i miei dubbi in questo senso, ma come vi ho sempre detto, questo spazio si chiama punto di vista, quindi è un punto di vista personale che può essere condiviso meno, ma sono riflessioni che faccio sulla luce di cosa vi conviene. Chiaro che vanno puniti queste cose, ma le questi ragazzi, ma sono le famiglie che devono intervenire pesantemente su queste cose, e non evitandogli di fargli la ricarica al telefonino per una settimana. È questo una delle cose, e qui manca, perché qui poi lo Stato può intervenire, i docenti che molto spesso sono costretti a tornare indietro su delle decisioni anche che sono punitive relativamente, no? Io parlavo tempo fa con dei docenti che sono venuti qua in trasmissione, per un sei meno i genitori ti fanno un'azione nei confronti del professore, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo ritornare al famoso cancellino dell'asilo di Pescaiola, che l'ho vissuta personalmente questa cosa, quindi cioè, per chi non la sa ve la racconto e poi così andiamo con un brano. C'era lì a Pescaiola, c'era il cancellino dove la mattina si accompagnava i figli e i bambini all'asilo, appunto. Questo cancellino che dava sulla strada molto spesso veniva lasciato aperto, nonostante ci fosse stato messo un gangetto e un cartello dice chiudetelo, perché un giorno c'era stato delle cose, se lo lascia aperto i bambini che sono lasciati lì possono sfuggire al controllo e possono andare nella strada. Un giorno fu lasciato aperto dall'ennesimo persona, che sia nonno, che sia nonna, che sia genitore, che sia chi volete voi, lo lasciarono aperto, una bambina si trovò nella strada, e allora uscì una dura protesta da parte degli insegnanti che dissero: noi non possiamo prenderci, non abbiamo responsabilità, succede qualcosa, perché non il genitore, cioè chi porta i bambini, non ottempera al minimo richiesto di chiudere il cancelletto. Dovete sapere che gli insegnanti dovettero fare una lettera di scuse per questa cosa, e siccome io fui uno di quelli che invece andò a protestare col dirigente scolastico dicendo: se ci sono genitori che non ottemperano a queste cose, la colpa è la loro e non certo degli insegnanti che hanno dovuto chiedere scusa. Questa è una spaccato. Quindi in questo articolo manca la figura dei genitori, purtroppo sempre più assenti ai giorni nostri.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1 Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: 11:26, passiamo ad Arezzo, la nostra città. Adesso sì, abbandoniamo un po' le cose nazionali e andiamo nella nostra città. La prima pagina della Nazione di Arezzo ve l'abbiamo detta prima: spray in classe, segnalati i responsabili. E si parla di studenti, come vedete, spruzzati urticanti. Due studenti del Buonarroti Fossombroni sono stati deferiti alla procura minorile. Sei candidati in cerca di voti, urne aperte oggi e domani, 77.000 chiamati a esprimersi sul nuovo sindaco. Quindi c'è un'ampia pagina elettorale dove ci fanno vedere ovviamente come si vota. Sprint verso il ballottaggio, tre favoriti, tre outsider, al voto un nonno di 106 anni, pensate un po', e due maggiorenni da oggi, quindi oggi possono votare. Chissà come hanno fatto a ritirare la cosa elettorale, se la potevano ritirare da oggi, non lo so, però sta di fatto che questo è. Lucignano sfida 2 dopo il triplete Casini. E strategie oltre gli slogan, il nuovo sindaco, le ferite aperte di una città in affanno. Federico D'Ascoli ci racconta un po' in che stato siamo: settore orafo strangolato da dazi e guerre, i lavori pubblici rimasti a metà e la manutenzione che manca, tutte le sfide di chi si prenderà Palazzo Cavallo. Andiamo avanti, spray in aula, eccola qua la notizia che è in prima pagina: per bloccare le elezioni, trovati due autori, rischiano grosso, segnalazione alla procura minorile, procurata allarme tra le ipotesi di reato, la molla forse un tentativo di anticipare l'ultima campanella, probabile sospensione in vista, vertice nell'istituto, altri episodi simili accaduti in una scuola media. Una bravata, titola Lucia Bigozzi, forse per anticipare a metà mattina il suono dell'ultima campanella che annuncia il weekend, o forse per mettersi in mostra agli occhi dei compagni. Una bravata che ora potrebbe costare cara a due studenti dell'ISIS Buonarroti Fossombroni, sia sul versante giudiziario che su quello della scheda scolastica di valutazione. Vedremo quali saranno le giuste le reazioni che faranno gli istituti, e sicuramente vedremo anche le reazioni dei genitori di questi figli, che comunque sia una bravata, dice che vuoi che sia, vabbè, insomma, non sono così d'accordo, però nella vita gli errori, bisogna iniziare a capire che gli errori nella vita si pagano anche. Movida, code a mezzanotte, assalto a posteggi in centro, già in primi tavolini strada, bene la prova generale della ZTL del weekend, scattano i controlli con pattuglie in borghese e posti di blocco agli accessi. E poi si parla del nuovo stadio mercato, recintato il cantiere, ottimismo per gli orafi, sono iniziate le operazioni propedeutiche all'abbattimento della maratona, dalla prefettura filtra fiducia sulla possibilità di giocare il sabato oltre le ore 17. E continuiamo a sfogliare, cadde da 10 metri la famiglia, aiutateci, la storia drammatica, in gravi condizioni dopo l'incidente. Alessio Scotto, 27 anni, precipitò da una balaustra nella struttura di Cortona che lo ospitava. I genitori lasciati soli dall'istituzione, Gianni ci ascolti. La vicenda giudiziaria, il processo non è stato ancora aperto e sono sempre in corso le indagini della procura di Arezzo. E vediamo poi, prima di andare nella c'è la lettura della domenica, e beh, insomma, questa deve essere una bella, devo dire una bella lettura. Complimenti alla Nazione. Ricci, il vincitore del primo ballottaggio, il sindaco manager ex DC senza il bis, insomma, se avete ascoltato l'ex sindaco Paolo Ricci, cosa detto anche dei giardini del Porcinai, beh, insomma, è brutto poi che comunque qualcuno l'abbia attaccato sulla sua età. Ha fatto la storia di Arezzo anche Paolo, volenti o nolenti, nel bene o nel male, in quello che volete, però è stata una figura politica, è stato sindaco della nostra città. La scalata invece dell'ingegnere Lucherini è il primo trionfo del centrodestra in Toscana, tra svolta urbanistica e ombre, la vittoria aprì una breccia politica nella regione, poi il trauma a Variantopoli e l'era delle rotonde, l'accesso a nord, il tratto umano e la stima con Falali. Sapete che fra loro due c'era stato questo discorso delle rotonde, e poi c'era stato anche un'altra cosa su quello che Ricci aveva lasciato nelle casse e quello che Lucherini aveva trovato nelle casse e viceversa. Quindi fu un dibattito a distanza, devo dire, molto signorile, e questo, insomma, vabbè, questa è una cosa che ci fa piacere. Allora, intanto, prima di andare in provincia, vi porto un po' in giro per Arezzo, specificando, e lo voglio ribadire, che questi servizi non ci ricommissiona nessuna forza politica, li facciamo per segnalare come sono stati fatti i lavori e non certo perché sono stati fatti i lavori. Perché lo spieghi se c'è un comune, una giunta che decide di fare i lavori e quella è e lo decide la giunta. Noi non entriamo nel mezzo, lo ripeto, ma come vengono fatti i lavori? Beh, quello sì, quello perché sono soldi di tutti e va segnalato se i lavori, a nostro giudizio, noi le fotografiamo, le guardiamo e commentiamo se i lavori sono stati fatti bene o meno. Quindi se ne facciano una ragione coloro i quali, i leoni da tastiera, che vedono anche questo impegno nostro libero per la città di Arezzo come quasi una strumentalizzazione politica, che non lo è, guardate da altre parti, ma non certo a Radio Fly. Andiamo a vedere subito la rotonda di via Bonconti Montefeltro.
2: Cose belle ti porto, perché venendo qua ci ricordavamo di un lavoro che era rimasto fermo, incompiuto, quel pezzo di strada che raccorda la rotonda di via Bonconti a Montefeltro al parcheggio qua scambiatore dei camper, no? Come vediamo, e invece siamo arrivati qua, guarda qua, guarda. Guarda quante gente c'è al lavoro, c'è, ma voglio dire, questo è un plauso per loro, che tra l'altro è anche il caldo, e abbiamo trovato questa bella sorpresa di gente che sta lavorando in questo raccordo. Quindi ci fa veramente piacere e dobbiamo dire che, vedi, che alla fine non è vero che le cose che non vengono fatte, e questa è la dimostrazione. Quindi a breve, non so tra quanto, però ci sarà questa parte di congiunzione con la rotonda di via Montefeltro. Ciao. A vedere la parte opposta, l'arrivo di questa, di questo cantiere, e vediamo, questa sarà la futura rotonda, come abbiamo detto, no? Una cosa curiosa che mi va di segnalarvi è che cosa, questa è storia, guardate qua, c'è un muro al centro di questa rotonda, ancora ci sono queste il termine giusto non sarebbe rimasugli, ma chi mi conosce sa che mi piace improvvisare, e non la tagliamo nemmeno, devo dire, c'è rimasto ovviamente il vecchio muro e il cancello dell'attività che era precedentemente qui. Chissà se questi potrebbero essere usati come una sorta di storia dentro la rotonda, che ne dite? La storia d'Arezzo, perché che questa azienda di manufatti, devo dire, ha fatto la storia di Arezzo, mi sembra di ricordare che fosse un'azienda di manufatti, non so se facevano i cordoli di marmo travertino, per chi sa che io non li conosco, però è una cosa bella questa rotonda, chissà quando sarà aperta. In ogni caso i lavori dovevano essere terminati, avete visto, nel 2024 di ottobre, e invece adesso stanno andando in pompa magna e eccoci qua. Questa è l'azienda, no Angelino? È questa qua l'azienda che dicevamo, e chissà cosa ci verrà. Ecco, anche questa è un'area che insomma potrebbe essere riqualificata. Era l'azienda, tanto ormai è chiusa, lo possiamo vedere, prefabbricati compressi, non so, vabbè, comunque bella. Da via Bonconto di Montefeltro, grazie ad Angelino che mi ha suggerito, è tutto. Adesso ci spostiamo.
1: E eccoci qua, scusate, ho sbagliato, mi è tornato il giornale invece che il video. Questo ovviamente voi sentite parlare, che io parlo con Ivo, perché questi video sono realizzati per la trasmissione Senza Titolo, che ci vede presenti a me e al direttore Ivo Brocchi, giovedì sera in diretta, poi la potete rivedere anche nei nostri social, la potete riascoltare qua e lo potete vedere nel canale TV 81, dove c'è Arezzo TV, appunto, che ci ritrasmette questa trasmissione, e i video sono fatti proprio per questa trasmissione. Quindi vi abbiamo portato lì, che cosa c'è da dire, che questo era un intervento che ci siamo ricordati passando lì, perché eravamo andati a San Fabiano. Nei commenti che vedete, perché questi video li trovate nel nostro portale Facebook, ci sono chi dice l'hanno annunciata 4 volte, 5, noi non lo sappiamo, e abbiamo parlato con il capocantiere lì, devo dirvi è stato anche abbastanza paradossale, perché si è giustificato di questo ritardo, perché nel tabellone c'è scritto 2024 ottobre, dicendo che era stato cattivo tempo e aveva piovuto. Ecco, quindi qui mi fermo con le disquisizioni, e le sue testuali parole furono proprio: sarà finita breve, di preciso non so quando, insomma, vabbè, riportate. Ma andiamo a San Fabiano. San Fabiano, che cosa è successo? Un signore ci aveva scritto all'inizio di maggio, il 9 di maggio, dicendo che c'era una situazione di pericolosità nell'incrocio della via tra San Filippo e via di San Fabiano, che in realtà in quel pezzo è un'altra strada, ma via Vincenzo Borghini Baldovinetti, insomma c'è questo cambio di nome, per uno specchio di quelli concavi, di quelli per segnalazioni, per riuscire a vedere gli incroci, che era stato rotto da un camper mesi addietro, io presuppongo con la Città del Natale, non lo so. E da lì poi è venuto fuori un signore, noi siamo andati a vedere, in realtà lo specchio era già stato riparato il giorno prima. Chi è che ce l'ha detto? Un signore che abbiamo trovato lì, un residente che comunque non ha voluto farsi riprendere, ma ci ha raccontato un po' tutta la storia di quella strada via San Filippo, che voi troverete nell'articolo. Ci ha anche mosso delle perplessità, l'asfalto che arriva fino a un certo punto poi si interrompe, e soprattutto gli scoli, perché dove è stato fatto l'asfalto, lui ci ha portato lì, è stato chiuso un tombino, quindi l'acqua che viene dalle case le cui gronde vanno sulla strada, cioè creano un fiume, e noi l'abbiamo cercato di documentare con il nostro modo, che Angelo Rossi che saluto col modo malizioso. Angelo, bisogna prenderle così le cose, perché bisogna prenderle anche con quella sottile ironia per farci un sorriso sopra, per non ci piangere. Andiamo a vedere San Fabiano.
2: Ci troviamo all'inizio di via Vincenzo Bordini Baldovinetti, già via San Fabiano. Ricordatevi questo già, perché lo ritroveremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci hanno segnalato i cittadini. Che devo dire, da una segnalazione ne sono uscite tre sostanzialmente. Vi ricordo che siamo nelle vicinanze del famoso acquedotto Vasi Ariano, dove tra l'altro la Fraternita dei Laici qualche tempo fa ha diciamo così fatto installare l'illuminazione. Bellissima la nostra città, ma la strada che vedete, anzi io la chiamerei, non ve lo spoilerò, però la chiamerei un po' l'autostrada. Insomma, piena di buche, vabbè, piena di cose, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato. Ciao Ivo, oggi ci siamo trasferiti nella strada di San Fabiano, e più precisamente però via di San Filippo, perché c'era stato segnalato una situazione che ormai durava da mesi, che siamo venuti a verificare, ma devo dire che per una volta ci hanno battuto. La cosa, come vedrai poi con la foto che ti metto, era di questo specchio, come si chiama, insomma, che si mette agli incroci, che era rotto da diversi mesi. Abbiamo trovato qui un residente che ci ha raccontato un po' questa storia. Lo specchio in questo momento, come vedi, è stato riparato, ma questa situazione di pericolosità c'era stata segnalata, tra l'altro c'era stato anche un incidente. Questo specchio fu rotto all'epoca di una manifestazione, lui penso la Città del Natale, ma da qualche mese, con un camper che veniva qua in questa strada, fece retromarcia e urtò questo dispositivo, e da allora non era mai stato riparato. Qual era la problematica di questa zona? Se noi andiamo qui nell'incrocio, dobbiamo segnalare due cose. Perché questo specchio era molto importante? Perché in effetti, se uno si mette qua con la macchina e con la vegetazione che c'è, non si vede assolutamente nulla, perché questa è una strada molto transitata. Ma ricordiamo, quella è via di San Fabiano. Via di San Filippo invece è una strada che il residente che ci ha contattato e che abbiamo incontrato ha detto: ma è una strada vicinale o non è una strada vicinale? Perché quando chiudono le strade, questa rimane sempre aperta e qui ci passa un sacco di macchine, e quindi loro si chiedono: ma di chi è questa strada? Cioè, come funziona qui? Tant'è che, guardate, lo stesso residente ha messo qui una protezione, perché molte macchine molto spesso vanno qua nel fosso. Un'altra curiosità che ormai oggi ce l'abbiamo trovata, vediamo con le riprese che farà Angelo che a un certo punto il nuovo asfalto si ferma all'altezza di questa bella pianta, proprio un taglio netto, vedi? E allora mi dicono: ma perché, dice, questa strada non è stata fatta, perché l'asfalto si è fermato qui? Dice: del resto uno potrebbe ipotizzare che si tratti di una strada differente. Sì, perché se noi andiamo più su, vedrai che la via di San Fabiano a un certo punto si interrompe per fare posto a un'altra strada. Andiamo. dicevamo delle due strade che cioè della strada che cambia nome sostanzialmente. Qui in questo cartello si vede che via di San Fabiano è la parte superiore e poi diventa via Vincenzo Borghini Baldovinetti, già via San Fabiano. C'è questa divisione, no? Ma allora uno si chiede, se l'appalto per esempio era di asfaltare via di San Fabiano, perché si sono fermati a quell'albero? Si chiedono qui alcuni cittadini. Perché non poteva andare più in fondo? Allora a questo punto tutta, che tanto vediamo che già è tutta piena di buchi, anche quella è un asfalto disastrato. Tra l'altro devo dire che noi appena riusciamo a fare questo servizio, per quante macchine passano qui, una cosa veramente incredibile. Ma non finisce qui la cosa che ci hanno segnalato. Andiamo più avanti e dopo il Dosso ci hanno segnalato un'altra cosa. Andiamo. Allora, dalle immagini, vediamo questa bella discesa. Io sono arrivato fino lassù in cima, tra l'altro in diretta è successo un ingorgo, proprio le macchine non passavano, quindi è una strada veramente transitata. Però la cosa è cosa? Hanno rifatto l'asfaltatura. Se mi seguivo, ti faccio vedere una cosa. Come vedi, l'acqua delle grondaie viene incanalata in questo fosso. Ma vediamo dove va questo fosso, questo fossetto, chiamatelo come volete, il termine usatelo voi. Hanno praticamente, da quello che ci è stato segnalato, chiuso il pozzetto completamente di scolo. E quindi che succede? Che quando piove, ha detto, questa strada diventa tutto un fiume. Ci hanno segnalato questo, ricordo anche che questo è il passaggio della via Romea e non solo, c'è un percorso del Rotary 102, una strada anche molto transitata, ma vi devo dire che di macchine veramente ce ne passano tante, quindi posso capire il disagio con quello specchio che era mancante. In ogni caso adesso lo specchio è funzionante da ieri, quindi un giorno siamo arrivati tardi, caro Ivo. Ciao.
1: E eccoci qua, allora abbiamo relazionato anche la storia di San Fabiano e diciamo a lieto fine tra virgolette, anche per chi ci ha chiamato. Tra l'altro l'ho incontrato in questi giorni dicendo sì, in effetti l'hanno fatto il giorno prima che siete arrivati voi, ma noi non abbiamo fatto niente, insomma noi siamo stati solo testimoni di questa cosa. E allora saluto Angelo, sto guardando il tuo messaggio, Angelo Rossi. Ma dai, è vero, dal 2024 insomma l'acqua c'è stata, sono stati due anni abbastanza piovosi, diciamolo, quindi poi bisogna capire se è umido non puoi mettere l'asfalto, non lo so, io non mi intendo di queste cose. Ma adesso andiamo in un'altra parte, sempre continuando il nostro giro. L'abbiamo scoperto un po' per caso, perché io ne avevo sentito parlare, poi dopo onestamente non l'avevo capito. Poi ci sono andato, gli orti, i famosi orti urbani. Quel primo servizio ha scatenato un sacco di commenti. Lasciamo perdere i pomodori, che non c'entrano niente, insomma, no, andiamo negli anni 900 giù, che c'era gli orti, e dopo c'era invece una pista, c'era qualcosa, c'era una struttura di palazzetto, ci hanno mandato, insomma, c'erano delle strutture lì e molti cittadini dicono che, almeno scrivono lì, e lo potete leggere sul nostro portale, che insomma, che utilità ha quella struttura. Io non entro nel merito, dico solo che in effetti, se sono stati denominati così orti urbani, non lo so se quello è il termine, perché io non ho trovato, nella seconda volta che ci sono andato, non ho trovato nessun cartello che dicesse piazza, che ne so, piazza degli orti urbani. No, non l'ho trovato, forse non l'ho visto io, secondo me non c'è, però ho fatto tutto il giro, lo metteranno, che ne so, il nuovo sindaco metterà questa dice, ma che è sta roba, insomma, no? Perché? Perché un parco non è, perché un parco sì, c'è il verde ma è fatta terrazzette, cioè lì non è, insomma è cemento, è pietra serena, come vedrete, comunque già macchiata col cemento che non si può vedere, vabbè, quello diciamo così che è un lavoro fatto male a mio giudizio. Però detto questo, le panchine non ci sono, quindi a sedere non ci vai, a meno che tu non ti metti a sedere sulle scalette lì di questi, o sul bordo di questi spazi dove sono state piantate insomma delle cose da orto, in effetto, perché ci abbiamo trovato un po' di roba. Io alcuna, per riconoscerlo, ho usato il telefonino con Google AI, ve lo dico subito per capire che piante fosse, però sono anche piante da orto. Nel frattempo l'unica cosa che abbiamo notato che la scorsa settimana c'erano le ciliegie, questa settimana le ciliegie hanno fatto gola a qualcuno. Andiamo a vedere questo secondo servizio che ci riporta negli orti urbani, forse denominati così, di San Clemente.
2: Ivo, potrei qui dire questa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai davanti a una cancellata. Dov'è questo posto, Ivo? Guarda qua, sembra di essere immersi in una foresta, non dico equatoriale. No, in realtà siamo tornati, caro Ivo, eccoli qua, agli orti urbani. Perché siamo tornati qui? Prima di tutto io chiedo venia, ma a me continuano a dire che nel 1950-1960 qui c'erano degli orti e ci coltivavano i pomodori. Dopo, quello che c'è stato dopo non lo so, però al di là di questo non voglio entrare nel merito. Di questo intervento, nel post che abbiamo fatto, nel video che abbiamo fatto la scorsa settimana, ci sono stati tantissimi commenti su quello che poteva servire, quello che non servire. Noi non entriamo nel merito. Andiamo a capire che cosa c'è. Sì, le panchine non ci sono. Sono definiti orti urbani, sono definiti quello che volete, non importa. Abbiamo gli aceri su questo bel tappeto di erba che comunque io non vedo segni di cose di irrigazione. Io cerco di leggere quello che vedo, insomma, no? Qui ci sono forse, non so se servono queste per l'irrigazione. Là abbiamo delle piante da frutto, ciliegi e mela. Angelo ha letto quel cartello, una sorta di mela, forse sarà anche qualche pera, non lo so. Andiamo a vedere in queste terrazzine. Vediamo che cosa c'è allora in queste terrazzine, chiamiamole così. Abbiamo l'origano, abbiamo la menta peperita, abbiamo l'ayum, abbiamo il rosmarino. Definirli orti urbani, poi abbiamo insomma un po' di altre cosette che non conosco, e se ci sono degli errori me li vorrete perdonare. Quello che segnalavo sul fatto del cemento sulla pietra, beh, è che poi è anche sul metallo, vabbè, quello al limite va via, però insomma in effetti è una cosina che bella non è, e la potete vedere. Abbiamo fatto tutto il giro per capire se ci fosse un cartello indicativo del nome e di quello che ci fosse qui dentro. Non c'è nulla, però lo metteranno. Andiamo dalla parte di qua e qui vediamo altri tipi di piante. Questa è una salvia particolare, c'è il nome su Google, ahi, lo trovate. Questa è la pianta del ghiaccio, mi dicono. Insomma, i nomi possono essere errati, però questa è la flora che troviamo in questi orti. E allora andiamo a terminare. Qui già questo soffre l'acqua, lo vediamo. Sicuramente ci sarà l'irrigazione. La cannella là è chiusa. La cannella per i non aretini è il rubinetto dell'acqua, dove esce l'acqua se c'è. Continuiamo, perché Angelo mi ha fatto vedere una cosa e vogliamo terminare. Ci sono gli olivi? Ecco, quelli ci sono gli olivi, quelli li vediamo. Angelo mi ha fatto vedere una cosa. Sì, le panchine in effetti forse male non ci stavano, però il progetto è questo. L'altra volta ho fatto l'osservazione sia sul tipo di terra, che non è sicuramente della nostra, quindi sarà una terra particolare. Nel frattempo si sta vediamo che insomma è un po' tutto secco. Avevamo lasciato lì però le ciliegie, sicuramente si erano già maturate, ma queste non ci sono più. Però cittadini, non si fa così, perché quello era un bene indisponibile del comune di Arezzo. E quindi, secondo me, o sei venuto tu, Angiolino, o sei venuto tu, Ivo, a mangiarle. Dagli orti, così abbiamo voluto fare questo giro per approfondire, ma non abbiamo approfondito nulla, perché questo è l'intervento. Non so cosa ci fosse prima, ma vi garantisco che negli anni 50-60 tre persone mi continuano a dire che qui ci facevano i pomodori. Io non lo so. A lato degli orti urbani, una delle cose che pare essere rimasta comunque così come era dalla natura sono i capperi. Mi sembra che siano piante di cappero, che ci fu anche qui la polemica che insomma qualcuno le voleva estirpare, però ecco, la bellezza di questo muro al naturale. Andrà riqualificato anche quello? Non lo so. Una cosa te la dico dopo però, nel frattempo, se Angiolino gira la telecamera. Perché, come abbiamo sempre detto, gli animali sono belli, tutto quello che volete, però ora proprio sugli orti farmici andare a fare la pipì del vostro cagnolino, anche no. Ma è così che funziona, eh? Non voglio, voglio bene agli animali, eh? Ciao.
1: E torniamo in onda e poi mettiamo un brano per spiegare quest'ultimo video che in effetti nell'ultima parte purtroppo dobbiamo dire insomma no, insomma vabbè, sono orti, c'è roba, chi la mangia quella roba lì? Non lo so, insomma anche piante che si mettono in cucina, però insomma da lì andarci a fare pipì e popò del cagnolino mi sembra che sia un po' fuori luogo, no? Insomma è anche brutto e secondo me anche non è igienico e soprattutto non è quello il luogo, quindi c'è più a lato là, c'è dove c'è la vete della giungla, se volete lì dentro c'è. Al di là di questo ribadisco per l'ultima volta, poi non ne parlo più, che prima di tutto noi non siamo coloro i quali che vanno lì e hanno fatto fare i lavori, no? Perché c'è sempre i leoni del web hanno questa no? Anche la cosa, come se noi fossimo lì, fossimo stati quelli che hanno deciso di fare quei lavori lì. No, e nemmeno entriamo nel merito di chi li ha fatti fare, chi ha deciso di farli, non ce ne può fregare di meno in quel servizio. Noi documentiamo lo stato di come sono state consegnate e se vediamo delle cose che non ci piacciono, che siano stati commissionati dalla destra o dalla sinistra, non ce ne frega niente. Siamo andati anche sul cantiere della ASL, che sicuramente non l'ha commissionato il comune, quindi a segnalare i forti ritardi di via Laschi. E è così che dovremo fare, no? Allora questo faremo sempre. A tra poco.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Andiamo a terminare per arrivare a mezzogiorno al tutto Arezzo. Vediamo un po' di quali sono le notizie che possono interessare i cittadini. Comune, via delle Fosse, Quarate, Villalba, proseguono i lavori. Nuova settimana di lavori stradali nel comune di Arezzo fino a venerdì 29 maggio dalle 8.30 alle 18.30. Divieto di sosta con rimozioni e restringimento di carreggiata in via delle Fosse. Modellismo ferroviario, porta aperta al deposito LFI-TFT di Pescaiola. Porte aperte oggi al deposito LFI-TFT di Pescaiola ad Arezzo dalle ore 9 alle ore 14. Qui infatti è in programma la borsa scambio di modellismo ferroviario. Che bello, i trenini, organizzata dal gruppo ferromodellistico aretino. In esposizione ci saranno anche i rotabili di LFI e TL, scusate, non riesco a leggerlo, TFT, va bene. Quindi l'ingresso dell'evento al pubblico è libero e gratuito, e a disposizione anche un ampio parcheggio gratuito adiacente al deposito che si trova lungo la ferrovia di Pescaiola. Bellissimo, i trenini sono una cosa che ha sempre affascinato fin da piccolo. Ritratto perfetto, ecco il film delle scuole, la proiezione domani al cinema Edem, una produzione di Fernando Marraghini ed Erika Pacileo. E poi andiamo a Poti a piedi. Beh, insomma, camminare fa bene alla salute, tra musica e trekking. L'iniziativa fa rivivere la montagna. Torna Poti a piedi, l'iniziativa che nel 2026 arriva, dal 2026 arriva la sua settima edizione. Appuntamento domenica 7 giugno con la camminata non competitiva aperta a tutti per riscoprire e far rivivere la splendida montagna di Poti. Un'esperienza per tutti, ognuno può scegliere il proprio ritmo, passo libero in autonomia oppure accompagnato da guida ambientale escursionistica abilitata. Il programma prevede il ritrovo al parco di Villa Severi ad Arezzo nelle ore 8, partenza alle 9.30. Il percorso di 8 km, insomma andata e 16 andate e ritorno, prevede un dislivello di circa 800 metri. Insomma, andateci perché è una bella cosa. Tra l'altro, a Poti sarà organizzato un punto di ristoro con colazione offerta, cura e sostegno del Calcit di Arezzo. Quindi, oltre la salute che vi fa bene, è anche una cosa molto importante per tutta la società. E quindi, come sempre, non mancherà la musica live all'arrivo con racconti e leggende della montagna in totale relax, bottigliette ed acqua gratuite per tutti. Quota di partecipazione 15 euro, quindi non è tanto gratis, nel senso, bottigliette d'acqua gratuite per tutti va bene, però c'è una quota di partecipazione. Giustamente, il ricavato, come abbiamo detto, tolte le spese, sarà donato al Calcit di Arezzo. Si consigliano scarpe da trekking o trail, abbigliamento adeguato, almeno un litro d'acqua, snack energetici, cioè l'acqua è gratuita per tutti, però vi consigliano di portare almeno un litro d'acqua dietro. Vabbè, snack energetici, insomma, chi c'ha il diabete magari no. Consigliati bastoncini, cappellino, occhiali da sole. Vabbè, iscrizione obbligatoria. Questa è una cosa bella, comunque, quando c'è di mezzo il Calcit, lo sapete. Chi è che associa, chi ha organizzato questa cosa? L'associazione A Piede Libero di Arezzo, e qui trovate i riferimenti. E poi una cosa che segnalo: il bando mezzi di comunicazione, servizio civile al MUMEC. Che bello, il nostro carissimo Fausto Casi e la figlia Valentina Casi, ha aperto il bando di servizio civile regionale che selezionerà due giovani tra 18 e 29 anni che lavoreranno con l'associazione Il Mondo in Casa a gestione del MUMEC, che è il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Via Ricasoli ad Arezzo. Dietro le quinte di un museo, esperienza pratica al MUMEC per 25 euro settimanali per un anno, domande entro il 10 giugno sul sito della regione. E qui velocemente, quando sono le 11.59, vediamo se troviamo la notizia per chiudere. Punto nascita e la deroga di un anno, dobbiamo mantenere 500 parti, la riconferma di Gianni al San Giovanni durante l'inaugurazione della casa comunità. Ecco tutti i nuovi servizi, quindi San Giovanni per il momento. Ieri, ricordate, c'era anche la storia che ci avevano messo insieme il fatto dell'autostrada, del lavoro dell'autostrada, e disse per un anno comunque è così. Concorso fumettisti valnarnese convocato, Erasmo Pucci, giovane fumettista San Giovannese, è stato selezionato tra i 15 partecipanti scelti a livello nazionale dalla prestigiosa casa editrice Coconino Press. e ascoltiamoci il notiziario di Aria, e poi per arrivare alla trasmissione di Valentina Enrico Meacci su Motori, così mi riposerò un attimo prima di terminare con la rassegna estera. Andremo a curiosare tra i giornali esteri, vediamo che cosa succede nel mondo, anche se già un po' lo sappiamo. Vi segnalo, quindi passiamo subito al TG e poi ci ritroviamo qui su Punto di Vista tra poco.
2: Sono le 12:01.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati. Un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese. I due match del pomeriggio, in serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
5: Ben ritrovati da Nikos, ti ho detto, di Trabimeteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: .17 tra poco ascolteremo Enrico Meacci con il suo programma Motori Dintorni, insomma un programma che ci porta nel mondo delle automobili, ma non solo, insomma, in tanti temi che veramente grandissimi, dalle leggi alle norme alle cose, insomma, alle macchine, all'usato, all'elettrico, insomma, l'elettrico, anche moto monopattini. Una volta siamo riusciti a farlo parlare anche dei monopattini, figuratevi. Andiamo a vedere provincia, come diciamo, continuiamo a finire questa lettura della Nazione di Arezzo, dalla provincia Caos Tired a San Giovanni. I cartelli di preavviso nascosti dagli alberi. Il gruppo San Giovanni Civica porterà in consiglio comunale un'interrogazione. Giusta installazione, ma va cambiata l'ubicazione della segnaletica ai semafori. I dispositivi Tired o rilevatori di velocità per chi passa con il rosso sono oggetto di polemica a San Giovanni. La minoranza indica la scarsa visibilità dei cartelli nascosti dalla vegetazione. Noi Marco Corsi ha steso questo articolo qui che invitiamo a leggere chiaramente, ma anche ad Arezzo c'è un sacco di problemi con questa vegetazione e ora dovrebbero, almeno ci sono delle ditte che sono diciamo così, quella del comune la dovrebbero tagliare loro, mentre ricordiamo che i privati che la cui vegetazione si affaccia sul suolo pubblico hanno l'obbligo di metterla, cioè tenerla a posto, insomma tagliarla, perché se crea problemi, come tempo fa abbiamo segnalato anche quello, ve lo ricordate? Non so se era un fico, cosa fosse, insomma, che ostruiva completamente un cartello stradale, c'è il rischio che prendete anche una sanzione. Ma non solo questo, là diremmo, se andiamo a parare sull'illa illuminazione pubblica siamo proprio finiti in un bagno di sangue. Ad Arezzo sapete che in via Nenni ci hanno scritto in settimana di ritornare in via Nenni la sera. Che cosa sta succedendo in via Nenni la sera, cari amici aretini? Ditecelo, perché ci ha scritto un signore dicendo venite a in via Nenni. Beh, via Nenni noi la conoscevamo per il fatto con Ivo che questa storia dell'illuminazione pubblica è stata veramente una cosa allucinante, per mesi che non funzionava, oggi sì, oggi no, insomma noi li abbiamo chiamati in diretta qui dalla radio, ve lo ricordate? Questo insomma è una storia, poi ora non so se è finito o meno. E lì ci sono tanti lampioni, tanti fari illuminanti che sono ormai dentro le piante e quindi non fanno lume per niente, ma questo si ritrova anche da altre parti. Allora lì il tema, no, del dibattito, quale potrebbe essere? Tagliamo le piante o abbassiamo i fari più bassi, li mettiamo che fanno luce lo stesso, sicuramente meglio di ora, ma escono fuori dalla chioma delle piante? Che cosa ne pensate voi? Vedremo che cosa deciderà la nuova amministrazione comunale, perché quella che ormai esce non ha fatto, diciamo così, non ha avuto il modo di occuparsene probabilmente. Il centro storico si fa bello da Cortona, dalla scalinata del comune al lastricato di via Nazionale. La scelta del periodo non è casuale, il tipo di restauro richiede un clima favorevole per i lavori. Intanto prosegue la sistemazione delle pietre e la copertura delle scale mobili dello Spirito Santo. Camuscia deve essere più viva, manca l'identità, Burroni di Cortona Civica. E poi Chianina, ciclo storica in sella tra cantine e cibo, una pedalata aperta a ogni tipo di bici vintage o moderna, partenza da Marciano, ogni sosta sarà occasione di incontro con i produttori con degustazione vini, quindi una camminata devo dire anche all'insegna del mangiare, mi viene da dire. Quando ci sarà? Sabato 13 giugno con partenza alle ore 10 da Marciano della Chiana, una pedalata libera aperta a ogni tipo di bicicletta, vintage o moderna.

0: Do Pesce, due luoghi della rassegna, il Teatro Spina per le proiezioni pomeridiane e le masterclass all'Arena del Cassero. Poi nell'arte contemporanea Fogliano, alla Carbonaia, mi ha incuriosito questa cosa, la Carbonaia, Fogliano, arte contemporanea alla Carbonaia. La Carbonaia ospita fino a metà giugno Utori, The Art of Stillness, progetto di Maniquo, nome d'arte di Nicola Scirielli, artista visivo ferrarese, classe 1969, un viaggio immersivo tra figure, figurazione visionaria e astratta scenica, e astrazione scenica, dove migliaia di micro interventi e stratificazioni trasformano la superficie pittorica in un'esperienza sensoriale. Io gli voglio tanto bene, però lo dovrei rileggere 3 volte per riuscire a capire che tipo di arte è, però sicuramente è molto bella, quindi vi invito ad andare alla Carbonaia a metà fino che c'è questa mostra Utori, The Art of Stillness. La città esalta gli studi di Pascioli, Aboca inaugura la mostra permanente, i 5 grandi poliedri svettano sopra le mura di Porta del Castello, un museo a cielo aperto nel cuore di Sansepolcro, arte, matematica e armonia nel progetto voluto da Valentino Mercati. Claudio Roselli da Sansepolcro in questo articolo che trovate a pagina 17 della Nazione. Ma andiamo anche a Sansepolcro nuovamente. Alzheimer, limiti e speranze, medici e specialisti a fianco del caregiver nella battaglia, ottimi riscontri al convegno dell'Inner Wheel Club. E poi da Pieve Santo Stefano, Cangi in giunta, c'è l'annuncio del sindaco. Questi trafiletti li trovate tutti sulla provincia e non possiamo non citare il Casentino, stop al riscaldamento nelle case, esplode la protesta carda, disagi e nessuna soluzione. Dopo 15 anni di servizio si ferma l'impianto della frazione del comune Castelfogognano, tra i residenti colpiti anche ultraottantenni e uno studio medico, manca anche l'acqua calda. E poi donazione storica per il palagio, il patrimonio risale a 185 opere. Questa notizia viene da Stia, un gesto di generosità di Vicky Galati Indelli che guarda il futuro culturale del territorio. E questo ci fa concludere l'assegna della provincia. Voglio semplicemente segnalare, saluto innanzitutto Rosario Anastasi, scusa Rosario, vedo ora il tuo post, saluto anche te, una grande cosa abbiamo fatto l'altra sera, nel frattempo cerco di mettere lo screen. E poi saluto anche Simone Mannelli, Arezzo non è una città per vecchi. Simone, potremmo essere d'accordo su tanti aspetti, su alcune cose dove quelli come me, la metto così, con i capelli bianchi come me, insomma, si trovano in difficoltà ad affrontare determinate cose. Beh, potremmo pensare di proporre, no? Visto che adesso cambierà la giunta, cioè vedremo un po' quali saranno i nuovi attori che scaturiranno dalle elezioni di oggi e domani, e vedremo un po' che cosa poter segnalare di più di quello che non abbiano già detto nelle loro programmi elettorali. Allora io vi lascio una decina di minuti, anzi qualcuno qui, con Valentina Giusti e Enrico Meacci per questa puntata di Motori Dintorni. Noi ci rivedremo subito dopo per la rassegna estera di Radio Fly. A tra poco.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: E eccoci qua, caro Enrico, il nostro appuntamento della settimana è arrivato anche questa settimana.
3: Ah, senza, proprio puntualissimi siamo, senza se, senza ma, Motori e dintorni su Radio Fly. E oggi parliamo di due argomenti.
2: Uno lo tengo in
3: sì, uno proprio è l'argomento, quello che sta a cuore al nostro editore.
2: Ah.
3: I monopattini.
2: Ma quello, peccato che non c'è oggi.
3: Ma quello lo teniamo in fondo. Invece ho visto in questi giorni, e ne ho preso spunto per fare la puntata di oggi, che ancora circolano troppe gomme invernali.
2: Ma scusami, tu riconosci le gomme così? Cioè le vedi circolare, le riconosci?
3: Ma sì, perché si riconoscono facilmente. Le gomme invernali hanno delle caratteristiche proprie, intrinseche.
2: Proprie intrinseche, non è che proprio io riconosco una gomma invernale.
3: Vabbè, ma è come per un sarto.
2: Ah, ok.

0: sono quelle deformazioni professionali, come me con i gatti.
1: Come cioè, che gatti.
0: Li vedo, no, quello non è un gatto, è una gatta.
1: Certo. Okay. È vero, anche quando sono cuccioli, che non è proprio intuitivo,
0: esatto,
1: insomma.
0: Così.
1: Certo. E quindi dobbiamo oggi richiamare un pochettino i nostri amici ascoltatori, perché è il momento, veramente sarebbe scaduto il momento,
0: il 15 maggio.
1: Brava. Vedi, 15 aprile, 15 maggio.
0: Non so riconoscere le gomme invernali se le vedo passare, però
1: sì,
0: la teoria la so.
1: È vero, perché è il mese di comporto che il legislatore ci concede per sostituire le gomme invernali con quelle estive. Ora qualcuno, i puristi, potrebbero eccepire: ma io posso circolare con le gomme invernali anche d'estate se il codice di velocità di questa gomma è pari o superiore a quello riportato sulla carta di circolazione. Vero, ma proprio perché qualcuno ha fatto questo appunto, insomma, devo entrare da tecnico nella questione. Allora, amici cari, le gomme invernali sono invernali perché lavorano bene a temperature inferiori a 7 gradi e lavorano male, anzi malissimo, a temperature superiori ai 7 gradi.
0: E per fortuna siamo sopra.
1: Siamo parecchio sopra, oggi c'è 23 gradi.
0: Che
1: quindi,
0: bello.
1: Cioè, d'estate, dove sull'asfalto ci sono 50-60 gradi,
0: gli bruciano i piedi.
1: Assolutamente, perché la gomma invernale, l'abbiamo detto milioni di volte, è molto più morbida della gomma estiva, che è molto più dura. Ma perché? Perché d'estate abbiamo delle temperature al suolo, sull'asfalto, particolarmente alte. Ve lo immaginate voi quella gomma in curva?
0: Un chewing gum.
1: Esatto, esatto. Quindi peggiora molto la tenuta di strada, aumentano considerevolmente i consumi, perché è una gomma fatta per offrire una maggiore resistenza, perché deve avere un maggior grip, proprio perché deve lavorare su asfalto reso infido, scivoloso, pioggia, ghiaccio, neve, fango. Quindi la gomma invernale è strutturata, nasce proprio con queste caratteristiche che non sono proprio idonee per la stagione estiva. Quindi a chi mi dice sì, ma io tengo le gomme invernali tutto l'anno, amico mio, fai un grosso errore. Non solo per la tua e per la nostra sicurezza, perché gli spazi d'arresto aumentano sensibilmente, al di là quindi dei consumi che aumentano, al di là del consumo, dell'usura del battistrada della gomma invernale se usata d'estate, perché non è il suo habitat naturale. Cioè, ora passami l'esempio così, in libertà, ma quando vai a sciare mica metti l'infradito, cioè, e viceversa, no? Quindi,
0: al mare con gli scarponi da sci non ci
1: ma è la follia. È la stessa cosa, però, in questo paradosso, in questo esempio bislacco, così tirato e forzato, ma è così. Quindi quando viene la stagione estiva, primaverile, estiva, perché alle nostre latitudini è già caldo, il pneumatico invernale va a riposo e non c'è niente da fare.
0: Lo potete rimettere a ottobre.
1: Esattamente. Qualcuno dice: beh, ma allora il 4 stagioni? Il 4 stagioni è una soluzione di compromesso, cioè il pneumatico all season è quello pneumatico che non eccelle d'estate, ma non vi fa sfigurare, non eccelle d'inverno, ma vi consente di trarvi d'impaccio in quelle situazioni più ordinarie, non quelle straordinarie, ma quelle più soventi, più frequenti, più normali d'inverno. Pioggia e un pochino di neve.
0: Quelle delle nostre latitudini.
1: Quelle delle nostre latitudini, bravissima. Allora a quel punto fate una scelta di compromesso, spendete una volta, non avete l'obbligo, vi potete dimenticare di cambiare le gomme a ottobre, ma anche a aprile, maggio, e siete in pace col mondo. Risparmiate diversi soldini, perché A, non avete l'obbligo di fare il cambio gomme, B, non avete il problema di dove stipare le gomme,
0: di dove
1: treno
0: riporle,
1: di gomme.
0: Certo.
1: Esatto, perché comunque o avete il garage, o se no ha un costo, no? Tenerle accantonate, messe da parte o dal gommista o dal vostro concessionario o da qualsiasi altra officina garage che vi faccia questo tipo di servizio. Quindi ecco, questa è un po' la scelta, ma soprattutto ecco che il pneumatico estivo risponde in maniera molto più precisa e più puntuale a quelle che sono le performance che gli vengono richieste quando le temperature salgono, proprio perché, così come quello invernale concepito per l'inverno, quello estivo è molto più rigido, ha delle scanalature meno pronunciate rispetto a quello invernale e quindi anche la fatica al rotolamento è assai minore. Quindi se ne guadagna in termini di consumi, che sono ridotti, se ne guadagna in termini di rumorosità, perché è un pneumatico proprio concepito per la stagione estiva.
0: Giusto.
1: E con questo spero di essere stato...
0: Se vi rivede Enrico, occhio che vi ferma.
1: Sì, perché cioè, il rischio è quello che con questa mescola più morbida, tipica del pneumatico invernale, questa elasticità e aderenza che sono studiate per i climi rigidi e vengono necessariamente compromesse. Cioè il battistrada del pneumatico invernale è caratterizzato da lamelle e tasselli molto più sottili e frequenti come numero di spazi, perché servono non solo per l'aquaplaning, perché anche quello estivo è strutturato per evitare l'aquaplaning, evidentemente. Ah, dice che fai d'estate non si circola perché non piove mai, ma che c'entra, ma che dite? Ma le sue caratteristiche e proprio le sue performance sono ottime su neve e ghiaccio. Quindi io vi consiglio di chi ancora non l'avesse fatto, che è ormai fuori anche dai termini stabiliti dal codice, però di provvedere. Poi non dimenticatevi, ecco, non dimenticatevi chi dovesse andare a fare la sostituzione tardiva, ma meglio tardi che mai, degli pneumatici in questo periodo, ricordatevi che se volete rimettere i pneumatici estivi magari di 2-3 stagioni fa, non è che perché l'usura del battistrada ancora è buona, perché siete ampiamente sopra il limite di legge che è stabilito in 1,6 mm, ma che io consiglio sempre, così come tutti gli esperti, di non scendere mai sotto i 3 mm. Perché un conto è rispettare la norma del codice e un conto è viaggiare davvero in sicurezza. I 3 mm per espellere l'acqua che si va a accumulare sotto il battistrada sono, come dire, il limite che non deve essere superato. Quindi al di là di quello che dice il codice. Ma non dimenticatevi che uno pneumatico che comincia a avere 3, 4, 5 anni perde... Ora la dico grossa, uso una parola. Sì, perde quella fragranza. Invecchia. E quindi, invecchiando, diventa rigido, ma non con quella rigidità tipica di un pneumatico estivo nuovo, ma perde quelle caratteristiche che lo rendono idoneo.
0: Che diventa un po' crepato, vero?
1: Ma al di là delle crepe, prende quella rigidità che non consente alla gomma di seguire l'asfalto e di lavorare in combinato con le sospensioni. Quindi attenzione, cioè per questo vi dico sempre, rivolgetevi agli esperti del settore. Io posso avere un treno di gomme estive che a furia di metti cava, magari sono passati anche 4-5 anni, qualcuno anche di più. Quella gomma, anche se potrebbe essere dal punto di vista legale, quindi a norma del codice, ma in realtà non rispetta più le caratteristiche migliori per garantire la sicurezza nostra, di chi trasportiamo con noi in auto e anche degli altri utenti della strada. E vi farò un esempio che su di me ha fatto particolare breccia e me l'ha fatto il mio gommista. Cioè, ma lui l'ha detto perché lui vende le gomme. E siamo d'accordo, e questa è facile.
0: Qui ci si arrivava tutti.
1: Ma sì, ma lui dice: ma scusa Enrico, ma te per... Ora, nel mio caso, quando si va a cambiare le gomme, una vettura media si spende 500-600 euro, quindi cifre non proprio trascurabili.
0: Certo.
1: Bene, ma se tu fai un sinistro perché avevi delle gomme non usurate, ma non idonee, perché erano troppo rigide. Se poi sono usurate è un aggravante, perché allora vuol dire che non abbiamo bene.
0: Sei anche fuori legge.
1: Bene, però quando quella gomma non rispetta più queste caratteristiche, tu oggi se vai a toccare una macchina, altro che 500-600 euro di cambio gomme, il danno economicamente è molto maggiore.
0: Certo.
1: Oltre che il disagio,
0: ma oltre che ti puoi far male, oltre che la macchina
1: questo
0: si
1: lo
0: può
1: diamo
0: rovinare.
1: Proprio per scontato che possiamo far male a delle persone, che ci possiamo far male per noi, ma rimaniamo ai soli danni a cose e ci siamo fatti male solo sulla nostra auto. Ma come rompi in faro sono 1.000 euro.
0: Ah, sì, sì.
1: Allora è meglio cambiare le gomme.
0: Meglio cambiare le
1: gomme. Costa meno.
0: Si risparmia anche.
1: È un esempio pratico, però efficace.
0: Sì, sì,
1: me.
0: Sì, è vero. Rende l'idea. Rende l'idea.
1: Bene. Allora, basta con i pneumatici invernali. Vedo che
0: andiamo dove non si cambiano gli pneumatici.
1: Il cronometro corre, quindi io devo stare attento, perché sennò Valentina dopo mi bacchetta. Oggi parliamo anche in finale di monopattini con targa.
0: Ai.
1: Caro Giuseppe Misuri, è il tuo momento. Sei stato
0: se
1: nominato.
0: Se ci stai ascoltando, batti un colpo.
1: No, perché Giuseppe proprio aborra i monopattini.
0: È vero. Se ce lo vediamo un giorno, gli dovremmo fare uno scherzo.
1: Chi ci
0: fargli guidare un monopattino.
1: Marco, guarda. Allora, è arrivato l'obbligo del targhino. Quando è uscito il nuovo codice della strada mancava il regolamento attuativo, quindi ora è stato attuato e quindi chi ha il monopattino sappia che deve ottemperare a questo adempimento amministrativo, a questa formalità. Da venerdì 16 maggio è entrata in vigore la norma che impone ai proprietari dei monopattini di esporre il contrassegno sul proprio monopattino.
0: E i monopattini a noleggio?
1: Ci pensano le compagnie.
0: Ah, ok, però anche loro devono averli.
1: Assolutamente, è il proprietario che deve ottemperare. Se si tratta di una persona fisica col suo speed, compilando la domanda, c'è da pagare 35 euro, poi si va a ritirare.
0: E non c'è un limite, cioè per tutti.
1: Assolutamente.
0: Per tutti i monopattini.
1: Sì. Il monopattino qui in questa maniera è considerato a tutti gli effetti un mezzo di trasporto.
0: Veicolo.
1: Esattamente, e quindi scatta anche l'obbligo
0: di assicurazione.
1: Ma fantastica, ma oramai sei proprio il mio alter ego. Scatta l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile, ma siamo in Italia, le cose le facciamo un po' per
0: con calma, quindi intanto la targa.
1: Intanto dal 16 maggio la targa, dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo dell'assicurazione un po' per volta. Però ecco, quindi chi si troverà a circolare con il monopattino sappia che, ma l'abbiamo detto questo anche in altre puntate, deve mettere il casco, ci vorrà l'assicurazione, il targhino.
0: Quindi può essere fermato da una pattuglia.
1: Ah! È lì il bello! Certo, può essere fermato dalla nostra polizia. A me piace chiamarla municipale perché interpreta il senso del comune,
0: è
1: no?
0: Vero,
1: del municipio. Però ora si chiama polizia locale.
0: Vabbè. Insomma, può essere fermata.
1: Sì, sì, dalla polizia stradale, carabinieri, ci mancherebbe altro. Quindi fanno i controlli che devono fare.
0: Quindi l'assicurazione dal 16 luglio.
1: Il 16 luglio, il targhino, il casco. In due non si può viaggiare
0: nemmeno col casco,
1: ma no, e anche lì
0: in tre il cane
1: non l'ho detto
0: cane
1: niente.
0: Ci si può portare,
1: no, anche questa cosa di sti cani trasportati su sti scooter, po' bestie, dai, su, io niente. E la curiosità è che con il monopattino elettrico però si può circolare anche nelle aree pedonali a bassissima velocità.
0: Okay.
1: Passo d'uomo e la loro velocità dovrebbe essere limitata.
0: Però non è richiesto un patentino, niente, per la guida?
1: No, si monta e si va.
0: Si monta e anche un minorenne.
1: Questo lo so.
0: Vedi? Io cercavo la domanda quella.
1: No, minorenne, cioè minore degli anni 18.
0: Minorenne.
1: Sì, degli anni 18, sì, perché maggiore degli anni 14.
0: Maggiore degli anni 14, sì. Deve essere. Ok.
1: Sì, perché è imputabile, secondo me, solo per questo.
0: Ah, ho capito.
1: Non lo so, questa l'ho detta così.
0: Vabbè, dai, si sta chiacchierando un po' così, perché ho fatto la domanda, quella mia tipica.
1: Sì, certo, sì. Quella... Vai proprio a scovare le cose che... Sì, così, basta.
0: Va bene, allora ne vedremo delle belle. Alcol test?
1: Io lo farei. Alcol test, narco test, è un mezzo di trasporto come lo scooter, quindi perché no? Sì, bella questa.
0: Bella.
1: Per gli amici delle forze dell'ordine che ci ascoltano.
0: Io gli ho dato un suggerimento.
1: Sì, ti ringrazieranno tutti quelli che saranno fermati il sabato sera.
0: Meno male che sto in casa, io
1: sul
0: il sabato
1: monopattino.
0: Sera, che se mi vengono a cercare.
1: No, va bene, perché accidenti, sei circoli su strada, ovviamente rispettano. Qui sono molto serio, rispettano le stesse regole, e ci mancherebbe altro, aggiungo, del codice della strada che valgono per tutti. No, perché sono un po' naif quelli che usano il monopattino. Sui marciapiedi, ragazzi, non ci si va col monopattino. È facile, è intuitiva questa cosa proprio.
0: Si sta a bordo strada.
1: Si circola sulla strada.
0: Non in mezzo, magari.
1: È normale. E poi evitate di lasciare questi monopattini.
0: Comunque.
1: Sì, parcheggiati alla come capita, perché...
0: Sì, ma poi anche questi a noleggio, no? Voglio dire, sono una cosa al servizio di tutti. Lasciati ovunque, rotti, buttati nei fossi, nei fiumi.
1: Brava. Nei fossi, nei fiumi. Sì,
0: ma perché
1: ragione.
0: Una cosa che ti è servita, cioè, e che hai la possibilità di utilizzare nel momento in cui hai finito di utilizzarla, puoi lasciarla dove vuoi, perché la devi buttare in un fosso?
1: Comunque a Motori Dintorni siamo molto pubblicità progresso, cioè abbiamo questo senso civico, cioè...
0: No,
1: va benissimo, io lo
0: sciocco,
1: sento mio, ma hai ragione, sono in sharing, quindi voglio dire, a disposizione
0: di
1: della
0: tutti,
1: collettività.
0: Anche tua, se ti riserve domani e l'hai buttato in un fosso, non c'è più.
1: Assolutamente, sì.
0: No?
1: Niente da eccepire, anzi, basta, penso di avere detto quasi tutto, quindi...
0: Enrico, allora grazie, e ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly.
1: Siamo anche quasi nei tempi.
0: Ma sì, ma noi siamo sempre nei tempi.
1: Vai.
0: Al prossimo appuntamento, grazie e alla prossima.
1: A voi, un saluto a tutti.
2: Radio Fly. Rewind.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E allora, dopo aver ascoltato Valentina e Enrico, avete sentito, hanno parlato i monopattini, sanno quanto io amo questi strumenti diabolici della Londra. Vabbè, lasciamo perdere, vabbè, sono nati comunque tanti anni fa, ma per far giocare i ragazzi, insomma, vabbè, vabbè. E oggi, elettrificati così, sono diventati a volte dei missili, vi ricordate quello che era stato trovato, mi sembra, o a 90 o 110, 120 per la strada, quindi veramente dei missili, vabbè, lasciamo perdere. Poi l'utilizzo che ne viene fatto, vabbè, e dove vengono lasciati da tutte le parti, dove, vabbè, una anarchia completa. Vediamo se la targa e l'assicurazione metteranno qualche rigorosa indicazione. Sì, la legge c'è, ma vediamo se poi sarà anche rispettata, no? Perché questo è un dettaglio non trascurabile. Andiamo a leggere comunque i nostri quotidiani, partiamo dagli esteri in italiano, vediamo l'Osservatore Romano, una comunità unita nel bene scardina la cultura della prepotenza, in visita pastorale ad Acerra Leone XIV denuncia i mali della terra dei fuochi, sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale. E poi domani il Papa celebra la messa di Pentecoste, ovviamente era la edizione di ieri. Non ci sono granché di edizioni aggiornate, vediamo il Globo TV, che è un bisettimanale d'Australia, ovviamente questa è l'edizione di giovedì, bisettimanale, quindi esce due volte a settimana. Xi al centro della geopolitica, il Cremlino punta su Pechino per rafforzare cooperazione economica e energetica. USA e Iran in bilico tra minaccia e ultimatum, e poi ancora riforma fiscale, albanese prova a rassicurare imprenditori e investitori, si parla di questa che è la situazione in Australia. L'informazione mi propone l'informazione di San Marino, domenica 24 maggio, domenica di Pentecoste. E di cosa si parla? Vediamo un po'. Immobili fatiscenti nel sito UNESCO, si intensificano i controlli, meglio una bugia rassicurante o la verità? Si interrogano. Poi le tifoserie dei piccoli stati in disaccordo con l'ultima riforma UEFA. E si parla anche del Consolato Generale USA di Firenze, San Marino, per fornire assistenza ai cittadini. Vediamo poi dopo San Marino, che comunque è uno stato sovrano, ve lo ricordiamo. Torniamo ad Allora, che è un periodico comunitario italo-australiano, però anche questo, vedete, esce due volte a settimana, questo aggiornamento è a venerdì 22 maggio, l'amaro in bocca riferito, vediamo a chi si riferisce, al budget loro, parlano di cose loro qua, mi viene da pensare, perché non specificano bene. Beh, tagliamo, andiamo avanti perché non vedo notizie, eccolo qua, il Corriere Canadese, anche questo è una giornata, allora facciamo un salto a piedi pari e andiamo direttamente, senza perdere tempo, dai nostri amici esteri, subito, vai, andiamo qua e ci troviamo di fronte a Le Monde. Le Monde, che cosa ci raccontano i nostri amici francesi in questa domenica di Pentecoste? Che ci raccontano un po' di cose. Pétrole, le risque du pénurie, c'est à quoi? Che significa questo? Si parla del mondo del petrolio. Aumenta il rischio di carenze a quest'estate. Dopo, vediamo un po', leggiamo l'articolo. Dallo scoppio della guerra in Iran alla fine di febbraio e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, le scorte globali di petrolio sono crollate. Il Sonac Oshite, secondo l'Ocse, le riserve sono diminuite di 250 milioni di barili tra marzo e aprile, e potrebbero raggiungere il livello di stress operativo già a giugno. Gli esperti del settore petrolifero temono che il calo della produzione possa sconvolgere l'intero sistema logistico, dagli oleodotti alle raffinerie. Il settore aeronautico, l'aviazione concentra una delle principali fonti di stazioni di preoccupazione, già colpito da una carenza del 20% di kerosene a livello globale e da un'impennata del suo prezzo. In Francia, secondo quanto riportato dal governo, il 5% delle stazioni di servizio non dispone di uno o più prodotti di magazzino, quindi sta finendo in Francia, stanno finendo le risorse di petrolio, cioè le riserve di petrolio. E poi si occupa di Cuba, Raúl Castro, pilastro del regime, è minacciato minacciato, sapete, c'è l'ombra, dall'ombra du président Miguel Díaz, sotto all'ombra del presidente Miguel Díaz Chanel, l'ex capo dello Stato, ha mantenuto la sua influenza. Violenza sessuale, la pressione si intensifica su Patrick Bruel, una storia anche questa che ha fatto un po' ironire più di tanto la Francia. Andiamo adesso alle Figaro, il giornale opposto, più conservatore, all'interno del quartier generale ucraino della guerra dei droni, si occupa della guerra. E poi di cosa si parla? Si parla dopo la decisione del Consiglio Costituzionale, a seguito della decisione del Consiglio Costituzionale, quale avvenire per le zone di basse emissioni, loro lo chiamano ZI e non so di quale acronimo sia, ma si parla, appunto, avete sentito di questo tema. New York Times, vediamo di cosa parla questa mattina. Watchdog installed by industry, l'organismo di controllo viene travolto dall'industria che regola. Parla dell'epurazione dell'energia che sovrintende la società di previsione e criptovalute, legata tutte a Trump. C'è da dire che il New York Times li tratta questi argomenti. Prima era molto timido e qui tratta gli argomenti che vanno sempre a parare su questa cosa. L'articolo io non ho tempo di leggerlo, ma penso che vada a parare su tutta questa commistione che c'è sia con le criptovalute, con l'energia e il mandato di Trump. Sapete che lui, insomma, ha le sue criptovalute. I floridiani spediscono beni di prima necessità per aiutare i parenti cubani colpiti dal blocco. Ecco, questa dalla Florida partono questi aiuti per gli esuli, che non tanto esuli non sono lì, insomma, cubani, per aiutarli, perché la Cuba è veramente una situazione molto difficile, penso sia una delle più difficili che debba affrontare, e sapete che si stanno avvicinando le navi americane, come dire, noi siamo qui. Financial Times Weekend, le obbligazioni salgono grazie alla promessa fiscale di Burman. E poi taglio basso, si parla di un altro tema. Watt di Brave Dog, fermenta l'idea della seconda birra migliore per alleviare il dolore dei punk azionari. Attenzione, questi sono termini economici che io non so di cosa parlano, però second best beer, seconda miglior birra, non ho idea di cosa stiano parlando, la traduzione letterale è questa, ma hanno un significato loro. Andiamo al Pace, perché sono curioso di vedere se trovo una notizia nei quotidiani spagnoli. I capi di Pus Ultra del si dovrebbe chiamare Abalos o qualcuno con Zapatero. Sta uscendo un altro grosso problema che riguarda Zapatero. Zapatero è stato un capo del governo di qualche tempo fa. Ostriche e champagne, tutto pagato con l'1% concesso a Zapatero. Questo lo riporta Il Mondo. E qui veramente la Spagna, a livello di queste indagini, sta venendo fuori di tutto e di più. ABC, Zapatero ha cancellato in un colpo solo un mutuo da 500.000 euro. E quando sono più giornali a parlare di una cosa diventa abbastanza parlare. Vediamo l'Avanguardia spagnola, un giornale ancora diverso. Il complotto Pus Ultra ha tentato di influenzare un procuratore per salvarsi. Un nuovo rapporto della polizia rivela i tentativi compiuti dai funzionari della compagnia aerea per bloccare l'indagine che ora coinvolge Zapatero. 4 su 4 giornali stanno parlando dello stesso tema, e insomma vuol dire che qualcosina sotto ci potrebbe anche essere. Andiamo a Liberazione, il giornale dei comunisti francese. Di cosa parla? Del Festival di Cannes, la nostra lista dei vincitori, e poi Liberazione, la libertà delle donne scrittrici. Per il Festival Étonnance Voyager, 33 scrittori si cimentano con temi di attualità sotto la direzione di Vanessa Springora. Un numero che fa du bien, un numero che si fa sentire bene, questo che, come viene scritto qua da chi ha fatto la pagina. Les Parisiens dimanche, le conseguiamo un chantier numero 1, che vuol dire la scuola sarà il mio progetto numero 1, il mio cantiere progetto numero 1. Chi è che lo dice? Presidenziale, lo dice Gabriel Attal, 37 anni, è ora ufficialmente candidato al Palazzo d'Eliseo nel 2027, determinato. Il capo di Rassenons svela le prime misure del suo programma, e si parla di politica ovviamente anche qua. E velocemente andiamo a vedere cosa ci parla, perché siamo in chiusura di orario, quindi cercherò di andare più veloce possibile. La Tribune di Manche, si parla di Patrick Bruel, che non so il contesto, l'onda d'urto. con la cantante che deve affrontare 13 denunce per violenza sessuale, il dibattito sta assumendo una connotazione politica. Il suo tour sotto pressione, non con la cantante, con il cantante. 13 denunce di violenza sessuale, questo Patrick Bruel, ma non è male, insomma. Andiamo a vedere Les Echos, sempre da francese, restiamo in Francia. Le Cornu parla del primo ministro, non abbiamo ancora finito di scalare. Ve la ricordate quella storia dell'Everest, no? Ecco, lui dice che ancora non hanno finito di scalare. Beh, i francesi forse sono anche un po' stufetti, non lo so, però da quello che si legge qualcuno la deve risanare questa Francia, quindi non lamentatevi amici francesi. Arez, Trump considera l'Iran un compromesso per parare l'influenza, diciamo così, e l'influenza di Netanyahu su di lui diminuisce. Come vi ho detto prima, Israele non vede bene questo accordo che Trump vuole fare con l'Iran, perché Israele comunque vede sempre nell'Iran la minaccia da sempre che diciamo sponsorizza i gruppi terroristici per annientare Israele, ecco, una cosa del genere. Quindi non vorrebbe che Trump ci facesse la pace, tra virgolette. The Washington Post, di cosa parla? Vediamo un po'. Il presidente, una settimana difficile a Capitol Hills, ma tra poco ci sarà il midterm. Si registrano progressi sul cessate fuoco in Iran. New York Post, giornale dichiaratamente Trump piano, vediamo di cosa parla questa mattina. Appena vinto di più il pericoloso nuovo patto di Don con l'Iran, ecco, vede, qui è una fase critica. Don chi è? Lo sapete, insomma, lo chiamano Don, quindi è lui, Trump, e criticano questo patto. Bisognerebbe entrare dentro nella pagina, ma non, noi vediamo solo le prime pagine, quindi ci fermiamo qui. The Jerusalem Post, di cosa parla? Parla degli Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti e Iran segnalano progressi sull'accordo per porre fine alla guerra di 3 mesi. Trump: o otteniamo un buon accordo o li facciamo saltare in aria. Ecco, tanto per ragionare, questo è il... ecco, c'è la notizia di Ben-Gvir su The Jerusalem Post. Ben-Gvir, bandito dalla Francia per il trattamento degli attivisti della flottiglia. Israele chiede spiegazioni alla Spagna per il pestaggio dei rimpatri. E che vi dicevo, ragazzi, cioè, dall'ironia, che invece l'hanno fatto per davvero. Lo leggiamo perché la polizia spagnola, questo è il giornale israeliano che scrive, voglio essere chiaro, Jerusalem Post: un agente di polizia spagnolo colpisce un membro della flottiglia globale al suo ritorno dall'aeroporto di Bilbao ieri. E cosa dice questo inizio d'articolo? La Francia ha vietato l'ingresso del paese del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, ha annunciato sabato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, Gian Natale, pensate, Barrot, e a seguito di una controversia scatenata dal trattamento riservato da Ben-Gvir ai partecipanti della flottiglia globale del Sulmud detenuti la scorsa settimana. E poi invece metto la foto di che vengono picchiati in Spagna e lo fanno, ma vi rendete conto che lo fa solamente Israele questa cosa? Mi rimango veramente quasi così, vabbè. Andiamo a vedere e terminiamo perché siamo un po' in ritardo. Le Tamps Weekend, giornale della svizzero-francese, che normalmente non le manda a dire, è sparita da tutti i giornali la vicenda di Klaus Montanà, lo sapete, ma io do il merito a loro di aver sviscerato un po' quello che volevano fare i svizzeri, così perfetti, così come gli orologi svizzeri, scusate se mi esprimo così, che volevano tenere tutto, laviamoci i panni in casa nostra. Peccato che ci sono stati morti, mi sembra 41 morti. A Ginevra la Svizzera si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita, o di cosa parlerà? Vediamo. Aviazione, cioè l'aeronautica, l'impennata del prezzo del kerosene e il rischio di carenze non preoccupano l'amministratore delegato di Svizzera. Poche aziende si tutelano quanto noi, ha affermato Jen Fellinger in un'intervista alle TAMS. La domanda rimane elevata, tuttavia con le prenotazioni all'ultimo minuto l'offerta fatica a tenere il passo. Alcuni voli sono stati cancellati per mancanza di piloti e la compagnia aerea sta negoziando un aumento delle ore di volo. Questo fattore, unito alla carenza di motori proprio, e alla forte concorrenza, sta indebolendo la posizione di Swiss a Ginevra. Abbiamo dovuto tagliare alcune rotte e concentrarci su quelle principali, afferma l'amministratore delegato. E la pagina la nicotina seduce gli leggenno, questo mi va di leggerlo. La nicotina seduce tutti i giorni, sempre i giovani. Dopo avere dipendenza, dopo aver preso di mira uomini e donne, l'industria del tabacco ha deliberatamente puntato ai giovani attraverso la pubblicità delle sigarette e in seguito creando prodotti zuccherini e colorati. Come le sigarette prima di loro, questi prodotti coltivano un senso di appartenenza a un gruppo. In termini di prevenzione, la Svizzera è in ritardo rispetto ai suoi vicini europei. Ma come vi state trattando male, cari amici svizzeri? Addirittura parlate di mafia, o di cosa parliamo st'oggi? La Svizzera è attraente per la mafia, ecco, questa è un'altra cosa che è intervista importante. La Svizzera attrae le reti criminali grazie alla sua stabilità e alla sua potenza finanziaria. Beh, le banche svizzere le conosciamo, no? Insomma, anche se la violenza mafiosa rimane in gran parte visibile nella sfera pubblica, la minaccia percepita è molto elevata, spiega un'intervista alle TAMS. Allora, noi ci fermiamo qui anche perché la vignetta non c'è oggi, ma se di vignetta si parla, c'è una foto. O Maroc, nation de hockey sur sable. Che cos'è la sabbia? La sabbia. In Marocco la nazione dell'hockey sulla sabbia. Si vedono degli atleti marocchini che giocano a hockey sulla sabbia, e l'immagine magari ve la lascio a voi. Io vi saluto in questa domenica di Pentecoste, 24 maggio 2026, il mio saluto come sempre. Fate tutto quello che volete in questa bella giornata, camminate, andate al giro, andate a votare, questo è il minimo che dico sempre, sia tra oggi e domani andate a votare, perché il voto è un diritto dovere dei cittadini. Al di là di questo, votate chi vi pare ovviamente, ci mancherebbe, e al di là di questo godetevi questa bella giornata di maggio, e qualunque cosa voi facciate, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire: come sono stato bene oggi, anche grazie agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
1: Ancora paura a Washington. Davanti alla Casa Bianca nella serata di ieri, un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo del Secret Service all'angolo tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue, una delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nazir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora, fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
0: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157/92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
3: Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizie, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione, lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo, diciamo, da mesi.
0: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa, i lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
5: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
4: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
6: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
4: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
7: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
4: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.
10: Vola

0: si sono sciolti proprio qualche giorno fa, quindi non esistono più gli Acqua, ma ci riascoltiamo il loro grande successo Barbie Girl.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly. Hold the heat.

0: 7 Barbie Girl, adesso si prosegue dritti con il podio, terza posizione Bebe Rexha, New Religion.
1: C'è l'ascolto della Fly Dance Chart con Joseph DJ, terza posizione.

Home, in seconda Joy e Anima, Beautiful in salita, terza posizione in leggera discesa Bebe Rexha con You Religion. Abbiamo fatto anche il riassunto del nostro podio, ricordandovi, se ascoltate la puntata del sabato, che questa sera alle ore 22 c'è la Fly Night Mix, l'appuntamento tutto mixato e da ballare qua su Radio Fly con Joy DJ and Friends.

0: Siamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: domenica.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Flyspot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Thank you. Thank you. Here we go.

0: Faxi John.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Flyspot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè.
1: Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, one non-mover, two records going up and four records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, un brano stabile, due in salita e quattro in discesa, ma prima di dare via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Ossessione, Samurai J, Vacci Piano, Emma con Ercomi e Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia. E ora partiamo al numero 10 stabile, troviamo Madame con Marrakesh, Volevo capire.

Volevo capire, Madame con Marrakesh, 3 settimane in classifica, stabile oggi al numero 10 e non a posizione un gradino in meno per Saif. Buona domenica.

Buona domenica, Saif! Nuova entrata la scorsa settimana. Oggi, dall'ottava alla nona posizione, un gradino in meno. E 5 posti in meno in ottava posizione per Annalisa, canzone estiva.

0: Cosa Nostra, Gaia conquista la settima posizione per la prima new entry alla Top Ten Hits. E al numero 6, seconda new entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

Summer Fun, Francesco Gabbani, seconda new entry al numero 6 e a metà classifica number 5, 4 posti in più per Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles, 6 settimane in classifica, dalla nona alla quinta posizione, 4 posti in più. E al numero 4 perde 2 posti Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sa-

0: Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. 6 settimane in classifica, oggi in 4ª posizione con 2 posti in meno. La scorsa settimana al numero 2.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. In 3ª posizione, 3ª new entry della settimana, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
4: New entry.
0: New entry.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari al numero 3, terza new entry della settimana. E al numero 2, perde un gradino, Rolling Stones, The Colors.

0: Riepilogo alla Top Tennis al numero 10 stabile, Madame con Marrakesh, Volevo capire. Al numero 9, Saif, Buona domenica. Al numero 8, Annalisa, Canzone estiva. Al numero 7, prima new entry, Gaia, Bossa Nova. Al numero 6, seconda new entry, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 5, Harry Styles, American Girls. Al numero 4, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. In terza posizione, terza new entry, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, The Colors con Rolling Stones. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top Tennis questa settimana, Lady Gaga e Doechii con Runway.
1: Number 1.

0: Winner of the week, Lady Gaga e Doechii Runway. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 7, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 6, Francesco Gabbani, Summer Funk. E in terza posizione, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, e riprendiamo il nostro percorso allora tra i segreti del cervello, partendo dall'alcol. L'alcol brucia i neuroni? Non esattamente. Una sonora sbronza ha effetti evidenti sul modo di ragionare di chi ha bevuto, non ci sono dubbi, ma non è corretto affermare che l'alcol uccida le cellule cerebrali, piuttosto può danneggiare le parti terminali del neurone, i dendriti, alterando la trasmissione del segnale nervoso. Si tratta però per lo più di un effetto transitorio. I bevitori incalliti però possono sviluppare la cosiddetta sindrome di Korsakoff, un deficit di memoria associato a una degenerazione neuronale. Però questa è dovuta non direttamente all'alcol, ma alla carenza di tiamina, una vitamina il cui assorbimento è ostacolato dall'assunzione di alcol. Se si lesiona è per sempre? Non è sempre così. Il termine lesione cerebrale fa subito pensare a forme di disabilità permanenti e a danni irreversibili, ma non è sempre così. Esistono danni cerebrali di minore entità e per definizione transitori, come la commozione cerebrale da cui il cervello si riprende in modo rapido. Quest'ultima consiste in pratica in una perdita di coscienza di breve durata dovuta in genere a un trauma cranico e non porta danni cerebrali permanenti. Infatti la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di costruire nuove sinapsi e trovare nuovi percorsi per compiere determinate azioni, consente spesso un parziale recupero anche di lesioni cerebrali più serie. Dopo i 40 è tutto un declino? No, per fortuna no. Alcune facoltà cognitive peggiorano con l'avanzare dell'età, è vero, ma altre vanno incontro a un deciso miglioramento. Da giovani sarà più facile apprendere le lingue, svolgere più compiti contemporaneamente, tenere a mente un numero di telefono appena dettato o concentrarsi solo sugli stimoli davvero utili in un contesto distraente. Con l'età però arrivano un significativo miglioramento delle funzioni linguistiche, dato dall'esperienza, una migliore abilità nell'appianare conflitti sociali e nel giudicare le persone, oltre alla capacità di regolare con più facilità le proprie emozioni. Ogni area ha un compito preciso? No, è vero che il cervello è organizzato in modo standard con certe aree specializzate in particolari compiti connesse ad altre in base a partner conosciuti, è però anche un organo eccezionalmente plastico e non è corretto localizzare un determinato compito esclusivamente in una limitata porzione di esso. Imparare una nuova disciplina, come per esempio suonare uno strumento, modellerà e cambierà le connessioni in alcune aree deputate al controllo motorio, quindi c'è una connessione. La memoria si può allenare? Diciamo che sì, si può allenare con un training particolare, come quello che si svolge per affrontare un compito specifico, come un esame o un discorso in pubblico, perché il tempo speso ad allenarsi sarà direttamente proporzionale ai risultati finali. Ma un training saltuario, scollegato, come per esempio quello dato dai giochi di memoria del cruciverba, non potenzierà certo la nostra attività mnemonica. Tuttavia bisogna ricordarne l'importanza per la plasticità e per la mobilità del cervello. Finiamo sempre con la memoria, che tuttavia non è un registratore fedele, perché la nostra capacità non è infallibile, ma soggetta a fattori che possono causare distorsioni, dubbi, riscritture e veri e propri vuoti. E tra questi troviamo interferenze successive o precedenti il ricordo in questione, che vanno a sovrapporsi alla traccia, deformandola, ma anche le emozioni associate a quel determinato momento o il contesto in cui un ricordo viene revocato. Studi dimostrano, per esempio, che il modo in cui vengono formulate le domande e testimoni oculari di incidenti o rapine influisce notevolmente sulla rievocazione dell'episodio da parte degli interrogati. E con questo viaggio nei meandri della nostra mente, io vi saluto e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.
3: Your music, your station.
1: Radio Fly.
3: Best new rock, new music.
1: Le migliori canzoni degli anni '80.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:08.
3: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
4: Buongiorno, buona domenica 24 maggio 2026, qui da microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie. Questa mattina parleremo un po', spazieremo un po' di quelle che sono ovviamente, come di consueto, dal nazionale, dall'estri, dal nazionale, poi ci soffermeremo anche un po' su quella che è la giornata di Arezzo e non solo, di altre città toscane che oggi vedono la prima tornata elettorale, il primo giorno di tornata elettorale per il cambio o il mantenimento in alcuni casi. Mi sembra che tutti i casi della nostra provincia o della nostra regione siano comunque mantenimento della giunta e del sindaco, del cambio del sindaco, del mantenimento, non del mantenimento. E quindi vedremo un po', ricordiamo che si vota oggi da questa mattina alle 7 alle ore 23 di questa sera e poi domani sempre dalle 7 però alle ore 15 di pomeriggio, quindi per appunto le amministrative. Allora andiamo subito a vedere quali che sono le notizie di targa di questa mattina, di questo 24 maggio, una giornata che sia all'insegna del bel sole, questo ci fa anche piacere, insomma, anche perché tutto sommato il periodo si presta molto bene. Partiamo dalle notizie, come sempre le prime pagine offerte dal giornalone.it, che è un portale online che potete consultare, dove potete trovare ovviamente tantissimi tipi di quotidiani, dai locali a nazionali agli esteri, ma anche le riviste, insomma, e potete dividerli anche per paese proprio, se volete leggere, che ne so, solo gli americani e così via. Vediamo subito i nostri invece italiani. Corriere della Sera, l'annuncio di Trump, c'è l'accordo. Il leader USA, lavoriamo sui dettagli, riapre lo stretto di Hormuz, ma Teheran resta sotto il nostro controllo. Armi, lo stop americano, la retromarcia su Taiwan e poi il conflitto con Kiev, gli inciampi dello zar. Il voto in 749 comuni, la posta in palio per destra e sinistra. E poi taglio centrale, si parla di Cannes, premia Fiord del rumeno Mungiu. La Repubblica, Trump, accordo pronto. L'Iran, l'annuncio del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto, telefonate con Netanyahu e leader del Golfo, proroga il cessate il fuoco per 60 giorni, voto, sfida nelle città, è un test per il governo, a Cannes appello anti Putin, vince Fiord del rumeno Mungiu. Andiamo a vedere la Stampa, Iran conto alla rovescia, Trump pronta all'intesa, sia alla tregua di 60 giorni, gli USA incassano l'ok dai paesi arabi. Il sondaggio Marina Berlusconi, il report leadership, un italiano su tre la vuole in politica. La mia TV stravolta dai social, Antonella Clerici, sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libera. Vediamo un po' il Fatto Quotidiano, dove va a parare questa mattina. Senza vergogna entrambi abbiamo rischiato la vita, Nordio si crede Falcone. E poi non solo, Ben Givir si indaga su sei funzionari di IDF e Marina. Vediamo poi dopo il Fatto Quotidiano andiamo a leggere il resto del Carlino. USA Iran, intesa possibile, Trump oggi la decisione, il piano graduale riapertura di Hormuz e la sospensione dell'arricchimento dell'uranio, il Tycoon, accordo o attacco, l'ipotesi della tregua di 60 giorni, l'analista, il Golfo è diviso. E poi andiamo a vedere il Papa, nella terra dei fuochi raccolgo le vostre lacrime, omicidio Gucci, la figlia allegra, come versare un riscatto, chi ha ucciso, chi ha incassato. Il Messaggero, USA Iran intesa un passo, si va verso una tregua di 60 giorni, l'ipotesi di un accordo in due fasi, la bozza preoccupa Netanyahu. Papa Leone, nella terra dei fuochi, sono qui per raccogliere le lacrime, l'incontro con le vittime, ora scegliamo la giustizia. Vediamo la verità. verità. Avvocati pedinati e spiati in tribunale. Dopo Perugia scoppia il caso Napoli. Dalle informative dei carabinieri emerge un sistema di controllo dei colloqui tra le gare a margine delle udienze. Ira dei penalisti che hanno già annunciato 5 giorni di sciopero. La CGIL, i lavoratori LGBT sono stressati. Il sindacato attacca l'agenzia ONU perché nel suo report sulle criticità occupazionali non fa alcun riferimento al peso derivante dello status di minoranza stigmatizzata. Tecnologia batte l'umanità, parola di Heidegger a 50 anni dalla morte dell'ultimo gigante del pensiero. Il giornale USA-Iran ultima mossa, Medio Oriente ipotesi 60 giorni di tregua, trattativa oltranza, Trump accordo o attacco. Bangladesh, i big del popolo lo ammettono, del PD scusate, lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico. Spagna in 100.000 contro Sachsens, botte alla flottiglia al rientro da Bilbao. Hacking raccontato dal padre, uno scansafatiche, nei diari la delusione per il figlio, poco appassionato e demotivato. Il tema tempo. La finanza di Allah, follow the Muslim money, strategie, canali di finanziamento e investimento della fratellanza musulmana con un obiettivo chiaro: infiltrare le nostre società, coalizzare gli islamici radicalizzati e non integrati delle seconde generazioni. Una ragione in più per mettere al bando l'organizzazione, come hanno già fatto 17 paesi. Intesa Iran-USA, Trump, Hormuz verrà riaperto, conflitto in Medio Oriente, ovviamente si parla di questo. Andiamo a vedere Libero Quotidiano. Nel paese più propal d'Europa, la Spagna mena la flottiglia, Israele, Sanchez spieghi, attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo dell'aeroporto di Bilbao, 4 arresti, sberla alla propaganda del premier di Madrid, mito PD, contrappassi iberico.

0: Germania e Gran Bretagna. La procura di Roma indaga per stupro e tortura. Vediamo adesso il Manifesto, il giornale comunista. Perdere o lasciare? Vicini a un nuovo attacco all'Iran, ma anche a una tregua. Trump cerca la via d'uscita. Oggi atteso un annuncio. Teheran propone un rinvio sull'uranio, un'intesa in 14 punti. Washington può accettarla. Netanyahu no e si sfoga sul Libano. Strage di medici. Al voto nei comuni, il governo assume elezione a Venezia in altre 893 città e l'esecutivo promette 1 milione di posti pubblici. Andiamo adesso a vedere il giornale di Estrazione Cattolica. Avvenire, crimini e misfatti nella cattedrale di Acerra, l'abbraccio di Leone XIV ai familiari delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime. Il Papa denuncia il concentrato di oscuri interessi e indifferenza nella terra dei fuochi. Per risanare vanno contrastate le emarginazioni e le mafie, non gli emarginati. USA e Iran a un solo passo dal mettere fine alla guerra, si lavora un protocollo. Trump sente i paesi del Golfo e Tel Aviv. Chiudiamo con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Eroi per sempre. A 34 anni dalla strage di Capaci, l'Italia celebra Falcone e gli altri caduti nella lotta alla mafia. In primo piano Meloni, sosteniamo che crea ricchezza e posti di lavoro. Flotilla, l'accoglienza della Spagna agli attivisti manganellati. Sui social impazza la campagna dei Fratelli d'Italia finché ci sarà lei. Bene, andiamo adesso a ascoltarci un brano, poi andremo a leggere quelle che sono le notizie dai quotidiani della nostra regione Toscana. A tra poco.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Torniamo in onda mentre vogliamo salutare Alice Chicchi. Ciao Alice, buongiorno, spero che sia un bel sole come la nostra Toscana, anche nella tua bellissima Mantova in questo momento, e ti salutiamo. Se vuoi il brano che ti piace tanto, insomma l'artista che ti piace tanto, basta tu me lo scriva e lo metteremo. Andiamo subito allora a vedere adesso quelle che sono le notizie delle prime pagine quotidiani nostri, nostri intesi, della nostra Toscana, e partiamo come di consueto dal Tirreno, l'edizione da Livorno, tiroide, i primi disturbi già da bambini, risultati di uno studio dei 1000 alunni della provincia, i consigli del primario. Sempre da Livorno, usurai con i gioielli, per la procura prestavano preziosi da rivendere ai comprooro, 7 imputati, chieste condanne per 45 anni, botte alle vittime. Da Livorno sempre, hanno messo la stessa edizione, c'è un errore questa mattina. Da Pontederi, i carabinieri salvano un ragazzo della morte, e il ringraziamento del padre militari, siamo riusciti ad arrivare in tempo. Pisa, luminare a 200 addetti, sta per aprirsi la selezione per l'accensione dei 100.000 lumini. Un'opportunità a favore di disoccupati, cassa integrati e studenti. Vediamo Masotti, in 6 svaligiano nella notte laboratorio Orafo, e poi Pistoia e Prato al voto, Capecchi sfida Celesti per riportare il comune al centro-sinistra, Biffoni sogna il triste dopo quasi un anno di commissariamento. Andiamo a Grosseto, escort, stordì e derubò cliente, tutto da rifare, non fu avvisata del processo, pena annullata in appello, ma serve un nuovo esame. Grosseto, beni confiscati e restituiti. Evasione, l'imprenditore Clementini vince in Cassazione, riavrà 3,5 milioni, ci porto il bel vedere in D e faccio beneficenza. Andiamo poi a leggere il Corriere Fiorentino, Ponte Alpino comincia l'odissea, la chiusura da stanotte al 14 settembre, Palazzo Vecchio, chi può eviti di usare l'auto, e poi le guerre, le gare, l'estate nel limbo dei nostri balneari. Firenze e la Repubblica, stanotte chiude Ponte Alpino, rivoluzione del traffico, limitate l'uso delle auto. E poi caro carburante, inflazione, spinge e il caro del prezzo del bus è in arrivo. Vediamo il Corriere di Siena. Siena fa il pieno di turisti, le strutture ricettive registrano un riempimento superiore al 90%, determinanti gli arrivi dal nord d'Europa. Rompicollo, un mito senza confini, il riconoscimento, Rosanna Bonelli, detta Rompicollo, unica fantina palesca dell'era moderna premiata nelle Marche. Dopo 133 anni chiude storica tabaccheria, e poi coppia pedinata, stalker 55enne nei guai. Andiamo a vedere adesso il Corriere di Arezzo, che titola questa mattina: urne aperte per il sindaco, elezioni, si vota dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in 6 candidati per la fascia tricolore e 519 corrono per 32 posti in consiglio. Un red carpet pieno di emozioni, Festival di Cannes, Malina Boff sul red carpet più famoso del mondo. È stata donata dall'artista Paolo Antonio Toci, quando l'arte incontra il tifo, opera per orgoglio amaranto. Un'occhiata a questo punto alla Nazione di Arezzo, che teniamo in screen qui con noi, vediamo se riusciamo a metterla, e sostanzialmente eccola qua. La Nazione di Arezzo, spray in classe, segnalati i responsabili, spruzzati urticanti, 2 studenti del Buonarroti Fessombroni sono stati deferiti alla procura minerile. 6 candidati in cerca di voti, urne aperte oggi e domani, 77.000 chiamate ad esprimersi sul nuovo sindaco. Punto nascita salvo per un anno, gruccia la conferma del presidente Gianni. E poi niente riscaldamento nelle frazioni, protesta in Casentino, il caso di Carda. E taglio basso, precipitò da 10 metri la famiglia, aiutateci, l'incidente ad Alessio Scott e le conseguenze. E poi l'esposizione del matematico al museo di Aboca, Pascioli, re di San Sepolcro, al via la grande mostra. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano all'almanacco, e torniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 24 maggio.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: un'occhiata, no? A riassumere quelle che sono le notizie di prima pagina che troviamo un po' su tutti i giornali, quelle comuni, quelle di targa, come viene chiamato. La Nazione, come gli altri, apre con questo ipotesi di accordo pronto, perché un'ipotesi è, anche se Trump dice Hormuz riaprirà USA-Iran, accordo pronto, Trump Hormuz riaprirà. Linee generali negoziate, oggi la risposta di Teheran per altri 2 mesi di tregua, prevista la sospensione dell'arricchimento dell'uranio, analista del Golfo è molto diviso. E vediamo che Corriere della Sera lo stesso mette l'annuncio di Trump, Trump accordo pronto la Repubblica, La Stampa Iran racconta la rovescia, Trump pronto l'intesa. Ovviamente l'unico che si distingue da queste notizie, come ormai l'abbiamo imparato a conoscere, è il Fatto Quotidiano, che si occupa solo ed esclusivamente di trovare notizie su Nordio, su il governo e così via, insomma questa è la linea editoriale, quindi ci mancherebbe. Il resto, il Carlino l'abbiamo detto, il Messaggero USA Iran intesa a un passo, questa è la notizia. I giornali di destra invece cambiano completamente, non ne parlano troppo di questo accordo, devo dire, ma si occupano di altre cose. Per esempio La Verità si occupa di un altro caso, Perugia, avvocati pedinati e spiati in tribunale, la CGIL, lavoratori che denunciano che i lavoratori LGBT sono stressati. Beh, gli altri insomma che cosa sono, voglio dire, sono i lavoratori, sono lavoratori, no? E vabbè, questo però lo scrive la Verità, insomma. Il Tempo, che continua la sua crociata per denunciare le storture dell'Islam, questo tentativo in qualche modo di, come viene dichiarato qua, strategie e canali di finanziamento con l'obiettivo di infiltrare le nostre società, e quindi qui si occupa della finanza di Allah. Poi Il Giornale, che denuncia una cosa che tra l'altro sta succedendo nelle liste, Bangladesh, i big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia islamico, cioè questa infiltrazione dei musulmani nella politica, ovviamente tesi, da come si legge nei giornali di destra, a un controllo della nostra società. Libero, la Spagna mena la flottiglia, questa è una notizia che ci fa riflettere, il paese più propalle d'Europa, la Spagna mena la flottiglia, Israele, Sanchez spieghi, attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo all'aeroporto di Bilbao, 4 arresti, sberla la propaganda del premier di Madrid, Mido PD. Allora qui bisogna però fare un distinguo, cioè a dire alcune cose. Bilbao è sì, è Spagna, ma in realtà sono i Paesi Baschi. Attenzione, che i Paesi Baschi hanno una loro forte vocazione identitaria. E i Paesi Baschi hanno in comune comunque anche questo fatto, che la polizia spagnola non è che gli si può fare qualunque cosa, se dice una cosa è quella, no? Vi ricordo all'epoca di qualche tempo fa, quando mi fu risposta chi è stata la Guardia Civile, per dire insomma che lì se dice una cosa la polizia è quella. E gli attivisti della flotilla volevano fare le foto all'uscita dell'aeroporto come segno trionfale della loro attività, mi viene da dire, e non volevano liberare le uscite, e la polizia non è che ce n'ha messo tanto, li ha manganellati, come vediamo nelle foto, perché lì non si scherza, qualcuno direbbe. La cosa che fa riflettere è che, pensate, che non c'è stata la reazione come negli altri paesi di scandalo ad aver picchiato questi portavoci di pace, mi viene da dire, no, ma l'unico che ha preso posizione, ovviamente in tema ironico, è stato Sanchez, è stato Israele, che dice Sanchez spieghi, ovviamente in vena ironica di questa cosa qua. Ovviamente tutti gli altri, il silenzio che assordante, il silenzio assordante anche per esempio di chi da qualche tempo identifica la Spagna come un faro di guida per l'Italia. Beh, insomma, dalle energie rinnovabili in poi, dalle elezioni che sempre più vanno alla destra, dalle proteste contro Sanchez di cui vengono chieste le dimissioni, a queste cose qui, e il silenzio che ne arriva, insomma, mi sembra che come di faro sia specialmente la sinistra, che ha preso la Spagna come esempio, bisogna che un attimino ci vada un po' più calmo, forse gliele gufa un po', mi viene da dire. Comunque la notizia è questa, come vediamo questi attivisti volevano fare l'arrivo trionfale, hanno bloccato, ma la polizia ha trovato il modo di farli ragionare manganellandoli, e probabilmente non lo fanno. Sull'Unità, che è di ieri, c'è una l'immagine di un attivista che è lì, pare, con il, quello che si mette quando c'è le lesioni al collo, ma se andate online troverete che questa stessa attivista in un giorno è già guarita. Quindi questo per dire che probabilmente le informazioni sì, sono stiracchiate da una parte o quell'altra, però c'è anche tanto, scusatemi, ma anche tanto spettacolo in questa cosa, magari nata anche con dei presupposti buoni, però mi pare che poi di grande aiuto al popolo palestinese, non so quanto ne sia arrivato, però evidentemente le intenzioni buone c'erano. Ve la passiamo così. E altre notizie di targa di prima pagina che mi va di segnalare, vediamo se ne troviamo altri, è il fatto del, per esempio, sì, di Cannes. A Cannes l'appello anti Putin, vince Fiord del rumeno Mongio il festival del cinema. E poi il fatto del voto nelle città, insomma, ci sono 748 sindaci da eleggere, e qui vedete che il Corriere della Sera scrive il voto in 749 comuni, e se poi andiamo nel giornale accanto, che è La Repubblica, stranamente se ne perde uno per la strada, perché qui c'è scritto che più di 6 milioni di italiani chiamati a eleggere 748 sindaci, quindi evidentemente uno ce lo siamo persi per la strada. L'informazione non so quale sarà quella giusta, 749-748, beh, insomma, quello che c'è. Mi ha incuriosito vedere sulla stampa Antonella Clerici, perché sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libero, la mia TV stravolta dai social, e non la conosco questa storia. Antonella Clerici, una delle grandi regine TV, si racconta in un'intervista: sono cresciuta spiando Carrai Bonaccorti, non so cosa ci incastri con i social, ma è chiaro che anche la televisione oggi deve segnare un po', scusate, il passo a quelli che sono i tempi, e ha un modo di fare informazione e spettacolo completamente diverso quello sui social. Sui social c'è, diciamo così, una velocità sull'informazione en passante, è veloce a mettere, è veloce a dimenticarsi, questo l'abbiamo visto tutti, quindi è una anche l'abbiamo visto anche nella fase politica, no? Una pubblicità per spot, un minuto già è troppo per comunicare quello che uno vuol dire, quindi gli spot 30 secondi, 20 secondi e anche meno vanno più che bene. Chissà se la Clerici si identifica in questo. Va bene, allora ascoltiamoci il notiziario, un brano degli Eagles che fa sempre bene in questa domenica mattina, e poi torneremo qui e andremo a aprire La Nazione e vediamo poi di commentare insieme nello specifico queste notizie.
1: Fly spot.
0: E allora andiamo a vedere sul giornale, sulla Nazione, tolgo dallo screen quella che era, non so più nemmeno che screen ho messo qua io in questo momento, e vabbè, andiamo a leggere, andiamo a vedere quelle che sono le notizie dentro, commentiamole un po', vediamo se ci riesce a capire qualcosa, che cosa sta succedendo in questo mondo così particolare, no? Insomma, voglio dire, di mattinata. Apriamo pagina 2 e 3, si occupa interamente di quello che sta succedendo in Medio Oriente. USA e Iran è pronto d'accordo, Trump annuncia Hormuz riaprirà, sul tavolo altri 2 mesi di tregua. Ora, su questa vicenda, beh, insomma, c'è da vedere anche un po' l'impasse che ha l'amministrazione americana, no? Ovviamente se l'è presa con tutti, in particolar modo con quelli che ancora chiama alleati, chissà quale sarà il prossimo step, no? Che cambierà chiaramente questo aggettivo, cioè questo nome, non dirà più alleati, dirà chissà i paesi europei, va a capire. Però nata da questo attacco all'Iran in virtù di un uranio, insomma, che l'Iran aveva e che lo stesso Iran ieri, come commentato, ha detto lo daremo alla Russia, quindi anche tutti quelli che dicevano no, non ce l'hanno, non ce l'abbiamo, hanno bombardato niente, ricordate le ampolline di antrace dell'Iraq e così via, no, in realtà ieri, proprio la notizia era di ieri, l'Iran ha detto, anzi ieri l'altro, che eventualmente lo danno alla Russia, quindi ce l'hanno questo uranio arricchito per le bombe atomiche, no? E stamani si rinizia a parlare che in questo accordo l'Iran promette di fermare la produzione di di questo uranio arricchito, e non andiamo a specificare a cosa serve l'uranio arricchito, perché Hiroshima ce lo racconta da sola. E quindi questo accordo sarà pronto, non sarà pronto, questa altalena avanti e indietro, ricordate il nome che era stato dato a Trump tempo addietro, e Taco, no? Un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne ritorna indietro. Beh, insomma, questo è un po' anche il modus operandi di alcuni imprenditori che provano a lanciare il sasso, quando gli torna bene tornano indietro, insomma, no? Nel mondo del mercato, un po' come se fossimo in una borsa a Wall Street, tanto per rimanere in tema economico. Una notizia che mi ha fatto un po' riflettere invece è quell'altra, perché quando, sapete, si può andare a diciamo così discutere i comportamenti di Trump e cose varie, ma quando si trova una notizia così si riflette: terrorista arrestato, voleva uccidere la figlia di Donald. Figli e padri non devono mai scontare, o comunque non devono essere mai soggetti a queste cose, anche se il padre di Ivanka è sicuramente molto ingombrante, ma questo non vuol dire che si dovesse colpire lei. E qui è stato arrestato un terrorista che dice l'obiettivo era vendicare la morte di Soleimani, quindi ovviamente qui si va a parare su un discorso molto più ampio di quello che possono fare determinate persone attraverso lo strumento religioso, perché di questo si parla, il condizionamento religioso e l'uccisione di questi leader che insomma possono fare un po' in tutto il mondo, e questo poi ci torneremo. E andando avanti, l'analista Shaky Wallride: il Golfo è molto diviso, pesa il nodo di Israele. Beh, diciamo così che Israele, tutto sommato, in questo contesto che dove ha sostanzialmente si è preso carta bianca, no? Ricordate che tutta questa cosa è partita un po' da quel 7 ottobre, un 7 ottobre che, se però ricordate bene, da qualcuno fu anche commentato in senso, a parte le stragi, gli orrori, quello che c'è stato, ma è stato commentato dal punto di vista di non coordinamento tra IDF e le forze militari americane, un altro che diciamo un'altra parte di queste forze militari, che un po' sono sempre stati in competizione tra di loro, no? Ecco, questa competizione avrebbe esposto Israele in quel 7 ottobre a avere pochissimi controllo, pochissimi segnali di allarme valutati e considerati come devono essere tali, insomma. E poi questo ha scatenato tutto quello che è successo, a parte quelle atrocità che avvennero in quei giorni, insomma, quel giorno specialmente, chi se le ricorda, insomma, no? Chissà che fine hanno fatto quei terroristi che avevano non so il termine per quella povera ragazza che era in quel cassone di un pick up, ve la ricordate? Ecco, bene, perché insomma poi le cose si dimenticano. Chissà che fine ha fatto, quei terroristi sono stati poi giustiziati come aveva promesso Israele. Al di là di questo, Israele è andato molto più avanti di quello che era la reazione che tutti si aspettavano e giustificavano di questa cosa, e adesso sta andando in Libano, sta andando in Cisgiordania, quindi sta facendo diverse cose su cui la comunità internazionale si sta dividendo. E ovviamente il caso Ben-Gvir è una cosa di folclorismo ancora più grave, però Israele in questo momento, come dicevo, si è preso carta bianca, mano bianca, quindi un accordo dell'USA con l'Iran non lo vede molto bene, non lo vedono i falchi di Israele, non lo vedono bene, perché fermerebbe di fatto questa possibilità di fare quello che vogliono. Trump invece non vede l'ora di finire questa cosa, nata un po' con la strafottenza, permettetemi, tutta americana, il cowboy americano, dove andiamo noi, siamo noi e basta. In realtà hanno dimostrato di essere i cartoni animati esistono nelle TV e nei social, insomma non è così, la realtà forse è diversa. Non si aspettavano sicuramente da una reazione così forte dell'Iran, come del resto non se l'aspettava Putin nei confronti dell'Ucraina, no? Che ancora sono 4 anni, 2022, quindi che sono lì. Ecco, quindi per dire che è una situazione molto complicata questo, ma chi è che ne fa le spese di questo? Perché molti dicono gli americani ne fanno le spese, no? In realtà, in questo, e allora li riassume bene pagina 5 La Nazione, quanto ci costa Hormuz, cioè la chiusura di Hormuz. Da una parte ci sono le corazzate, le porte aeree americane che impediscono il passaggio, ai cinesi no, ai cinesi sono passate le superpetroliere, chissà perché, e dall'altra c'è l'Iran che dice no no, da qui di Duran poi se volete passare di qui è a pagamento. E qui c'è scritto in questo articolo, si fa un sunto di quello che è il prezzo del petrolio derivante da lì. Anche lì uno dice, ma scusate, ma se ci passava solo il 20% del petrolio mondiale che veniva da noi, perché deve essere aumentato in questa maniera qui pazzesca? Beh, esiste la speculazione, cari amici, che un millisecondo dopo che l'America ha attaccato l'Iran, beh, sapete che è aumentato, sono le pompe della benzina e del gasolio sono schizzate verso l'alto. Sì, questa esiste la speculazione, ma del resto finché saremo dipendenti fortemente da questa fonte di energia non rinnovabile ma fossile, beh, questo è, insomma, no? Del resto noi ne abbiamo poco di petrolio, il gas che abbiamo lo facciamo estrarre ai croati, perché noi dobbiamo impedire le trivellazioni nell'Adriatico, perché capirete, un tubo nell'acqua fa male, intanto la Croazia poi ci rivende il gas, per dire. Quindi anche qui ci sarebbe da ragionare, però ecco, questa la situazione è abbastanza complicata. E come vi dicevo, le spese che vengono segnalate qui, guarda caso, prendono di mira più le aziende, no? Artigiano con un furgone 1000 euro l'anno, microimpresa con due furgoni 1900, microimpresa con tre furgoni 2006. Ora qui si entra, insomma, in tecnicismi, in dati che onestamente io non so interpretare, se dire anche addirittura un tassista più 2000 euro, già sono salati di niente, tassisti, per carità, fanno un lavoro che probabilmente sarà anche così, però al di là di questo io mi sarei aspettato anche di vedere le famiglie, qual è il costo per le famiglie, perché poi tutto questo a calare va sulle famiglie e sono quelle più numerose, anche se io ritengo che gli artigiani e le microimprese siano coloro i quali tengono viva l'Italia, appunto, e questo è il polmone economico a mio giudizio. Comunque la situazione è abbastanza complicata, e vi dicevo, leggendo i giornali americani, poi ci andremo, vedete che anche in America non è che stanno meglio, ma tutto questo impatto di Hormuz la maggior parte ce l'ha sull'Europa, nonostante il 10%, nonostante tutto quello che volete, insomma l'Europa è quella che ne sconta di più di tutti di questa azione, e quindi Trump sotto certi aspetti se la può anche ridere, no, mi viene da dire, anche se in realtà poi quando andremo nei giornali americani più tardi vedrete che c'è poco proprio da ridere. A tra poco.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Passiamo alla pagina 6 o 7 della Nazione, dove si parla dell'Italia alle urne, e anche qui devo dire che sono abbastanza, troviamo un numero diverso, al voto in 750 comuni. Beh, insomma, se tanto mi dà tanto, no? Abbiamo trovato già tre numeri, poi alla fine cercheremo di darlo questo numero, che Corriere della Sera diceva 749, La Repubblica diceva 748, La Nazione ne mette 750. Evidentemente c'è un ballottaggio, mi viene da dire, di numeri, no? Chissà, insomma, vabbè, vedremo un po'. Con un test locale politico, uno sguardo al 2027, oltre 6 milioni di italiani chiamati a eleggere sindaci e consiglieri, 18 capoluoghi, occhi puntati su Venezia e su De Luca a Salerno. Poi dossier legge elettorale, Forza Italia, noi ci siamo, giusto il premio dal 42%, il governo accelera, ma nella maggioranza resta il nodo delle preferenze. L'azzurro Benigni, Vannacci nel centrodestra, firmi programma comune. E poi il caso Picerno, oltre Pina Picerno, conformismo spacciato per unità, è la mutazione genetica del Partito Democratico. Quindi abbiamo detto di Forza Italia, abbiamo parlato anche del Partito Democratico, anche se, voglio dire, lo dice qua la Nazione, sono temi completamente differenti che vengono messi nella solita pagina. Sì, adesso vedete che si è eclissata la Salis, no? Una volta era stata, tempo fa, è stata un po' detta come, è indicata quasi come l'anti-Ellis Line, cioè l'avversaria politica all'interno del PD, ci mancherebbe, di Ellis Line, insomma, è questa povera Ellie che gli vogliono tutti così male, mi pare, in realtà, no, fa quello che può fare, ovviamente. Ovviamente un po' se la gufa con la Spagna, se l'è gufata, ma insomma, vabbè, voglio dire, possono anche essere errori. Però a questo giro torna fuori la Picerno, la Salis è stata messa da una parte, adesso arriva la Picerno. Chissà perché nel PD c'è stato questo scontro. Poi andiamo sempre a cercare donne, va bene così, insomma, che ci siano, ma chissà perché, no? Andiamo a parlare della missione per Gaza. Dopo l'assalto a flottiglia, Parigi blocca Ben Gvir, non entrerà in Francia. Le prime misure contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale, scatta l'interdizione e Tajani avverte, c'è un limite da non superare. Ma quella che vi ho detto, che vi ho raccontato prima, che proprio Israele adesso ha detto alla Spagna, Sanchez spieghi le manganellate al rientro nei Paesi Baschi, quindi Bilbao nei Paesi Baschi, degli attivisti della flottiglia che volevano farsi selfie con le bandiere all'uscita dell'aeroporto, e la polizia gli ha detto: guardate, liberate l'uscita, loro volevano fare un po' come nel modo di fare loro, insomma, ci aspettiamo, facciamo un selfie, l'hanno presa a manganellate e sono usciti. Allora l'unico a protestare è stato Israele, ovviamente in senso ironico, lo capiamo tutti, però pensate la cosa grottesca di questa vicenda. Ma perché gli altri, per esempio, adesso stanno zitti? Prendetevela con Sanchez, che ha fatto manganellare gli attivisti della flottiglia, alcuni dei quali, tra l'altro, avete visto dai giornali che sono stati veramente, cioè hanno subito delle cure che sono state eccezionali, devo dire. Quindi, ma al di là di questo, che non mi va di fare ironia su un tema così importante, però è paradossale questa cosa, pensateci. Rientrate le salme dei sub, quelle mail con l'università, l'inchiesta comincia da lì. La strage delle Maldive adesso sta iniziando ad esserci dei contorni anche tecnici di quello che possa essere successo. Io ancora lo metto in un senso che non lo sappiamo, lo sanno forse i tre sub che sono andati, Spelio Sub si chiamano, che sono andati a recuperare, tra l'altro senza nessun ingaggio, non voglio nessun soldo, e mi sembra siano svedesi, due uomini e una donna, e insomma ha fatto un po' clamore questa cosa. Adesso si va a vedere, e vedete, si indaga per omicidio colposo. Perché questo? Perché i PM vogliono ricostruire come è nata la missione. L'Ateneo di Genova non aveva autorizzato immersioni nell'ambito della ricerca, siccome questa qui c'era di sfondo anche l'università. Ma se l'Ateneo di Genova non aveva autorizzato immersioni, perché sono andati a 30 metri? Già è un limite, ma perché sono andati nella grotta degli squali, mi sembra sia chiamata così. Oggi arriveranno anche attrezzature e telecamere recuperate della grotta. Quindi sono morte 5 persone, anzi 5 persone che erano italiane sub, e poi è morto un sergente che è andato a tentare di recuperarli, è morto anche lui, insorgente delle forze delle Maldive, quindi pensate un po'. La strage di Capaci, in memoria di Falcone, la sorella del giudice, ho perdonato Brusca. Ieri il 34esimo anniversario della morte del magistrato, della moglie e della scorta, polemica dei manifestanti con Colosimo, presidente della commissione antimafia. E, quando si parla, vedete, la sorella del giudice Falcone, cosa volete che dica? No, io vorrei sentire anche le mogli, i figli degli agenti della scorta che sono stati uccisi, sono stati fatti saltare per aria, perché si fa è facile dire perdonare, no? Come abbiamo visto anche la vicenda di quel ragazzo che è stato accoltellato e è andato a perdonare, ad abbracciare il proprio aguzzino, il proprio chi l'ha ferito. Beh, io non lo so, però è veramente difficile, e bisogna, non so se bisogna fare un plauso in questo caso alla sorella del giudice Falcone, ma vorrei sentire anche gli altri se veramente in una situazione del genere si riesce, come del resto però la religione cristiana insegna di avere il perdono, no? Ma in questi casi devo dire che c'è da riflettere su questa cosa, e mi fermo qui. Raccolgo le vostre lacrime, leone 14esimo nella terra dei fuochi, respingere le tentazioni di potere. Il pontefice ad Acerra, una visita promossa nel 2020 già da Papa Francesco. L'appello: il bene comune viene prima degli affari e i privilegi di pochi. Beh, anche qui diciamo, questo Papa, che è stato visto all'inizio un po' come un Papa, si vede una figura un po' da noi diremmo lellerina, no? Cioè sostanzialmente non è una figura impattante come poteva essere un Wojtyla, insomma, e così via. Papa Francesco poi non se ne parli, anche se all'inizio era stato accusato di essere troppo francescano, insomma, no? Ricordate, però al di là di questo, adesso si sta muovendo in questi luoghi che sono molto critici, sia dal punto di vista del non tanto religioso, ma di quello che è accaduto, insomma, uno sfruttamento del territorio, un inquinamento del territorio delle ecomafie, per potere hanno seppellito lì di tutto, e terra dei fuochi, anche perché poi questa roba brucia, è chiamata anche così. Beh, non chiamate l'Arezzo terra dei fuochi, io a volte, sapete, mi arrabbio con chi brucia, ma insomma, vabbè, non è questa situazione, non siamo arrivati a quella situazione lì, insomma, anche perché qui bruciano di tutto e di più, c'è rifiuti, non olivi, insomma. Al di là di questo, un Papa che con i suoi passi però sta percorrendo il suo percorso pastorale, e molti hanno rivalutato, devo dire, questa figura quando Trump l'ha attaccato per ben due volte, mi pare, no? E lui ha detto, beh, insomma, io non lì l'ha detto che non è che cedeva provocazioni e gliela rimandate là, insomma. Poi Trump cosa ha fatto? Ha fatto generale dell'intelligenza artificiale, non lui, magari il suo staff, io non credo che poi lui sia anche incapace di fare queste cose, però o lo voglia fare, insomma, dall'intelligenza artificiale avete visto anche un po' come se lui le immagini, come se fosse quasi un curatore, un curatrice, anche se c'era troppe, sembrava quasi un dio, insomma, no? Quindi vabbè, lasciamo perdere. Poi all'ego non c'è confine. A tra poco.

0: Καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Oggi ci dedicheremo alla compagna di vita di molte persone, ovvero all'ansia. Secondo gli psicologi evoluzionisti è un'eredità dei nostri antenati, per i quali era un meccanismo indispensabile per prevedere e prevenire i pericoli di un mondo ostile. Si calcola che circa il 16-17% delle persone abbiano avuto una manifestazione di ansia almeno una volta nella vita. E il 5% della popolazione mondiale soffre di ansia patologica, più donne che uomini. Diversi sono i tipi di disturbo d'ansia, alcuni caratterizzati dalla paura di oggetti o animali, altri di trovarsi in determinate situazioni sociali, mentre altri si basano sulla paura di specifici sintomi fisici. Altri disturbi possono coinvolgere ossessioni o routine ripetitive, anche pensieri preoccupanti. E le persone ansiose hanno una caratteristica, infatti se tutti quanti hanno bisogno di uno spazio personale, le persone che soffrono di ansia vivono con uno spazio tra i 20 e i 40 centimetri rispetto al proprio corpo e anche sembra soffrano di più facilmente di problemi di equilibrio e vertigini. Infatti uno studio di Tel Aviv University del 2009 ha dimostrato che curando i problemi di equilibrio nei bambini ansiosi si attenuavano anche sintomi dell'ansia. Secondo una ricerca, inoltre, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Emotion, uno dei modi migliori per ridurre l'ansia è quello di leggere le situazioni in modo diverso, utilizzando un meccanismo noto come rivalutazione cognitiva. L'esempio classico è quello dell'esame. Per non farsi sopraffare dall'ansia, è meglio chiamarlo quiz e considerarlo anche in modo divertente. Si può anche andare oltre, trasformando l'angoscia in entusiasmo. Un team di ricercatori capeggiato da Chris Fraley del 2006 ha capito che le persone molto ansiose saltano in fretta le conclusioni giudicando le espressioni facciali degli interlocutori e questa alta sensibilità percettiva è uno dei motivi per cui le persone molto ansiose sperimentano relazioni più conflittuali, tendono infatti a dedurre erroneamente gli stati emotivi e le intenzioni degli altri e per evitare questi stati e anche questi sbagli pare che meditare faccia bene. È uno studio che lo conferma nel 2013, ma ce ne sono anche molti altri. E infatti l'ansia è inversamente proporzionale all'attività cerebrale associata con la regolazione cognitiva. 15 volontari senza esperienza di meditazione hanno partecipato a 4 sedute di tale mindfulness, cioè una modalità di prestare attenzione, di 20 minuti ciascuna, e sono riusciti a ridurre l'ansia del 39%. Un elevato livello di ansia è anche ereditario, ma buona parte delle ragioni per cui le persone sono ansiose dipende dal comportamento dei genitori. E infatti, quando i genitori criticano direttamente, si mostrano dubbiosi ed emotivamente freddi con i figli, questi possono sviluppare ansia. Anche l'esercizio fisico riduce questo stato e bastano semplicemente 30 minuti di esercizio aerobico a intensità moderata per rilassarsi completamente. E finisco questa carrellata di curiosità sull'ansia dicendovi che chi soffre d'ansia pare che abbia una capacità di riconoscere cattivi odori più spiccata di chi non soffre d'ansia, anche se può cadere in fallo giudicando degli odori neutri come odori cattivi. Allora, sperando che voi non facciate parte di quel 16-17% delle persone che soffrono d'ansia, io vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot. Sono le 17:05.
6: Manamana.
7: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
8: Torniamo in onda 10:40. Io nel frattempo voglio salutare il mio grande collaboratore amico Angiolino Bianconi, quello che ci fa tutti quei video strani. Tra l'altro dobbiamo dire che abbiamo visto noi ci ridiamo quando facciamo i servizi. Dovete sapere che molto spesso improvvisiamo sempre, per prescindere da questo non tagliamo quasi mai, perché insomma è anche bello metterci un po' di errori, tanto gli errori fanno parte della vita. E molto spesso con Angiolino discutiamo sulla posizione delle riprese, no? Però una cosa che voglio dire a tutti, né io né lui, e credetemi, né io né lui, ci facciamo mandare a fare servizi a destra o a sinistra o su commissione. Solamente i cittadini ci possono chiedere di andare a fare servizi. Se andiamo sul Porcinai, se andiamo sul Poggio del Sole, se andiamo sugli orti o se andiamo da altre parti, noi non vogliamo mai contestare il perché sono fatti i lavori. Assolutamente, c'è chi l'ha decisi, la giunta, chi vi pare, insomma, se qualcuno l'ha decisi quei lavori lì sono stati decisi e vanno fatti. Noi contestiamo e segnaliamo più che altro come sono stati fatti i lavori. I giardini del Porcinai sono stati fatti bene, hanno deciso, c'è stato chi ha deciso di farli, va benissimo, ma come sono stati fatti, come sono stati consegnati, le grottesche non sono due semplici macchie che siamo andati a segnalare. Siamo andati a segnalare che l'hanno rovinati con l'idropolitrice, siamo andati a segnalare che non li innaffiano, siamo andati a segnalare tutte quelle cose che i cittadini che spendono 1.300.000 euro vogliono avere risposte. Quindi noi non diciamo, anche nel caso del Poggio del Sole, c'è un nuovo cantiere, e perché quello vecchio dov'è? Cioè tutta quella storia di soldi impiegati prima sono andati in fumo. Noi non diciamo il perché vengono fatti i lavori, non ci interessa, ma diciamo come sono stati fatti. Gli orti andavano fatti, gli orti urbani? Non lo so, l'hanno deciso e l'hanno fatti, non entriamo nel merito, ma come sono stati fatti, col cemento buttato lì a cianfo, come diciamo noi, questo lo possiamo dire e lo dobbiamo dire. E non è una parte politica o l'altra che ci manda a fare i servizi, ricordatevelo questo, perché noi siamo e rimaniamo una radio libera, nel vero senso della parola. Finché ce lo permetteranno? Beh, vedremo. Noi continueremo a dire le cose, a segnalare le cose, anche quelle della cacca dei piccioni, non ci importa, ma perché ci ha chiamato un cittadino. Questo lo volevo dire, perché i leoni da tastiera è bene che se ne stiano a casa, perché poi fanno le figuracce. Ecco, l'informazione deve essere libera, deve essere un'informazione che deve essere presente, deve arrivare ai cittadini. Lo dico con cognizione di causa. Io ringrazio Angiolino, che a volte ci siamo trovati anche in situazioni dove c'è stato qualche persona che ci ha detto: ma cosa filmate voi qui? E noi abbiamo filmato lo stesso. Ricordatevele queste cose e usiamo volutamente il dialetto aretino, perché siamo una radio di Arezzo. Ciao.
7: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E allora torniamo in onda, salutiamo un po' d'amici, mi stanno scrivendo, ma bene, vi saluto chi mi sta scrivendo. E va bene, in questa domenica mattina 24 maggio, stavo cercando di collegarmi con Asprevie, questa grande cosa che adesso io cerco di mandare, il link al grande collega Daniele, che è un giornalista che si occupa sempre della Val Tiberina, non solo, insomma, degli archivi, dei diari, tante cose. Cercherò di mandargli questo link per cercare di collegarci con Asprevie, questa grande manifestazione sportiva della bicicletta, non solo, insomma, che si sta tenendo ad Anghiari. Non abbiamo fatto tempo quest'anno ad avere qui in studio gli organizzatori, devo dire simpaticissimi, lo scorso anno ci hanno fatto veramente, ci hanno portato in questo meraviglioso mondo delle bici insomma vissute in una maniera, devo dire, molto bella. E vediamo un po' se riusciamo con Daniele ad avere questo collegamento. Scusate il bello della diretta, purtroppo devo fare queste cose qui e le faccio, e poi se loro si riescono a collegare cercheremo di metterli anche in onda. Ecco qua, link spedito. E adesso andiamo a vedere, oltre alla notizia, questo interessante spazio che il Quotidiano Nazionale mette nelle proprie pagine. Si occupa oggi del bottino dei ladri digitali, oltre mezzo miliardo di euro in 3 anni, quando e come la banca deve risarcire. Qui si parla delle truffe online che sono aumentate, pensate, del 58%. Beh, chiaro, si fa tutto online, vedrete che di lì o di là. Inganni sempre nuovi, dal QR code fake al raggiro dei like. Insomma, attenzione, leggetela questa cosa, perché ci sono dei termini poi che onestamente anche basta, no? Tutti i termini, tutti inglesismi di questo mondo digitale. Dice, ma tu sei un bigotto, sei un old, quindi la gioventù oggi vive di questi termini. Money mauling: i truffatori reclutano persone spesso inconsapevoli per riciclare denaro proveniente da attività illecite a fronte di una piccola commissione. Quindi mauling secondo me sta come muli, cioè i muli del soldo. Ma perché non scrivete una cosa più semplice, no? Voglio dire, sim swap è una frode informatica in cui un malintenzionato ottiene una nuova scheda SIM con il numero di telefono della vittima.

0: a chi ci regala le cose su internet, che è tutto gratis. Non dobbiamo credere allo zio d'America oppure al principe africano che non sa chi lasciare i soldi, ha visto il nostro profilo e ci vuole donare tanti soldi a fronte di un piccolo indennizzo per fare in modo che possa lui darci tutti questi soldi. Cioè, dobbiamo far capire questo, dobbiamo far capire che oggi le truffe ci sono anche di quelle mirate agli anziani, fanno sentire la voce attraverso l'intelligenza artificiale dei vostri cari, dei vostri nipoti, dei vostri figli, dicendo che sono in difficoltà. Cioè, bisogna far capire questo, basta con queste cose della tecnologia scritte nella vostra lingua, nella lingua digitale, che capiscono solo una parte di persone, perché è qui che sta diventando il divario di questa cosa. Tanto poi, se non avete internet, tutto questo non esiste, perché basta spengere internet e ciò finisce. Le frodi bancarie in aumento, abbiamo detto, colpiscono tutti. Elisabetta Mercaldo, segretaria nazionale della FABI, i bigrimani fallo leva su paura, curiosità e fiducia, e anche su questo grande cosa che ormai è internet, dove tutto viene affidato anche per l'organizzazione logistica migliore. Saluto Massimo Ricci che mi dice le truffe semantiche, queste belle per spiegare delle truffe digitali è un bel assimoro. Grazie Massimo, ma tu ormai mi conosci. Tra l'altro mi devi mandare, se trovi quella cosa, perché giovedì sera farò questo appunto, se è così come mi hai detto tu. Però è questo il concetto, cioè nel senso, dobbiamo stare attenti, e quello che dobbiamo stare attenti, e come diciamo anche un po', e lo dico tanto oggi, siamo sempre in par condicio, però bisogna stare attenti anche a livello politico a enfatizzare troppo quelle che sono le cose digitali, perché comunque se non c'è un piano B la società si ferma. Voglio dire, è un giorno che è successo qua ad Arezzo, che si è fermato internet al comune di Arezzo, si sono bloccati tutti i servizi, era tutto bloccato. Ma possiamo noi permetterci nella nostra società che accada questo? Fate un piano B, dice, vabbè, piano B, facciamo le ridondanze, non voglio parlare tecnicamente, ma il piano B è anche quello di poter utilizzare, volendo, quei famosi pezzi di carta che non erano i pizzini di Rina e cose varie, ma erano quelli che comunque garantivano che, connessione o non connessione, comunque il servizio sarebbe stato svolto. A tra poco.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le sale.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E allora torniamo in onda e tra poco dovremo collegarci con Anghiari, vediamo un po' se ci riusciamo, ecco, per andare su Asprevie, questi tracciati in bici che sono eccezionali, questa grande manifestazione non competitiva e competitiva, beh, ce lo spiegheranno un po', però è una cosa che insomma è veramente bella, per gli amanti in bicicletta è impossibile non aver partecipato, quindi ecco, questo sicuramente sarete tutti lì, come vi auguro in questa bellissima domenica mattina. E poi sorridevo ancora perché Max è stupendo, Max Ricci, non so se lo conoscete, ma vabbè, però rende l'idea, Massimo. Andiamo sugli adolescenti. SOS di disagio mentale, questo è un tema molto molto molto particolare. Qui si parla di disagio mentale, più servizi e presa in carico rapida. Dall'osservatorio epidemiologico dell'Agenzia Regionale di Sanità emerge un fenomeno allarmante. L'Ordine dei Medici Firenze, una sofferenza diffusa che necessita risposte tempestive. In 10 anni raddoppiato il numero dei ricoveri e raggiunto il massimo degli accessi in pronto soccorso. Pensate, ci sono tutta una serie di dati sui ricoveri psichiatrici, sull'urgenza in pronto soccorso che riguardano i nostri giovani, gli adolescenti, e quindi è uno spaccato di società che insomma ci deve preoccupare, perché i giovani sono il nostro futuro. E in questa lettura ho dato un'occhiata abbastanza veloce, devo dire, ma si va sempre a parlare su questo fatto del disagio mentale. Scusate, ma io non credo che oggi i nostri ragazzi siano tutti disagiati mentali, tutti nel senso figurato, ma nel senso siano tanti così disagiati mentali rispetto a quello che prima. Sicuramente ci sono dei mezzi a disposizione diversi da quelli che avevamo noi non avevamo i social, quindi non avevamo tutta questa serie di informazioni, da quelle vere a quelle false, alle fake è nato proprio con i social, una notizia che non è verificata o verificabile, insomma tutte queste opportunità di poter esprimerci a tutti come invece succede ora, e quindi diventare una sorta di andare in questo sorta di palcoscenico facendo anche le cose più strampalate. Una volta dicevamo strampalate le ragazzate, oggi vedete ragazzi che non è così semplice, si va anche sui social per fare le challenger, le sfide per chi riesce a arrivare più vicino alla morte. Ricordate quella bambina, quella ragazzina di 14 anni a Palermo, e che si è soffocata per arrivare per una challenge, come si chiama, insomma, quindi e così via. Quante volte avete visto, se abbiamo assistito a cose del tipo episodi di violenza che poi vengono filmati e messi nei social col telefonino? Noi non l'avevamo questo, quindi è cambiato il mondo, è cambiato il modo di comunicare, e io direi che tutti questi ragazzi, tanti ragazzi soffrono disagi mentali per questo, non lo so se sono così tanto d'accordo, però è quello che viene diciamo riassunto. Quindi più servizi senz'altro, presa in carico rapido, ma perché allora non iniziamo a dire meno social, meno internet, meno cose che poi al di là dell'utilizzo importante possano in qualche modo tenere un ragazzo per esempio chiuso dalla mattina alla sera nella propria camera a spippolare, scusate il termine così un po' improprio, ma con i tasti del computer. Anche qui ci sarebbe da ragionare, quindi qua è importante che ci siano le strutture, ci mancherebbe, perché se questa sta diventando, se non lo è già, una sicuramente un'emergenza. Allora noi abbiamo in collegamento, e lo vediamo e non possiamo farla aspettare un attimo che sistemo l'audio, perché l'audio altrimenti mi sente male, e abbiamo il grandissimo Daniele. Vediamo Daniele se riesco a metterti in screen, perché stamattina è tutto improvvisato. Buongiorno Daniele Cigli, come stai?
2: Buongiorno a te, benissimo, una bella giornata di sole, buongiorno anche a chi ci ascolta, a chi ci vede ovviamente su Radio Fly, grazie per questo spazio, ma ci fa piacere veramente testimoniare questa bella giornata di sport e di ciclismo che stiamo vivendo ad Anghiari e direi in tutta la Val Tiberina con la seconda edizione di Asprevie Anghiari Gravel Roads, che è partita questa mattina attorno alle 8:30 da Piazza Baldaccio di Anghiari. Direi veramente un bel successo, 160 circa i partecipanti che si stanno divertendo nei nostri tre percorsi. Noi ci troviamo in zona Motina più o meno, per intenderci, è vicino anche a Renicci, zona purtroppo ai noi famosa per ben altri motivi, è un punto del percorso in cui via via stanno passando i corridori che hanno già gustato due punti di ristoro e sono già fatti una quarantina di chilometri su strade bianche. Veramente, Giuseppe, una bellissima giornata di festa e di ciclismo.
1: Ecco, io mi ricordo, quest'anno non ce l'abbiamo fatta, l'ho detto prima, ad avere qui in studio gli organizzatori, ganzissimi, devo dire, è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno. Senti, ma questi percorsi sono sempre come lo scorso anno? Mi sembrano tre, ce n'era uno più difficile, uno più semplice. Com'era, Daniele, ce lo racconti?
2: Allora, possiamo anche vedere i ciclisti che magari arrivano alle mie spalle, così facciamo vedere insomma anche proprio la partecipazione di questi che sono i principali protagonisti. Rispetto allo scorso anno abbiamo aggiunto un percorso che è da 53 km, il terzo è quello più corto, diciamo, alla portata di tutti, anche di chi va meno abitualmente in bicicletta, perché lo scorso anno erano 74-114, quest'anno 53 km con 690 metri di dislivello, insomma sicuramente una prima parte soprattutto pianeggiante, ma per permettere a tutti chi vuole di pedalare su gravel e mountain bike nei nostri percorsi e di gustarsi questa festa. Poi è chiaro che chi vuole mettersi alla prova sulle aspre vie principali della Val Tiberina può cimentarsi su 74 e su 114 chilometri, però veramente è stata una scelta vincente, perché abbiamo cambiato anche la prima parte, perché ha permesso veramente a tutti i nostri pedalatori anche di apprezzare delle zone, Giuseppe, che magari spesso sentiamo nominare ma non conosciamo, invece strade bianche, paesaggi, scorci meravigliosi, è veramente una bella edizione fino a questo momento, con 5 punti di ristoro, quindi veramente ce n'è per tutti.
1: Interessante. Senti, ma io se ho ricordanza bene, ma sai, la mia età, poi i miei capelli bianchi la identificano, lo scorso anno a fine di questa poi grande, ma cosa c'era nel pomeriggio? Che c'era poi? C'era qualcosa di interessante a fine di questa manifestazione, no? Anche a il logistico di
2: assolutamente intanto c'è un bel pranzo che aspetta, se non bastassero i 5 ristori, insomma c'è anche un bel pranzo curato dall'associazione Pro Anghiari, e c'è poi una festa nel centro storico con DJ set, musica per i ciclisti, ma non solo, perché chi vuole partecipare può ovviamente gustarsi, ripeto, con i ciclisti questa bella giornata. Se vuoi, accanto a me c'è anche Stefano Bigiarini, che è uno del comitato organizzatore, colui che ha disegnato questi bellissimi percorsi. Se hai qualche curiosità, se vuoi, sicuramente i suoi percorsi, lui è il numero uno.
1: Ecco, sì, buongiorno. Stefano, ciao, buongiorno, complimenti allora all'organizzazione, perché dobbiamo fargli in questa seconda edizione. Daniele già ci ha spiegato che avete variato qualcosa. Senti, ma quali sono i percorsi preferiti dei ciclisti che stanno venendo lì? Qual è? Ci vanno sul difficile? Dici un po' di queste cose, dacci queste curiosità.
3: Allora, qualche amante del lungo c'è, ma sono ovviamente numericamente pochi. Il grosso numero partecipano al giro più corto, anche tanti comunque fanno il medio, perché il medio per il ciclista della domenica ha una lunghezza, diciamo, ideale. I 70 km sono il giro che si fa di solito la domenica e quindi piace, e tanti stanno facendo il medio. Tante persone hanno apprezzato il fatto che, pur facendo un giro in zona, non conoscevano questi posti. Mi hanno parlato ciclisti che fanno migliaia di chilometri l'anno, che vivono a San Giustino, San Sepolcro, e mi hanno detto: io in certi punti vicino a Gricignano, vicino a Figille, non c'ero mai passato e abito qui e faccio migliaia di chilometri, e questo mi fa molto piacere. E ci tengo poi a ribadire una cosa: la questione non è mia o di qualcun altro, è una squadra di persone che lavora e che rende possibile questo evento, insomma, quindi è tutta la squadra e tutto l'insieme che fa grande questa manifestazione.
1: Questo è un grande segnale, una grande cosa, perché infatti uniti si vince, no? Si dice il merito è di tutti, però bello, complimenti a tutti, e che dire, nel meraviglioso paesaggio della Val Tiberina toscana, devo dire, dai, perché ci sono degli aspetti sicuramente che non sono conosciuti e che voi favorite anche per il territorio, quindi un plauso a tutti voi. Vorrei essere lì con voi con la bicicletta, ve lo dico subito. C'ho una Bianchi 52.
2: Ma ti aspettiamo, Giuseppe, guarda che faremo una terza edizione, sicuramente pedalante o non pedalante ci farà piacere averti con noi, perché dai, sei un amico delle nostre manifestazioni e questo ci fa piacere.
1: Io ti ringrazio come sempre, perché sei una persona squisita. Scusa se quest'anno non siamo riusciti a essere qui, però in qualche modo ci siamo collegati, ci avete portato questa freschezza e questa bellezza della vostra seconda edizione. Allora noi ci vedremo alla terza. Buon proseguimento a tutti e grazie ancora per questa bella iniziativa.
3: Ciao, grazie, grazie a voi.
1: Ciao, Giuseppe. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. E allora noi torniamo in diretta salutando Daniele Gigli, anche uno degli organizzatori appunto di questa Asprevie, questa grande cosa che sta in questo momento è in essere nel comprensorio di Anghiari, insomma, vabbè, della Val Tiberina Toscana. E noi ci fermiamo un attimo per il notiziario e poi torneremo sempre qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.
4: Flyspot.

0: Flyspot.
1: Torniamo in onda 11:17:52 in questo momento qui a Radio Fly e continuiamo prima di andare nella nostra città a vedere quello che sono le notizie. Vogliamo chiudere questo tema degli adolescenti, dei giovani. C'è una a pagina 17 c'è un articolo di Mario Ferrari che ci porta in un tema, quello dei genitori che sopravvivono ai figli, perché la lezione delle mamme: coraggio ragazzi, in moto difendete la vita. Pisa, persero i figli Jacopo e Leonardo, 17-16 anni, in uno scontro tra scooter nel parcheggio dell'IKEA. Adesso sono le testimonial dell'iniziativa Liberi in Sicurezza dall'assessorato alle politiche giovanili. Beh, insomma, c'è da dire che una delle cose più terribili che possa passare un genitore è proprio quella, sopravvivere a un figlio. Quindi in questo spaccato, che in questo caso veniva presa come una sfida da mettere sui social, in realtà dopo si è trattato, è uscita la verità, solo di un tragico incidente stradale con le moto di questi ragazzi. E terminiamo il tema però della gioventù, perché c'è una notizia che viene da Parma e mi va di commentare. Il ministro Guido Crosetto: punire gli studenti responsabili. Qual è la notizia? Docenti picchiati, pene severe. È un fatto grave perché ci dice che abbiamo molti contesti educativi molto difficili in cui i docenti operano a volte i docenti e fanno fatica a riuscire a gestire e contenere le situazioni. Il provveditore di Parma, Andrea Grossi, commenta la vicenda dei docenti picchiati da studenti 2 giorni fa fuori da un istituto della città. E le parole del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha auspicato dure conseguenze per i responsabili. Bisogna essere precisi nelle responsabilità, dice, che da una parte la scuola deve definire le conseguenze e i comportamenti, quindi spingere tutti ad assumersi le proprie responsabilità, che siano studenti, che siano docenti. Ha anche degli strumenti disciplinari, le sanzioni, ma poi c'è il piano, che è quello educativo, a cui si deve cercare sempre di ricondurre la questione. Allora, perché l'ho letto tutto questo articolo, che devo dire è molto stringato? Perché qui secondo me manca una figura importante in questa cosa, che sono quella proprio dei genitori. Ne abbiamo parlato prima, nella pagina prima, perché quando si arriva e degli alunni, dei studenti arrivano a picchiare dei professori, capite che si è perso veramente il controllo della cosa. E allora i genitori dove sono? Perché qui si parla di pene severe, sì, ma pene severe volete infilare in carcere dei ragazzi giovani per poi escono ancora peggio di prima, di come ci sono entrati. Perché non mi venite a raccontare che i carceri, nella loro diciamo istituzionalità e con i loro problemi, non siano, cioè abbiano la finalità che è quella di correggere, di rieducare, oggi siano veramente queste le cose che poi ottengono, no? Quindi ho i miei dubbi in questo senso, ma come vi ho sempre detto, questo spazio si chiama punto di vista, quindi è un punto di vista personale che può essere condiviso meno, ma sono riflessioni che faccio sulla luce di cosa gli conviene. Chiaro che vanno puniti queste cose, ma questi ragazzi, ma sono le famiglie che devono intervenire pesantemente su queste cose e non evitandogli di fargli la ricarica al telefonino per una settimana. È questo una delle cose, e qui manca, perché qui poi lo Stato può intervenire, i docenti che molto spesso sono costretti a tornare indietro su delle decisioni anche che sono punitive relativamente, no? Io parlavo tempo fa con dei docenti che sono venuti qua in trasmissione, per un 6-, i genitori ti fanno un'azione nei confronti del professore. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo ritornare al famoso cancellino dell'asilo di Pescaiola, che l'ho vissuta personalmente questa cosa. Quindi cioè, per chi non la sa ve la racconto e poi così andiamo con un brano. C'era lì a Pescaiola, c'era il cancellino dove la mattina si accompagnava i figli e i bambini all'asilo, appunto. Questo cancellino che dava sulla strada molto spesso veniva lasciato aperto nonostante ci fosse stato messo un gangetto e un cartello dice chiudetelo. Perché? Perché un giorno c'era stato delle cose: se lo lasci aperto i bambini che sono lasciati lì possono sfuggire al controllo e possono andare nella strada. Un giorno fu lasciato aperto dall'ennesimo persona, che sia nonno, che sia nonna, che sia genitore, che sia chi volete voi, lo lasciarono aperto. Una bambina si trovò nella strada e allora uscì una dura protesta da parte degli insegnanti, che dissero: noi non possiamo prenderci, non abbiamo responsabilità se succede qualcosa. Perché? Perché non i genitori, cioè chi porta i bambini, non ottempera al minimo richiesto di chiudere il cancelletto. Dovete sapere che gli insegnanti dovettero fare una lettera di scuse per questa cosa, e siccome io fui uno di quelli che invece andò a protestare col dirigente scolastico dicendo: se ci sono genitori che non ottemperano a queste cose, la colpa è la loro e non certo degli insegnanti, che hanno dovuto chiedere scusa. Questa è una spaccato. Quindi in questo articolo manca la figura dei genitori, purtroppo sempre più assenti ai giorni nostri.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: 11:26, passiamo ad Arezzo, la nostra città. Adesso sì, abbandoniamo un po' le cose nazionali e andiamo nella nostra città. La prima pagina della Nazione di Arezzo, ve l'abbiamo detta prima: spray in classe, segnalati i responsabili. E si parla di studenti, come vedete, spruzzati urticanti. Due studenti del Buonarroti Fossombroni sono stati deferiti alla procura minorile. Sei candidati in cerca di voti, urne aperte oggi e domani, 77.000 chiamati a esprimersi sul nuovo sindaco. Quindi c'è un'ampia pagina elettorale dove ci fanno vedere ovviamente come si vota. Sprint verso il ballottaggio, tre favoriti, tre outsider, il voto nonno di 106 anni, pensate un po', e due maggiorenni da oggi, quindi oggi possono votare. Chissà come hanno fatto a ritirare la cosa elettorale, se la potevano ritirare da oggi, non lo so. Però sta di fatto che questo è. Lucignano sfida 2 dopo il triplete Casini. E strategie oltre gli slogan. Il nuovo sindaco, le ferite aperte di una città in affanno. Federico D'Ascoli ci racconta un po' in che stato siamo. Settore orafo strangolato da dazi e guerre. I lavori pubblici rimasti a metà e la manutenzione che manca. Tutte le sfide di chi si prenderà Palazzo Cavallo. Andiamo avanti. Spray in aula. Eccola qua la notizia che è in prima pagina. Per bloccare le elezioni. Trovati due autori. Rischiano grosso, segnalazione alla procura minorile, procurata allarme tra ipotesi di reato, la molla forse un tentativo di anticipare l'ultima campanella, probabile sospensione in vista, vertice nell'istituto, altri episodi simili accaduti in una scuola media. Una bravata, titola Lucia Bigozzi, forse per anticipare a metà mattina il suono dell'ultima campanella che annuncia il weekend, o forse per mettersi in mostra agli occhi dei compagni. Una bravata che ora potrebbe costare cara a due studenti dell'ISIS Buonarroti Fossombroni, sia sul versante giudiziario che su quello della scheda scolastica di valutazione. Vedremo quali saranno le giuste le reazioni che faranno gli istituti, e sicuramente vedremo anche le reazioni dei genitori di questi figli, che comunque sia una bravata, dice che vuoi che sia, vabbè, insomma, non sono così d'accordo, però nella vita gli errori, bisogna iniziare a capire che gli errori nella vita si pagano anche. Movida, code a mezzanotte, assalto a posteggi in centro, già in primi tavolini in strada, bene la prova generale della ZTL del weekend, scattano i controlli con pattuglie in borghese e posti di blocco agli accessi. E poi si parla del nuovo stadio mercato, recintato il cantiere, ottimismo per gli orafi, sono iniziate le operazioni propedeutiche all'abbattimento della maratona, dalla prefettura filtra fiducia sulla possibilità di giocare il sabato oltre le ore 17. E continuiamo a sfogliare, cadde da 10 metri la famiglia, aiutateci, la storia drammatica in gravi condizioni dopo l'incidente. Alessio Scotto, 27 anni, precipitò da una balaustra nella struttura di Cortona che lo ospitava. I genitori lasciati soli dall'istituzione, Gianni ci ascolti. La vicenda giudiziaria, il processo non è stato ancora aperto e sono sempre in corso le indagini della procura di Arezzo. E vediamo poi, prima di andare c'è la lettura della domenica, e beh, insomma, questa deve essere una bella lettura. Complimenti alla Nazione. Ricci il vincitore del primo ballottaggio, il sindaco manager ex DC senza il bis. Insomma, se avete ascoltato l'ex sindaco Paolo Ricci, cosa ha detto anche dei giardini e porcinai, beh, insomma, è brutto poi che comunque qualcuno l'abbia attaccato sulla sua età. Ha fatto la storia di Arezzo anche Paolo, volenti o nolenti, nel bene o nel male, in quello che volete, però è stata una figura politica, è stato sindaco della nostra città. La scalata invece dell'ingegnere Lucherini è il primo trionfo del centrodestra in Toscana, tra svolta urbanistica e ombre, la vittoria aprì una breccia politica nella regione, poi il trauma, Variantopoli e l'era delle rotonde, l'accesso a nord, il tratto umano e la stima con Farali. Sapete che fra loro due c'era stato questo discorso delle rotonde, e poi c'era stato anche un'altra cosa su quello che Ricci aveva lasciato nelle casse e quello che Lucherini aveva trovato nelle casse e viceversa. Quindi fu un dibattito a distanza, devo dire, molto signorile, e questo, insomma, vabbè, questa è una cosa che ci fa piacere. Allora, intanto, prima di andare in provincia, vi porto un po' in giro per Arezzo. specificando, e lo voglio ribadire, che questi servizi non ce li commissiona nessuna forza politica, li facciamo per segnalare come sono stati fatti i lavori e non certo perché sono stati fatti i lavori. Perché lo spieghi se c'è un comune, una giunta che decide di fare i lavori e quella è e lo decide la giunta? Noi non entriamo nel mezzo, lo ripeto, ma come vengono fatti i lavori? Beh, quello sì, quello perché sono soldi di tutti e va segnalato se i lavori, a nostro giudizio, noi le fotografiamo, le guardiamo e commentiamo se i lavori sono stati fatti bene o meno. Quindi se ne facciano una ragione coloro i quali, i leoni da tastiera, che vedono anche questo impegno nostro libero per la città di Arezzo come quasi una strumentalizzazione politica, che non lo è. Guardate da altre parti, ma non certo a Radio Fly. Andiamo a vedere subito la rotonda di via Bonconti Montefeltro. Cose belle ti porto, perché venendo qua ci ricordavamo di un lavoro che era rimasto fermo, incompiuto, quel pezzo di strada che raccorda la rotonda di via Bonconti a Montefeltro al parcheggio qua scambiatore dei camper, no? Come vediamo, e invece siamo arrivati qua, guarda qua, guarda quante gente c'è al lavoro, c'è, ma voglio dire, questo è un plauso per loro, che tra l'altro è anche il caldo, e abbiamo trovato questa bella sorpresa di gente che sta lavorando in questo raccordo, quindi ci fa veramente piacere. E dobbiamo dire che vedi che alla fine non è vero che le cose che non vengono fatte, e questa è la dimostrazione. Quindi a breve, non so tra quanto, però ci sarà questa parte di congiunzione con la rotonda di via Montefeltro. Ciao! Venuti a vedere la parte opposta, l'arrivo di questo cantiere, e vediamo, questa sarà la futura rotonda, come abbiamo detto, no? Una cosa curiosa che mi va di segnalarvi è che cosa, questa è storia, guardate qua, c'è un muro, al centro di questa rotonda ancora ci sono queste, il termine giusto non sarebbe rimasugli, ma chi mi conosce sa che mi piace improvvisare, e non la tagliamo nemmeno, devo dire, c'è rimasto ovviamente il vecchio muro e il cancello dell'attività che era precedentemente qui. Chissà se questi potrebbero essere usati come una sorta di storia dentro la rotonda, che ne dite? La storia d'Arezzo, perché questa azienda di manufatti, devo dire, ha fatto la storia di Arezzo, mi sembra di ricordare che fosse un'azienda di manufatti. Non so se facevano i cordoli di marmo travertino, per chi sa che io non li conosco. Però è una cosa bella questa rotonda, chissà quando sarà aperta. In ogni caso i lavori dovevano essere terminati, avete visto, nel 2024 di ottobre, e invece adesso stanno andando in pompa magna e eccoci qua. Questa è l'azienda, no Angelino? È questa qua l'azienda che dicevamo, e chissà cosa ci verrà. Ecco, anche questa è un'area che insomma potrebbe essere riqualificata. Era l'azienda, tanto ormai è chiusa, lo possiamo vedere, prefabbricati compressi, non so, vabbè, comunque bella. Da via Bonconto di Montefeltro, grazie ad Angelino che mi ha suggerito, è tutto. Adesso ci spostiamo. E eccoci qua, scusate, ho sbagliato, mi è tornato il giornale invece che il video. Questo ovviamente voi sentite parlare, che io parlo con Ivo, perché questi video sono realizzati per la trasmissione Senza Titolo, che ci vede presenti a me e al direttore Ivo Brocchi, giovedì sera in diretta, poi la potete rivedere anche nei nostri social, la potete riascoltare qua e lo potete vedere nel TV, nel canale TV 81, dove c'è Arezzo TV, appunto, che ci ritrasmette questa trasmissione. E i video sono fatti proprio per questa trasmissione, quindi vi abbiamo portato lì. Che cosa c'è da dire? Che questo era un intervento che ci siamo ricordati passando lì, perché eravamo andati a San Fabiano. Nei commenti che vedete, perché questi video li trovate nel nostro portale Facebook, ci sono chi dice l'hanno annunciata 4 volte, 5, noi non lo sappiamo, e abbiamo parlato con il capocantiere lì, devo dirvi è stato anche abbastanza paradossale, perché si è giustificato di questo ritardo, perché nel tabellone c'è scritto 2024 ottobre, dicendo che era stato cattivo tempo e aveva piovuto. Ecco, quindi qui mi fermo con le disquisizioni, e le sue testuali parole furono proprio: sarà finita breve, di preciso non so quando, insomma, vabbè, riportate. Ma andiamo a San Fabiano. San Fabiano, che cosa è successo? Un signore ci aveva scritto all'inizio di maggio, il 9 di maggio, dicendo che c'era una situazione di pericolosità nell'incrocio della via tra San Filippo e via di San Fabiano, che in realtà in quel pezzo è un'altra strada, ma via Vincenzo Borghini Baldovinetti, insomma c'è questo cambio di nome, per uno specchio di quelli concavi, di quelli per segnalazioni, per riuscire a vedere gli incroci, che era stato rotto da un camper mesi addietro, io presuppongo con la Città del Natale, non lo so. E da lì poi è venuto fuori un signore, noi siamo andati a vedere, in realtà lo specchio era già stato riparato il giorno prima. Chi è che ce l'ha detto? Un signore che abbiamo trovato lì, un residente che comunque non ha voluto farsi riprendere, ma ci ha raccontato un po' tutta la storia di quella strada via San Filippo, che voi troverete nell'articolo. Ci ha anche mosso delle perplessità l'asfalto che arriva fino a un certo punto, poi si interrompe, e soprattutto gli scoli, perché dove è stato fatto l'asfalto, lui ci ha portato lì, è stato chiuso un tombino, quindi l'acqua che viene dalle case le cui gronde vanno sulla strada, cioè creano un fiume, e noi l'abbiamo cercato di documentare con il nostro modo, che Angelo Rossi che saluto col modo malizioso. Angelo, bisogna prenderle così le cose, perché bisogna prendere anche con quella sottile ironia per farci un sorriso sopra, per non ci piangere. Andiamo a vedere San Fabiano. Ci troviamo all'inizio di via Vincenzo Bordini Baldovinetti, già via San Fabiano. Ricordatevi questo già, perché lo ritroveremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci hanno segnalato i cittadini. Che devo dire, da una segnalazione ne sono uscite tre sostanzialmente. Vi ricordo che siamo nelle vicinanze del famoso acquedotto Vasi Ariano, dove tra l'altro la Fraternità dei Laici qualche tempo fa ha, diciamo così, fatto installare l'illuminazione. Bellissima la nostra città, ma la strada che vedete, anzi io la chiamerei, non ve lo spoilerò, però la chiamerei un po' l'autostrada, insomma, piena di buche, vabbè, piena di cose, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato. Ciao Ivo, oggi ci siamo trasferiti nella strada di San Fabiano, e più precisamente però via di San Filippo, perché c'era stato segnalato una situazione che ormai durava da mesi, che siamo venuti a verificare, ma devo dire che per una volta ci hanno battuto. La cosa, come vedrai poi con la foto che ti metto, era di questo specchio, come si chiama, insomma, che si mette agli incroci, che era rotto da diversi mesi. Abbiamo trovato qui un residente che ci ha raccontato un po' questa storia. Lo specchio in questo momento, come vedi, è stato riparato, ma questa situazione di pericolosità c'era stata segnalata, altro c'era stato anche un incidente. Questo specchio fu rotto all'epoca di una manifestazione, lui penso la Città del Natale, ma da qualche mese, con un camper che veniva qua in questa strada, fece retromarcia e urtò questo dispositivo, e da allora non era mai stato riparato. Qual era la problematica di questa zona? Se noi andiamo qui nell'incrocio, dobbiamo segnalare due cose. Perché questo specchio era molto importante? Perché in effetti, se uno si mette qua con la macchina e con la vegetazione che c'è, non si vede assolutamente nulla, perché questa è una strada molto transitata. Ma ricordiamo, quella è via di San Fabiano. Via di San Filippo invece è una strada che il residente che ci ha contattato e che abbiamo incontrato ha detto: ma è una strada vicinale o non è una strada vicinale? Perché quando chiudono le strade, questa rimane sempre aperta e qui ci passa un sacco di macchine, e quindi loro si chiedono: ma di chi è questa strada? Cioè, come funziona qui? Tant'è che, guardate, lo stesso residente ha messo qui una protezione, perché molte macchine molto spesso vanno qua nel fosso. Un'altra curiosità che ormai oggi ce l'abbiamo trovata, vediamo con le riprese che farà Angelo che a un certo punto il nuovo asfalto si ferma all'altezza di questa bella pianta, proprio un taglio netto, vedi? E allora mi dicono: ma perché, dice, questa strada non è stata fatta, perché l'asfalto si è fermato qui? Dice: del resto uno potrebbe ipotizzare che si tratti di una strada differente. Sì, perché se noi andiamo più su, vedrai che la via di San Fabiano a un certo punto si interrompe per fare posto a un'altra strada. Andiamo. Dicevamo delle due strade, cioè della strada che cambia nome sostanzialmente. Qui in questo cartello si vede che via di San Fabiano è la parte superiore e poi diventa via Vincenzo Borghini Baldovinetti, già via San Fabiano. C'è questa divisione, no? Ma allora uno si chiede, se l'appalto per esempio era di asfaltare via di San Fabiano, perché si sono fermati a quell'albero? Si chiedono qui alcuni cittadini, perché non poteva andare più in fondo? Allora a questo punto tutta, che tanto vediamo che già è tutta piena di buchi, anche quella è un asfalto disastrato. Tra l'altro devo dire che noi appena riusciamo a fare questo servizio, per quante macchine passano qui, una cosa veramente incredibile. Ma non finisce qui la cosa che ci hanno segnalato. Andiamo più avanti e dopo il Dosso ci hanno segnalato un'altra cosa. Andiamo. Allora, dalle immagini, vediamo questa bella discesa. Io sono arrivato fino lassù in cima, tra l'altro in diretta è successo un ingorgo, proprio le macchine non passavano, quindi è una strada veramente transitata. Però la cosa è cosa? Hanno rifatto l'asfaltatura. Se mi seguivo, ti faccio vedere una cosa. Come vedi, l'acqua delle grondaie viene incanalata in questo fosso. Ma vediamo dove va questo fosso, questo fossetto, chiamatelo come volete, il termine usatelo voi. Hanno praticamente, da quello che ci è stato segnalato, chiuso il pozzetto completamente di scolo. E quindi che succede? Che quando piove, ha detto, questa strada diventa tutto un fiume. Ci hanno segnalato questo, ricordo anche che questo è il passaggio alla via Romea e non solo, c'è un percorso del Rotary 102, una strada anche molto transitata, ma vi devo dire che di macchine veramente ce ne passano tante, quindi posso capire il disagio con quello specchio che era mancante. In ogni caso adesso lo specchio è funzionante da ieri, quindi un giorno siamo arrivati tardi, caro Ivo. Ciao. E eccoci qua. Allora abbiamo relazionato anche la storia di San Fabiano e diciamo a lieto fine tra virgolette, anche per chi ci ha chiamato. Tra l'altro l'ho incontrato in questi giorni dicendo sì, in effetti l'hanno fatto il giorno prima che siete arrivati voi, ma noi non abbiamo fatto niente, insomma noi siamo stati solo testimoni di questa cosa. E allora saluto Angelo, sto guardando il tuo messaggio, Angelo Rossi. Ma dai, è vero, dal 2024 insomma l'acqua c'è stata, sono stati due anni abbastanza piovosi, diciamolo. Quindi poi bisogna capire se è umido, non puoi mettere l'asfalto, non lo so, io non mi intendo di queste cose. Ma adesso andiamo in un'altra parte, sempre continuando il nostro giro. L'abbiamo scoperto un po' per caso, perché io ne avevo sentito parlare, poi dopo onestamente non l'avevo capito. Poi ci sono andato, gli orti, i famosi orti urbani. Quel primo servizio ha scatenato un sacco di commenti. Lasciamo perdere i pomodori che non c'entrano niente, insomma, no, andiamo negli anni 900 giù, che c'era gli orti e dopo c'era invece una pista, c'era qualcosa, c'era una struttura di palazzetto, ci hanno mandato, insomma c'erano delle strutture lì e molti cittadini dicono che almeno scrivono lì, e lo potete leggere sul nostro portale, che insomma che utilità ha quella struttura. Io non entro nel merito, dico solo che in effetti se sono stati denominati così orti urbani, non lo so se quello è il termine, perché io non ho trovato, nella seconda volta che ci sono andato, non ho trovato nessun cartello che dicesse piazza, che ne so, piazza degli orti urbani. No, non l'ho trovato, forse non l'ho visto io, secondo me non c'è, però ho fatto tutto il giro, lo metteranno, che ne so, il nuovo sindaco metterà questa dice, ma che è sta roba, insomma, no? Perché un parco non è, perché un parco sì, c'è il verde ma è fatta terrazzette, cioè lì non è, insomma è cemento, è pietra serena, come vedrete, comunque già macchiata col cemento che non si può vedere, vabbè, quello è, diciamo così, che è un lavoro fatto male a mio giudizio. Però detto questo, le panchine non ci sono, quindi a sedere non ci vai, a meno che tu non ti metti a sedere sulle scalette lì di questi, o sul bordo di questi spazi. spazi dove sono state piantate, insomma, delle cose da orto, in effetto, perché ci abbiamo trovato un po' di roba. Io alcuna, per riconoscerla, ho usato il telefonino con Google AI, ve lo dico subito per capire che piante fosse, però sono anche piante da orto. Nel frattempo l'unica cosa che abbiamo notato è che la scorsa settimana c'erano le ciliegie e questa settimana le ciliegie hanno fatto gola a qualcuno. Andiamo a vedere questo secondo servizio che ci riporta negli orti urbani, forse denominati così, di San Clemente.
2: Ivo, potrei qui dire questa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai davanti a una cancellata. Dov'è questo posto, Ivo? Guarda qua, sembra di essere immersi in una foresta, non dico equatoriale. No, in realtà siamo tornati, caro Ivo, eccoli qua, agli orti urbani. Perché siamo tornati qui? Prima di tutto io chiedo venia, ma a me continuano a dire che nel 1950-1960 qui c'erano degli orti e ci coltivavano i pomodori. Dopo, quello che c'è stato dopo non lo so, però al di là di questo non voglio entrare nel merito. Di questo intervento, nel post che abbiamo fatto, nel video che abbiamo fatto la scorsa settimana, ci sono stati tantissimi commenti su quello che poteva servire, quello che non sapeva dire. Noi non entriamo nel merito, andiamo a capire che cosa c'è. Sì, le panchine non ci sono, sono definiti orti urbani, sono definiti quello che volete, non importa. Abbiamo gli aceri su questo bel tappeto di erba che comunque... io non vedo segni di cose di irrigazione, cerco di leggere quello che vedo, insomma, no? Qui ci sono forse, non so se servono queste per l'irrigazione. Là ci abbiamo delle piante da frutto, ciliegi e mela. Angelo ha letto quel cartello, una sorta di mela, forse sarà anche qualche pera, non lo so. Andiamo a vedere in queste terrazzine, vediamo che cosa c'è allora in queste terrazzine, chiamiamole così. Abbiamo l'origano, abbiamo la menta peperita, abbiamo l'aium, abbiamo il rosmarino, definirli orti urbani, poi abbiamo insomma un po' di altre cosette che non conosco, e se ci sono degli errori me li vorrete perdonare. Quello che segnalavo sul fatto del cemento sulla pietra, beh, è che poi è anche sul metallo, vabbè, quello al limite va via, però insomma in effetti è una cosina che bella non è, e la potete vedere. Abbiamo fatto tutto il giro per capire se ci fosse un cartello indicativo del nome e di quello che ci fosse qui dentro. Non c'è nulla, però lo metteranno. Andiamo dalla parte di qua e qui vediamo altri tipi di piante. Questa è una salvia particolare, c'è il nome su Google AI, lo trovate. Questa è la pianta del ghiaccio, mi dicono. Insomma, i nomi possono essere errati, però questa è la flora che troviamo in questi orti. E allora andiamo a terminare. Qui già questo soffre l'acqua, lo vediamo, sicuramente ci sarà l'irrigazione. La cannella là è chiusa, la cannella per i non aretini è il rubinetto dell'acqua dove esce l'acqua se c'è. Continuiamo, perché Angelo mi ha fatto vedere una cosa e vogliamo terminare. Ci sono gli olivi, ecco, quelli ci sono gli olivi, quelli li vediamo. Angelo mi ha fatto vedere una cosa, sì, le panchine in effetti... forse male non ci stavano, però il progetto è questo. L'altra volta ho fatto l'osservazione sia sul tipo di terra, che non è sicuramente della nostra, quindi sarà una terra particolare. Nel frattempo si sta vediamo che insomma è un po' tutto secco. Avevamo lasciato lì però le ciliegie, sicuramente si erano già maturate, ma queste non ci sono più. Però cittadini, non si fa così, perché quello era un bene indisponibile del comune di Arezzo. E quindi secondo me o sei venuto tu, Angiolino, o sei venuto tu, Ivo, a mangiarli. Dagli orti così abbiamo voluto fare questo giro per approfondire, ma non abbiamo approfondito nulla, perché questo è l'intervento. Non so cosa ci fosse prima, ma vi garantisco che negli anni 50-60 almeno due persone, tre persone mi continuano a dire che qui ci facevano i pomodori. Io non lo so. A lato degli orti urbani, una delle cose che pare essere rimasta comunque così come era dalla natura sono i capperi. Mi sembra che siano piante di cappero che ci fu anche qui la polemica che insomma, qualcuno le voleva estirpare, però ecco la bellezza di questo muro al naturale. Andrà riqualificato anche quello? Non lo so. Una cosa te la dico dopo, però, nel frattempo, se Angiolino gira la telecamera, perché, come abbiamo sempre detto, gli animali sono belli, tutto quello che volete, però ora proprio sugli orti farmici andare a fare la pipì del vostro cagnolino, anche no. Ma è così che funziona, non voglio bene agli animali, ciao. E torniamo in onda e poi mettiamo un brano per spiegare quest'ultimo video che in effetti nell'ultima parte purtroppo dobbiamo dire sono orti, c'è roba, chi la mangia quella roba lì non lo so, insomma anche piante che si mettono in cucina, però insomma da lì andarci a fare pipì e popò del cagnolino mi sembra che sia un po' fuori luogo, no? Insomma è anche brutto e secondo me anche non è igienico e soprattutto non è quello il luogo, quindi c'è più a lato là, c'è dove c'è la vetta della giungla, se volete lì dentro c'è. Al di là di questo ribadisco per l'ultima volta, poi non ne parlo più, che prima di tutto noi non siamo coloro i quali che vanno lì e hanno fatto fare i lavori, no? Perché c'è sempre i leoni del web hanno questa no? Anche la cosa, come se noi fossimo lì, fossimo stati quelli che hanno deciso di fare quei lavori lì, no, e nemmeno entriamo nel merito di chi li ha fatti fare, chi ha deciso di farli, non ce ne può fregare di meno in quel servizio. Noi documentiamo lo stato di come sono state consegnate e se vediamo delle cose che non ci piacciono, che siano stati commissionati dalla destra o dalla sinistra, non ce ne frega niente. Siamo andati anche sul cantiere dell'ASL, che sicuramente non l'ha commissionato il comune, quindi a segnalare i forti ritardi di via Laschi. E è così che dovremo fare, no? Allora, questo faremo sempre. A tra poco.
3: Flyspot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Andiamo a terminare per arrivare a mezzogiorno al tutto Arezzo, vediamo un po' di quali sono le notizie che possono interessare i cittadini. Comune, via delle Fosse, Quarate, Villalba, proseguono i lavori, nuova settimana di lavori stradali nel comune di Arezzo fino a venerdì 29 maggio dalle 8.30 alle 18.30. Divieto di sosta con rimozione e restringimento di carreggiata in via delle Fosse. Modellismo ferroviario, porta aperta al deposito LFI-TFT di Pescaiola, porte aperte oggi al deposito LFI-TFT di Pescaiola ad Arezzo dalle ore 9 alle ore 14. Qui infatti è in programma la borsa scambio di modellismo ferroviario, che bello i trenini, organizzata dal gruppo ferromodellistico aretino. In esposizione ci saranno anche i rotabili di LFI e TL, scusate non riesco a leggerlo, TFT, va bene. Quindi l'ingresso dell'evento al pubblico è libero e gratuito e a disposizione anche un ampio parcheggio gratuito adiacente al deposito che si trova lungo la ferrovia di Pescaiola. Bellissimo, i trenini sono una cosa che ha sempre affascinato fin da piccolo. Ritratto perfetto, ecco il film delle scuole, la proiezione domani al cinema Edem, una produzione di Fernando Marraghini ed Erika Pacileo. E poi andiamo a Poti a piedi, beh insomma camminare fa bene alla salute, tra musica e trekking l'iniziativa fa rivivere la montagna. Torna a Poti a piedi l'iniziativa che nel 2026 arriva alla sua settima edizione, appuntamento domenica 7 giugno con la camminata non competitiva aperta a tutti per riscoprire e far rivivere la splendida montagna di Poti, un'esperienza per tutti, ognuno può scegliere il proprio ritmo, passo libero in autonomia oppure accompagnato da guida ambientale escursionistica abilitata. Il programma prevede il ritrovo al parco di Villa Severia ad Arezzo nelle ore 8, partenza alle 9.30, il percorso di 8 km, insomma andata e 16 andate e ritorno, prevede un dislivello di circa 800 metri, insomma andateci perché è una bella cosa. Tra l'altro a Poti sarà organizzato un punto di ristoro con colazione offerta a cura e sostegno del Calcit di Arezzo, quindi oltre la salute che vi fa bene è anche una cosa molto importante per tutta la società e quindi Come sempre non mancherà la musica live all'arrivo con racconti e leggende della montagna, in totale relax, bottigliette d'acqua gratuite per tutti, quota di partecipazione 15 euro, quindi non è tanto gratis nel senso bottigliette d'acqua gratuite per tutti, va bene, però c'è una quota di partecipazione. Giustamente il ricavato, come abbiamo detto, tolte le spese, sarà donato al Calcit di Arezzo. Si consigliano scarpe da trekking o trail, abbigliamento adeguato, almeno un litro d'acqua, almeno un litro d'acqua, snack energetici, cioè c'è l'acqua è gratuita per tutti, però vi consigliano di portare almeno un litro d'acqua dietro, vabbè, e snack energetici, insomma chi c'ha il diabete magari no. Consigliati bastoncini, cappellino, occhiali da sole, vabbè, iscrizione obbligatoria. Questa è una cosa bella comunque, quando c'è di mezzo il Calcit, lo sapete. E chi è che associa, chi ha organizzato questa cosa? L'associazione A Piede Libero di Arezzo, e qui trovate i riferimenti. E poi una cosa che segnalo, il bando mezzi di comunicazione servizio civile al MUMEC, che bello, il nostro carissimo Fausto Casi e la figlia Valentina Casi, aperto il bando di servizio civile regionale che selezionerà due giovani tra 18 e 29 anni che lavoreranno con l'associazione Il Mondo in Casa a gestione del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Via Ricasoli ad Arezzo, dietro le quinte di un museo, esperienza pratica al MUMEC per 25 euro settimanali per un anno, domande entro il 10 giugno sul sito della regione. E qui velocemente, quando sono le 11:59, vediamo se troviamo la notizia per chiudere. Punto nascita e la deroga di un anno, dobbiamo mantenere 500 parti, la riconferma di Gianni al San Giovanni durante l'inaugurazione della casa comunità. Ecco tutti i nuovi servizi, quindi San Giovanni per il momento. Ieri ricordate c'era anche la storia che ci avevano messo insieme il fatto dell'autostrada, del lavoro dell'autostrada, e disse per un anno comunque è così. Concorso fumettisti valnarnese convocato, Erasmo Pucci, giovane fumettista San Giovannese, è stato selezionato dai 15 partecipanti, scelti a livello nazionale dalla prestigiosa

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: .12:07, tra poco ascolteremo Enrico Meacci con il suo programma Motori Dintorni, insomma un programma che ci porta nel mondo delle automobili, ma non solo, insomma, in tanti temi che veramente grandissimi, dalle leggi alle norme alle cose, insomma, alle macchine, all'usato, all'elettrico, insomma, l'elettrico, anche moto monopattini. Una volta siamo riusciti a farlo parlare anche dei monopattini, figuratevi. Andiamo a vedere provincia, come diciamo, continuiamo a finire questa lettura della Nazione di Arezzo, dalla provincia Caos Tired a San Giovanni. I cartelli di preavviso nascosti dagli alberi. Il gruppo San Giovanni Civica porterà in consiglio comunale un'interrogazione. Giusta installazione, ma va cambiata l'ubicazione della segnaletica ai semafori. I dispositivi Tired o rilevatori di velocità per chi passa con il rosso sono oggetto di polemica a San Giovanni. La minoranza indica la scarsa visibilità dei cartelli nascosti dalla vegetazione. Noi Marco Corsi ha steso questo articolo qui che invitiamo a leggere chiaramente, ma anche ad Arezzo c'è un sacco di problemi con questa vegetazione e che ora dovrebbero, almeno ci sono delle ditte che sono diciamo così, quella del comune la dovrebbero tagliare loro, mentre ricordiamo che i privati che la cui vegetazione si affaccia sul suolo pubblico hanno l'obbligo di metterla, cioè tenerla a posto, insomma tagliarla, perché se crea problemi, come tempo fa abbiamo segnalato anche quello, ve lo ricordate? Non so se era un fico, cosa fosse, insomma, che ostruiva completamente un cartello stradale, c'è il rischio che prendete anche una sanzione. Ma non solo questo, là diremmo, se andiamo a parlare sull'illuminazione pubblica siamo proprio finiti in un bagno di sangue. Ad Arezzo sapete che in via Nenni ci hanno scritto in settimana di ritornare in via Nenni la sera. Che cosa sta succedendo in via Nenni la sera, cari amici aretini? Ditecelo, perché ci ha scritto un signore dicendo venite in via Nenni.

0: Beh, Via Nenni noi la conoscevamo per il fatto con Ivo che questa storia dell'illuminazione pubblica è stata veramente una cosa allucinante, per mesi che non funzionava, oggi sì, oggi no, insomma noi li abbiamo chiamati in diretta qui dalla radio, ve lo ricordate? Vabbè, questo insomma è una storia, poi ora non so se è finito o meno, e lì ci sono tanti lampioni, tanti fari illuminanti che sono ormai dentro le piante e quindi non fanno lume per niente, ma questo si ritrova anche da altre parti. Allora lì il tema, no? Il dibattito, quale potrebbe essere? Tagliamo le piante o abbassiamo i fari più bassi, li mettiamo che fanno luce lo stesso, sicuramente meglio di ora, ma escono fuori dalla chioma delle piante? Che cosa ne pensate voi? Vedremo. Che cosa deciderà la nuova amministrazione comunale? Perché quella che ormai esce non ha fatto, diciamo così, non ha avuto il modo di occuparsene probabilmente. Il centro storico si fa bello da Cortona, dalla scalinata del comune al lastricato di Via Nazionale. La scelta del periodo non è casuale, il tipo di restauro richiede un clima favorevole per i lavori. Intanto prosegue la sistemazione delle pietre e la copertura delle scale mobili dello Spirito Santo. Camuscia deve essere più viva, manca l'identità, Burroni di Cortona Civica. E poi Chianina, ciclo storica in sella tra cantine e cibo, una pedalata aperta a ogni tipo di bici vintage o moderna, partenza da Marciano, ogni sosta sarà occasione di incontro con i produttori, con degustazione vini, quindi una camminata, devo dire, anche all'insegna del mangiare, mi viene da dire. Quando ci sarà? Sabato 13 giugno con partenza alle ore 10 da Marciano della Chiana, una pedalata libera, aperta a ogni tipo di bicicletta, vintage o moderna, speriamo non quelle elettriche però, per vivere un territorio di modo lento e autentico. I partecipanti riceveranno una traccia con un percorso a tappe tra le realtà più caratteristiche della Val di Chiana agricola, Aretina, aziende agricole, fattorie e tappa imperdibile. Ovviamente le elettriche l'ho detto io, insomma, vabbè, però se aiutano le servo assistite, quelle aiutano insomma chi magari vuole godersi la libertà della bicicletta, però magari il fisico gli lo permette meno, e quindi è anche giusto che possano usare questi dispositivi in supporto. Castiglion Fiorentino, il Castiglion Film Festival cresce, 4 serate, 35 cortometraggi, tra gli ospiti c'è Edoardo Pesce, 2 luoghi della rassegna, il Teatro Spina per le proiezioni pomeridiane e le masterclass all'Arena del Cassero. Poi nell'arte contemporanea Fogliano, alla Carbonaia, mi ha incuriosito questa cosa, la Carbonaia, Fogliano, arte contemporanea alla Carbonaia. La Carbonaia ospita fino a metà giugno Utori, The Art of Stillness, progetto di Maniquo, nome d'arte di Nicola Scirielli, artista visivo ferrarese, classe 1969, un viaggio immersivo tra figurazione visionaria e astratta segnica, di astrazione segnica, dove migliaia di micro interventi e stratificazioni trasformano la superficie pittorica in un'esperienza sensoriale. Io gli voglio tanto bene, però lo dovrei rileggere 3 volte per riuscire a capire che tipo di arte è, però sicuramente è molto bella, quindi vi invito ad andare alla Carbonaia a metà, fino che c'è questa mostra Utori, The Art of Stillness. La città esalta gli studi di Pascioli, Aboca inaugura la mostra permanente, i 5 grandi poliedri svettano sopra le mura di Porta del Castello, un museo a cielo aperto nel cuore di Sansepolcro, arte, matematica e armonia nel progetto voluto da Valentino Mercati, Claudio Roselli da Sansepolcro, in questo articolo che trovate a pagina 17 della Nazione. Ma andiamo anche a Sansepolcro nuovamente, Alzheimer, limite e speranze, medici e specialisti a fianco del caregiver nella battaglia, ottimi riscontri al convegno dell'Inner Wheel Club. E poi da Pieve Santo Stefano, Cangi in giunta, c'è l'annuncio del sindaco, questi trafiletti li trovate tutti sulla provincia, e non possiamo non citare il Casentino, stop al riscaldamento nelle case, esplode la protesta carda, disagi e nessuna soluzione. Dopo 15 anni di servizio si ferma l'impianto della frazione del comune Castelfogognano. Tra i residenti colpiti anche ultraottantenni e uno studio medico. Manca anche l'acqua calda. E poi donazione storica per il palagio, il patrimonio risale a 185 opere. Questa notizia viene da Stia, un gesto di generosità di Vicky Galati Indelli che guarda il futuro culturale del territorio. E questo ci fa concludere la rassegna della provincia. Voglio semplicemente segnalare, saluto innanzitutto Rosario Anastasi, scusa Rosario, vedo ora il tuo post, saluto anche te, una grande cosa abbiamo fatto l'altra sera, nel frattempo cerco di mettere lo screen, e poi saluto anche Simone Mannelli. Arezzo non è una città per vecchi. Simone, potremmo essere d'accordo su tanti aspetti, su alcune cose dove quelli come me, la metto così, con i capelli bianchi come me, insomma, si trovano in difficoltà ad affrontare determinate cose. Beh, potremmo pensare di proporre, no? Visto che adesso cambierà la giunta, cioè vedremo un po' quali saranno i nuovi attori che scaturiranno dalle elezioni di oggi e domani, e vedremo un po' che cosa poter segnalare di più di quello che non abbiano già detto nei loro programmi elettorali. Allora io vi lascio una decina di minuti, anzi qualcuno più, con Valentina Giusti e Enrico Meacci per questa puntata di Motori Dintorni. Noi ci rivedremo subito dopo per la rassegna estera di Radio Fly. A tra poco. E allora, dopo aver ascoltato Valentina e Enrico, avete sentito, hanno parlato i monopattini, sanno quanto io amo questi strumenti diabolici della vabbè, lasciamo perdere, vabbè, sono nati comunque tanti anni fa, ma per far giocare i ragazzi, insomma, vabbè. E oggi elettrificati così sono diventati a volte dei missili. Vi ricordate quello che era stato trovato, mi sembra, o a 90 o 110, 120 per la strada, quindi veramente dei missili, vabbè, lasciamo perdere. Poi l'utilizzo che ne viene fatto, vabbè, e dove vengono lasciati da tutte le parti, dove, vabbè, una anarchia completa. Vediamo se la targa e l'assicurazione metteranno qualche rigorosa indicazione. Sì, la legge c'è, ma vediamo se poi sarà anche rispettata, no? Perché questo è un dettaglio non trascurabile. Andiamo a leggere comunque i nostri quotidiani, partiamo dagli esteri in italiano, vediamo l'Osservatore Romano, una comunità unita nel bene scardina la cultura della prepotenza, in visita pastorale ad Acerra Leone XIV denuncia i mali della terra dei fuochi, sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale. E poi domani il Papa celebra la messa di Pentecoste, ovviamente era la edizione di ieri. Non ci sono granché di edizioni aggiornate, vediamo il Globo TV, che è un bisettimanale d'Australia, ovviamente questa è l'edizione di giovedì, bisettimanale, quindi esce due volte a settimana, sia al centro della geopolitica, il Cremlino punta su Pechino per rafforzare cooperazione economica e energetica, USA Iran in bilico tra minacce e ultimatum, e poi ancora riforma fiscale, albanese prova a rassicurare imprenditori e investitori, si parla di questa che è la situazione in Australia. L'informazione mi propone l'informazione di San Marino, domenica 24 maggio, la domenica di Pentecoste, e di cosa si parla? Vediamo un po'. Immobili fatiscenti nel sito UNESCO, si intensificano i controlli, meglio una bugia rassicurante o la verità? Si interrogano. Poi le tiforisserie dei piccoli stati in disaccordo con l'ultima riforma UEFA, e si parla anche del Consolato Generale USA di Firenze San Marino per fornire assistenza ai cittadini. Vediamo poi dopo San Marino, che comunque è uno stato sovrano, ve lo ricordiamo. Torniamo ad Allora, che è un periodico comunitario italo-australiano, però anche questo, vedete, esce due volte a settimana. Questo aggiornamento è a venerdì 22 maggio, l'amaro in bocca riferito, vediamo a chi si riferisce, al budget loro, parlano di cose loro qua, mi viene da pensare, perché non specificano bene. Beh, tagliamo, andiamo avanti perché non vedo notizie, eccolo qua, il Corriere Canadese, anche questo è una giornata. Allora facciamo un salto a piedi pari e andiamo direttamente, senza perdere tempo, dai nostri amici esteri, subito vai, andiamo qua e ci troviamo di fronte a Le Monde. Le Monde, che cosa ci raccontano i nostri amici francesi in questa domenica di Pentecoste? Che ci raccontano un po' di cose. Pétrole, le risque du pénurie, c'est à quoi? Che significa questo? E si parla del mondo del petrolio. aumenta il rischio di carenze a quest'estate. Dopo, vediamo un po', leggiamo l'articolo. Dallo scoppio della guerra in Iran alla fine di febbraio e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, le scorte globali di petrolio sono crollate. Il Sonatrach Ochotei, secondo l'Ocse, le riserve sono diminuite di 250 milioni di barili tra marzo e aprile e potrebbero raggiungere il livello di stress operativo già a giugno. Gli esperti del settore petrolifero temono che il calo della produzione possa sconvolgere l'intero sistema logistico, dagli oleodotti alle raffinerie. Il settore aeronautico concentra una delle principali fonti di stazioni di preoccupazione, già colpito da una carenza del 20% di cherosene a livello globale e da un'impennata del suo prezzo. In Francia, secondo quanto riportato dal governo, il 5% delle stazioni di servizio non dispone di uno o più prodotti di magazzino, quindi sta finendo in Francia le riserve di petrolio. E poi si occupa di Cuba. Raul Castro, pilastro del regime, è minacciato, sapete, c'è l'ombra dall'ombra dopo che si manda Miguel Díaz sotto all'ombra del presidente Miguel Díaz Canel, l'ex capo dello Stato ha mantenuto la sua influenza. Violenza sessuale, la pressione si intensifica su Patrick Bruel, una storia anche questa che ha fatto un po' ironire più di tanto la Francia. Andiamo adesso alle Figaro, il giornale opposto, più conservatore. All'interno del quartier generale ucraino della guerra dei droni, si occupa della guerra. E poi di cosa si parla? Si parla dopo la decisione del Consiglio Costituzionale, a seguito della decisione del Consiglio Costituzionale, quale avvenire per le zone di basse emissioni, loro lo chiamano ZE, non so di quale acronimo sia, ma si parla, appunto, avete sentito di questo tema. New York Times, vediamo di cosa parla questa mattina. L'organismo di controllo viene travolto dall'industria che regola. Parla dell'epurazione dell'energia che sovrintende la società di previsione e criptovalute, legata tutte a Trump. C'è da dire che il New York Times li tratta questi argomenti. Prima era molto timido e qui tratta gli argomenti che vanno sempre a parare su questa cosa. L'articolo io non ho tempo di leggerlo, ma penso che vada a parare su tutta questa commistione che c'è sia con le criptovalute, con l'energia e il mandato di Trump. Sapete che lui, insomma, ha le sue criptovalute. I floridiani spediscono beni di prima necessità per aiutare i parenti cubani colpiti dal blocco. Ecco, questa dalla Florida partono questi aiuti per gli esuli, che non tanto esuli non sono lì, insomma, cubani, per aiutarli, perché la Cuba è veramente una situazione molto difficile, penso sia una delle più difficili che debba affrontare. E sapete che si stanno avvicinando le navi americane, come dire, noi siamo qui. Financial Time Weekend, le obbligazioni salgono grazie alla promessa fiscale di Burman. E poi taglio basso, si parla di un altro tema. Watt di Brave Dog, fermenta l'idea della seconda birra migliore per alleviare il dolore dei punk azionari. Attenzione, questi sono termini economici che io non so di cosa parlano, però seconda miglior birra, non ho idea di cosa stiano parlando, la traduzione letterale è questa, ma hanno un significato loro. Andiamo al Pace, perché sono curioso di vedere se trovo una notizia nei quotidiani spagnoli. I capi di Pus Ultra del si dovrebbe chiamare Ábalos o qualcuno con Zapatero. Sta uscendo un altro grosso problema che riguarda Zapatero. Zapatero è stato un capo del governo di qualche tempo fa. Ostriche e champagne, tutto pagato con l'1% concesso a Zapatero. Questo lo riporta Il Mondo. E qui veramente la Spagna, a livello di queste indagini, sta venendo fuori di tutti e di più. ABC, Zapatero ha cancellato in un colpo solo un mutuo da 500.000 euro. Quando sono più giornali a parlare di una cosa, diventa abbastanza parlare. Vediamo l'Avanguardia spagnola, un giornale ancora diverso. Il complotto Pus Ultra ha tentato di influenzare un procuratore per salvarsi. Un nuovo rapporto della polizia rivela i tentativi compiuti dai funzionari della compagnia aerea per bloccare l'indagine che ora coinvolge Zapatero. 4 su 4 giornali stanno parlando dello stesso tema. Insomma, vuol dire che qualcosina sotto ci potrebbe anche essere. Andiamo a Liberazione, il giornale dei comunisti francese. Di cosa parla? Del Festival di Cannes, la nostra lista dei vincitori, e poi Liberazione, la libertà delle donne scrittrici. Per il Festival Étonnance Voyageur, 33 scrittori si cimentano con temi di attualità sotto la direzione di Vanessa Springora. Un numero che fa du bien, un numero che si fa sentire bene, questo che come viene scritto qua da chi ha fatto la pagina. Les Parisiens dimanche, l'école sera mon chantier numéro 1, che vuol dire la scuola sarà il mio progetto numero uno, il mio cantiere, progetto numero uno. Chi è che lo dice? Presidenziale, lo dice Gabriel Attal, 37 anni, e ora ufficialmente candidato al Palazzo d'Eliseo nel 2027. Determinato, il capo di Rassenons svela le prime misure del suo programma, e si parla di politica ovviamente anche qua. E velocemente andiamo a vedere cosa ci parla, perché siamo in chiusura di orario, quindi cercherò di andare più veloce possibile. La Tribune di Manche, si parla di Patrick Bruel, che non so il contesto, l'onda d'urto, con la cantante che deve affrontare 13 denunce per violenza sessuale. Il dibattito sta assumendo una connotazione politica, il suo tour sotto pressione, non con la cantante, con il cantante. 13 denunce di violenza sessuale, questo Patrick Bruel, ma non è male. Insomma, andiamo a vedere Les Echos, sempre da francese, restiamo in Francia. Le Cornu parla del primo ministro, non abbiamo ancora finito di scalare. Ve la ricordate quella storia dell'Everest? No, ecco, lui dice che ancora non hanno finito di scalare. I francesi forse sono anche un po' stufetti, non lo so, però da quello che si legge qualcuno la deve risanare questa Francia, quindi non lamentatevi amici francesi. Arez, Trump considera l'Iran un compromesso per parare l'influenza, diciamo così, e l'influenza di Netanyahu su di lui diminuisce. Come vi ho detto prima, Israele non vede bene questo accordo che Trump vuole fare con l'Iran, perché Israele comunque vede sempre nell'Iran la minaccia da sempre che sponsorizza i gruppi terroristici per annientare Israele, ecco, una cosa del genere, quindi non vorrebbe che Trump ci facesse la pace, tra virgolette. The Washington Post, di cosa parla? Vediamo un po'. Il presidente, una settimana difficile a Capitol Hills, tra poco ci sarà il mid term, si registrano progressi sul cessate fuoco in Iran. New York Post, giornale dichiaratamente Trump piano, vediamo di cosa parla questa mattina. Appena vinto di più il pericoloso nuovo patto di Don con l'Iran, ecco, vede, qui è una fase critica. Il pericolo Don, chi è? Lo sapete, insomma, lo chiamano Don, quindi è lui, Trump, e criticano questo patto. Bisognerebbe entrare dentro nella pagina, ma noi vediamo solo le prime pagine, quindi ci fermiamo qui. The Jerusalem Post, di cosa parla? Parla degli Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti e Iran segnalano progressi sull'accordo per porre fine alla guerra di 3 mesi. Trump: otteniamo un buon accordo o li facciamo saltare in aria. Ecco, tanto per ragionare, questo è il... c'è la notizia di Ben Gvir su The Jerusalem Post. Ben Gvir, bandito dalla Francia per il trattamento degli attivisti della flottiglia. Israele chiede spiegazioni alla Spagna per il pestaggio dei rimpatri. E che vi dicevo, ragazzi, cioè dall'ironia, che invece l'hanno fatto per davvero. Lo leggiamo perché la polizia spagnola, questo è il giornale israeliano che scrive, voglio essere chiaro, Jerusalem Post, un agente di polizia spagnolo colpisce un membro della flottiglia globale al suo ritorno dall'aeroporto di Bilbao ieri. E cosa dice questo inizio d'articolo? La Francia ha vietato l'ingresso del paese del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, ha annunciato sabato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, e in seguito a una controversia scatenata dal trattamento riservato da Ben Gvir ai partecipanti della flottiglia globale del Sulmud detenuti la scorsa settimana. E poi invece metto la foto di che vengono picchiati in Spagna, e lo fanno, ma vi rendete conto che lo fa solamente Israele questa cosa? Mi rimango veramente quasi così. Vabbè, andiamo a vedere e terminiamo, perché siamo un po' in ritardo. Le Temps Weekend, giornale della svizzero-francese, che normalmente non le manda a dire, sparita da tutti i giornali la vicenda di Klaus Montanà, lo sapete, ma io do il merito a loro di aver sviscerato un po' quello che volevano fare i svizzeri, così perfetti, così come gli orologi svizzeri, scusate se mi esprimo così, che volevano tenere tutto, laviamoci i panni in casa nostra. Peccato che ci sono stati morti, mi sembra 41 morti. A Ginevra la Svizzera si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita, o di cosa parlerà? Vediamo. Aviazione, cioè l'aeronautica, l'impennata del prezzo del kerosene e il rischio di carenze non preoccupano l'amministrazione, l'amministratore delegato di Svizzera. Poche aziende si tutelano quanto noi, ha affermato Jen Fellinger in un'intervista alle TAMS. La domanda rimane elevata, tuttavia con le prenotazioni all'ultimo minuto l'offerta fatica a tenere il passo. Alcuni voli sono stati cancellati per mancanza di piloti e la compagnia aerea sta negoziando un aumento delle ore di volo. Questo fattore, unito alla carenza di motori proprio, e alla forte concorrenza, sta indebolendo la posizione di Swiss a Ginevra. Abbiamo dovuto tagliare alcune rotte e concentrarci su quelle principali, afferma l'amministratore delegato. E la pagina La nicotina seduce tutti i giorni, questo mi va di leggerlo. La nicotina seduce tutti i giorni, sempre i giovani. Dopo avere dipendenza, dopo aver preso di mira uomini e donne, l'industria del tabacco ha deliberatamente puntato ai giovani attraverso la pubblicità delle sigarette e in seguito creando prodotti zuccherini e colorati. Come le sigarette prima di loro, questi prodotti coltivano un senso di appartenenza a un gruppo. In termini di prevenzione, la Svizzera è in ritardo rispetto ai suoi vicini europei. Ma come vi state trattando male, cari amici svizzeri? Addirittura parlate di mafia, o di cosa parliamo stoggi? La Svizzera è attraente per la mafia, ecco, questa è un'altra cosa che è intervista importante. La Svizzera attrae le reti criminali grazie alla sua stabilità e alla sua potenza finanziaria. Beh, le banche svizzere le conosciamo, no? Insomma, anche se la violenza mafiosa rimane in gran parte visibile nella sfera pubblica, la minaccia percepita è molto elevata, spiega un'intervista alle TAMS. Allora, noi ci fermiamo qui, anche perché la vignetta non c'è oggi, ma se di vignetta si parla, c'è una foto. O Maroc, nation de hockey sur sable. Che cos'è la sabbia? La sabbia. In Marocco la nazione dell'hockey sulla sabbia. Si vedono degli atleti marocchini che giocano a hockey sulla sabbia, e l'immagine magari ve la lascio a voi. Io vi saluto in questa domenica di Pentecoste, 24 maggio 2026, il mio saluto come sempre. Fate tutto quello che volete in questa bella giornata, camminate, andate al giro, andate a votare, questo è il minimo che dico sempre, sia tra oggi e domani andate a votare, perché il voto è un diritto dovere dei cittadini. Al di là di questo, votate chi vi pare, ovviamente, ci mancherebbe. E al di là di questo, godetevi questa bella giornata di maggio, e qualunque cosa voi facciate, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire: come sono stato bene oggi, anche grazie agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Fly Spot. Fly Spot.
4: Sono le 18:43.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo miraggio per prenderci in giro.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo su tutta l'Europa centro-occidentale. Anche l'Italia vivrà una fase stabile, se non per qualche locale temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino meridionale, altrove sole o qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Temperature al centro-nord come se fossimo in pieno luglio, con massime in pianura padana e sulle centrali tirreniche fino anche a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. No
3: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Rocking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Eccoci qui, benvenuti 1-2-3-4, nuova puntata con Raffo The Twist che si è distratto un attimo, lo possiamo
3: sì,
2: dire?
3: Sì, ero distratto, sì, stavo per confessare. Bravo, capita, bravo. House Rocking Chris,
2: bravo Raffo che sei tra noi,
3: il biondissimo House Rocking Chris.
2: Sì,
3: buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
2: Benvenuti,
3: cari amici ascoltatori. Siamo molto carichi. Ho sentito in anteprima fuori onda i dischi che ci stai per proporre, e quindi direi che possiamo lasciar parlare la musica per prima. Vuoi raccontarci qualcosa?
2: No, in realtà no, non trovo l'anno di uscita di questo. Ah, il 1956.
3: Ma
2: va bene,
3: pensa,
2: 1956,
3: pensa,
2: però per la precisione e la puntaggine di matite che ci contraddistingue,
3: sì,
2: il Silver Top della Chess uscì nel 56. Ma questa è la second press, la seconda stampa.
3: Attenzione, ma poi tutti questi termini anglofoni,
2: ma
3: non si capisce niente.
2: Va bene, comunque mi
3: parla,
2: faccio ascoltare, certo, me lo dice lui, mi faccio ascoltare i Moonglobs con questo brano che si intitola Chiquiumba.
3: Bello Chiquiumba.

0: Bella questa rumba,
1: ci piace un sacco.
0: Tantissimo.
1: Già.
0: Bello.
1: I Moonglows, ve li ricordate? Sono quelli di Sincerely, sono uno dei gruppi, sono stati uno dei gruppi più che hanno venduto di più nella storia dei gruppi vocali rhythm and blues. Harvey Fuqua era uno dei fondatori insieme a Bobby Lester. Harvey Fuqua che poi ha duettato insieme a Etta James, e sono stati anche insieme, io ve lo dico.
0: Non aveva anche una
1: pare un'etichetta. Che fosse Harvey Fuqua?
0: No.
1: Può essere, ma non me lo ricordo.
0: Ah, se non te lo ricordi tu, allora non è mai esistito. In ogni...
1: No, assolutamente non è vero, ma non so. Magari cerca. Intanto io vi faccio ascoltare il prossimo disco, che uscì in California, a Los Angeles, per la Specialty Records di Art Roop nel 1954. Loro erano Marvin and Johnny e il brano si titola Day In, Day Out.

0: Bravo.
1: Quanto ci piacciono questi ritmi, Marvin and Johnny. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Vai, racconta.
0: Posso
1: questa
0: dire
1: cosa.
0: Una cosa?
1: Certo, devi raccontarla.
0: A proposito dei Moonglows che abbiamo ascoltato prima. Stavo leggendo qui che dice presenti nell'album discografico di Chuck Berry Rock Rock Rock.
1: Sì, che in realtà posso dire una cosa io, una parentesi, è errato. Non esiste un album di Chuck Berry che si chiama Rock Rock Rock. È la colonna sonora del film di Alan Freed Rock Rock Rock. Dove c'è anche Chuck Berry.
0: Certo.
1: Ok, chiusa
0: certo.
1: Parentesi.
0: Infatti, vabbè, non bisogna mai fidarsi di quello che si legge online. Infatti. Comunque, sono stati apprezzati per l'originale modo di cantare, caratterizzato in particolare da uno stile soffiato delle armonie, basato su una particolare tecnica vocale dei cantanti in sottofondo. Pensate, ma la cosa più pazzesca, di cui ne abbiamo già parlato in passato, ma ve lo ricordiamo, mm-hmm. è che di questa dei Moonglows ha fatto parte niente po' di meno che Marvin Gaye.
1: Sì.
0: È stato il primo gruppo in cui è stato un gruppo in cui ha presenziato prima di diventare solista.
1: Sì, nella loro diciamo parte finale. Non erano più proprio i Moonglows.
0: Già negli anni 60, nei primi 60s. Però
1: non sono sicuro. Sei sicuro?
0: No?
1: C'è scritto?
0: No, non l'ho letto. Però lo immagino. Cioè,
1: sei sicuro dei Moonglows o forse di un altro?
0: Sono sicuro dei Moonglows, c'è scritto qua.
1: Perché i Moonglows mi pare che si siano sciolti tipo nel 57-58.
0: Ma qua dice: vabbè, senti, dobbiamo stare.
1: No, non lo so. Vabbè,
0: mettiamo una canzone.
1: Gene Ellison, questa si titola Hey Hey.
0: Posso mica sapere tutto subito.
1: Love you.

0: Il periodo in cui Marvin Gaye gravitò nei Moonglows fu una fine degli anni 50, fino praticamente a quando sono diventati, hanno cambiato nome, sono diventati The New Moonglows.
1: Sì, ma non c'erano più, non c'era più Bobby Lester, e quindi non erano di fatto, perché non erano proprio,
0: non erano
1: Moonglows,
0: più quelli originali.
1: No, erano i Marquis che hanno cambiato nome. Harvey Fuqua si è unito ai Marquis, l'ho letto nello stesso cosa che stai leggendo tu.
0: Sì.
1: Si è unito ai Marquis nel 59 e sono diventati dei New Moonglows. Quindi io sospetto che Marvin Gaye non abbia suonato nei Moonglows gli originali, quelli con Bobby Lester e Harvey Fuqua e gli altri due, tre, quanti erano? Tre, due. Però ci interessa poco, ci ha fatto parte, insomma.
0: Vabbè.
1: Dai, adesso andiamo a cercare informazioni nei vari libri, informazioni, perché bisogna.
0: Ma la cosa più bella, adesso dico una roba bella.
1: Vai,
0: la cosa più bella è che non ci interessa tutto il resto, o meglio, ci interessa perché fa parte delle curiosità. Ma la cosa importante in realtà è che abbia fatto questa canzone, che ci lega a questo
1: certo,
0: momento,
1: certo.
0: E che è un brano il fantastico e che è rimasto
1: nella storia,
0: nella
1: ma
0: leggenda.
1: Ma guarda, se si fossero fermati dopo aver inciso Sincerely, se si fossero sciolti, sarebbero comunque nell'Olimpo dei gruppi vocali.
0: Certo.

Avrete riconosciuto tutti, lei era la Van Baker su Atlantic Records, questa era Sissy Rider, un super classico, classicissimo, soprattutto inciso in mille versioni, tantissime blues, io ne ho almeno 7-8 versioni di altrettanti cantanti diversi. Adesso vorrei farvi ascoltare un disco che uscì nel 1957, novembre del 57, pensate, perché tutti potrebbero ipotizzare che questo brano sia una cover di Little Richard, e di fatto lo è, solo che questa cover uscì prima dell'originale. Mi spiego meglio. Little Richard incide Good Golly Miss Molly nel 1956, poi impazzì nelle varie session, sì, perché mi guardi così, sì, nelle varie session, mi pare non più di 4 session alla specialty, dove escono tutti i brani, quelli che conosciamo, che sono i classici. Dopodiché, nel famoso tour in Australia, impazzisce, vede il satellite che cade, il russo che cade nell'atmosfera, pensa che sia Dio che gli dice di smettere di fare quella vita, cambia vita. Ovviamente la specialty, che ha i diritti delle canzoni, continua a incidere.

0: a buttare fuori i dischi per vendere, no? Per mantenere alto l'hype sul personaggio. Nel novembre del 57 esce questa versione di Good Golly Miss Molly, che è una cover, probabilmente Little Richard la faceva già dal vivo, ma non era mai uscita in singolo. Esce a novembre 57 e a marzo del 58 la Specialty pubblica la versione di Little Richard. Ve la faccio ascoltare. Questi erano The Valiants, uscì su King Records, l'etichetta di Sam Cooke, del tuo amico. E
1: meno male che ha tirato fuori questa etichetta, almeno ha pubblicato Good Golly Miss Molly.
0: Esatto, sentite che roba.
1: La versione dei Valiants.
0: Valiants.
1: Valiants.
0: Come ti piace, dai.

0: Mamma mia, eh? Mamma mia.
1: Ti toglie il fiato sta roba.
0: Porca miseria, spettacolo. Da poco.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro era il lato era il lato B, perché questo gruppo vocale The Valiants ha inciso sul lato A This Is The Night, che è un super classico, che è questa.
0: Senti, senti. Bellissimo.
1: La facciamo sentire un'altra volta però, eh?
0: Sì, sì, prossima volta, prossima,
1: sì,
0: volta.
1: Prossima
0: puntata prometto.
1: Ricordiamo,
0: che gliela lascio
1: mi devi ricordare di portarla. Va bene, sull'altro giradischi invece oggi c'è un sacco di robe da raccontare.
0: Lo so.
1: C'è questo disco dei Carlos Brothers. I Carlos Brothers, per chi non lo sapesse,
0: sono quelli di Imperia, quelli dell'olio.
1: Sì,
0: i fratelli Carli.
1: Esatto, sono proprio loro. I Carlos Brothers.
0: Scusate, ma non resisto a dire queste demenze.
1: Erano questi due, forse non erano nemmeno fratelli tra di loro, adesso non ricordo bene la storia. Comunque scoperti da Richie Valens, che li sentì cantare in un locale a Los Angeles e li volle come coristi, come il suo coro. Ovviamente piacquero al tizio della specie del Fire Records, che si chiamava un'altra volta.
0: Guarda, ho pensato la stessa cosa. Com'è che si chiamava già?
1: L'ho visto 5.000 volte il film. Comunque, che li mette sotto contratto. Incisero quindi anche da soli. Questo è, mi pare, il secondo singolo uscito nel giugno del 59. Dove da un lato c'è un brano veloce, poi ve lo faccio ascoltare un pezzettino. Ma c'è questo lato lento che si chiama It's Time to Go, che vorrei farvi sentire, perché queste canzoni, cari miei, diciamolo pure Raffo, non le sentite da nessuna parte.

0: come si chiamava?
1: Nel frattempo dalla redazione mi è arrivato, si chiamava Bob Keane.
0: Bob Keane, porca miseria.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, The Carlos Brothers.
1: Grazie redazione di One, Two, Three, Four.

0: bella, eh? Queste melodie sognanti californiane, c'è tutto.
1: Guarda,
0: c'è tutto un mondo di cui un giorno vi racconterò dietro a queste melodie. Cioè, proprio che non è doo-wop e non è rhythm and blues. Questi erano due ragazzini che volevano fare rock and roll, di fatto. Però era talmente entrato nel tessuto sociale il rhythm and blues, i suoni dei gruppi vocali che arrivavano da New York e da Los Angeles anche.
1: Ma sai cosa ci sento anche dentro? L'influenza di Buddy Holly.
0: C'è Buddy Holly. Buddy Holly, non dimentichiamoci che a oggi molti di questi, soprattutto...
1: A oggi
0: Buddy Holly. No ragazzi, Buddy Holly è stata una roba veramente grossa in quegli anni lì. Ha influenzato tantissimi musicisti. E soprattutto tantissimi messicani che poi si spostavano a Los Angeles, arrivavano dal Texas. Questo non bisogna dimenticarlo. Va bene.
1: Già.
0: Va bene. Prossimo disco.
1: Mr.
0: Direbbe...
1: Bobby Day, 1958. No, questa 50. Dove l'hai messo?
0: 59.
1: È 59.
0: È la cover di Fats Domino. Si intitola My Blue Heaven.
1: Con le campane che ci piacciono tanto.
0: Un

0: Con il prossimo disco concludiamo anche la puntata di oggi di One, Two, Three, Four. E il prossimo disco sarà Mr. Bobby Merrill, Mr. Blues.
1: Pensavo volessi dire qualcosa di come se tu, sai quanti c'erano di Mr. Blues?
0: Esatto.
1: C'era Wynonie Harris che già nel 47 era Mr. Blues, a voglia che c'è stato.
0: Bobby Merrill è arrivato dopo, finché non c'era internet nella sua zona, lui era Mr. Blues.
1: Di sicuro.
0: Finché non è fatto, come, chi è quello che hai nominato?
1: Wynonie
0: Harris, finché non ha fatto ancora come Little Walter che trova uno, no, Mr. Blues sono io, gli spara un colpo in testa.
1: No, lui non ha ammazzato nessuno,
0: no, per fortuna,
1: quello che sappiamo,
0: per
1: no.
0: Fortuna. Vabbè, amici, il
1: oh Madonna,
0: fammi trovare.
1: C'hai ste pause oggi che sei, ti giuro, mi gira la testa.
0: Perché sono distratto, scusami.
1: Il
0: fantastico House Rocking Chris.
1: E il nostro
0: Smemorato
1: Raffo The Twist. Alla prossima settimana o quando volete.
0: Ciao,
1: dipende
0: amici.
1: Quando ci ascoltate. Noi siamo sempre qui nell'etere.
0: Ciao amici di Radio Fly e ciao amici del podcast. Per chi ascolta il podcast, mettete la campanellina,
1: mettete
0: e iscrivetevi. Segui, così ci aiutate a crescere e vi arriva una notifichina ogni
1: esatto.
0: volta che esce una puntata nuova e non vi dimenticate di ascoltarla. Vai, schiaccia. Ciao amici, appuntamento
1: ciao.
0: Alla prossima settimana.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo alle aragoste. Infatti la scoperta è che il ventre delle aragoste è resistente come la gomma degli pneumatici. L'idrogel che protegge la parte inferiore della coda ha caratteristiche infatti uniche di flessibilità e sopportazione dello stress. Urti, abrasioni, trazioni non lo intaccano e quindi potrebbe ispirare le armature e gli esoscheletri del futuro. È una scoperta fatta dagli ingegneri del MIT che hanno individuato in questo materiale estremamente resistente a tagli e abrasioni e allo stesso tempo anche incredibilmente flessibile, una protezione che permette alle aragoste di non graffiarsi la pancia contro le parti ruvide del fondale e di resistere ai morsi dei predatori. Secondo gli scienziati, questa membrana, composta per il 90% di acqua e per il resto di chitina, potrebbe essere l'idrogel più resistente tra quelli scoperti in natura, con un'affidabilità che si avvicina a quella delle gomme industriali usate per gli pneumatici, le canne da giardino e i nastri trasportatori. Le sue proprietà e composizioni potrebbero quindi ispirare il design delle armature e degli esoscheletri del futuro, da impiegare in ambito medico o militare, involucri che siano sì allo stesso tempo ultra resistenti ma anche lasciano libere le parti mobili del corpo come gomiti e ginocchia. Quando le aragoste nuotano, imprimono alla coda rapide frustate per sfuggire ai predatori. Oltre al rigido carapace, dunque, devono avere un qualche rivestimento che consenta una certa elasticità nei movimenti. E questo dettaglio ha ispirato i ricercatori che hanno sottoposto la membrana in questione a varie sollecitazioni. I test meccanici hanno rivelato che l'idrogel si lascia inizialmente tirare facilmente finché non raggiunge due volte la lunghezza iniziale. A quel punto inizia a irrigidirsi e diviene progressivamente più resistente, e questa caratteristica è abbastanza unica perché i materiali presenti in natura, che di solito si lasciano andare a mano che vengono tirati, non hanno questa specifica caratteristica. I test di resistenza poi ai graffi hanno visto la membrana rispondere ai tagli molto meglio della maggior parte delle gomme conosciute, mentre l'analisi al microscopio ha svelato il segreto di queste proprietà eccezionali. L'idrogel infatti è composto da decine di migliaia di strati di fibre di chitina, ciascuno disposto secondo un'angolazione di 36 gradi rispetto al livello sottostante, e la struttura ricorda quella del compensato industriale, tipicamente costituito da diversi strati di legno, le cui fibre sono orientate ad angolo retto rispetto a quelle superiori ed inferiori. E questa disposizione è comunemente usata per ottenere materiali molto resistenti, ma è la prima volta che viene osservata in un idrogel. Per i ricercatori, quindi, nella membrana si nasconde parte del segreto del successo evolutivo delle aragoste, che sono sulla Terra da più di 100 milioni di anni, e questa struttura ormai molto studiata verrà sicuramente utilizzata in futuro per applicazioni nell'ambito della tecnologia umana. E con queste curiosità io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Amedeo Ariano la batteria.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.
4: La voce, la tua, sì. La tua voce. Dov'è la tua voce?
0: Parla a te, Stefano.
4: Eccolo qua. Allora, buon pomeriggio. Avete sentito il jingle che ha preparato Mauro, che è la sigla un po' della nostra trasmissione, che dice i due pionieri delle radio. In realtà il pioniere è lui, perché io ho trovato già tutto scodellato, pronto. Era il 1982, diciamo che già le radio avevano circa 6-7 anni all'attivo, quindi insomma erano il boom delle radio, insomma c'era già, ecco. Io mai apparecchiato, io,
5: no, in realtà iniziarono, ho trovato tutto pronto ad Arezzo nel 75.
4: Quindi sei, sì.
5: Pietramale, Arezzo Radio TV, si, esatto, sono sempre contese.
4: Quindi, sono arrivato dopo 7 anni. Dai.
5: Si sono sempre contese, dice, ho iniziato prima io, no, ho iniziato prima io. Io non lo so se ho iniziato prima io, ma di quella generazione lì credo di essere rimasto l'unico in giro.
4: Non sarò il primo ad arrivare, ma sarò l'ultimo ad andare.
5: Sì, no, io poi iniziai dopo, no, l'anno dopo. Erano questi tempi, quindi Stefano sono...
4: 50, tondi. Mamma mia, nozze d'oro, quindi.
5: No, sì, niente, no, ma, no, niente. Ma qualche regalo me l'hanno fatto, devo dire, sì, la verità. Poi a me il migliore regalo che mi possano fare è quando vado in giro e trovo gente che ferma e dice che ascolta. Sinceramente rimango sempre stupito, se lo devo riconoscere.
4: Dopo 50 anni.
5: Sì, poi sai che sono stato 18 e passa anni senza, non ascoltavo più neanche la radio.
4: Era troppo la sofferenza di esserne lontano.
5: Sì, probabilmente c'era anche quella, no? Però io mi ero messo in testa di non ci pensare più, facevo altre cose, no? Lavoravo sempre in codice binario, no? Quindi, anzi, negli ultimi anni nel codice binario ho raddoppiato, perché poi lavoravo nei computer del codice binario, quindi doppio. Comunque siamo qui ora, indipendentemente,
4: siamo qui con il Biplano, quindi fatto dei miei ben trovati
5: 50 anni
4: 50
5: più o meno.
4: Anni di radio.
5: Sì, oggi che è il 21, quindi
4: siamo lì.
5: Sì,
4: siamo,
5: sì, lì. Sì, 50 anni, un giorno due, insomma.
4: Vabbè.
5: Quindi non so che dire. Se c'è qualche ascoltatore, la prima radio per me fu Radio Arezzo 1. Lo saluto, se si ricorda di quello che un tempo aveva una chioma così,
4: che,
5: riccia, con i capelli nerissimi.
4: Che la sede era in un posto anche un po' isolato,
5: bellissimo,
4: vero?
5: Sotto il castello di Battifolle.
4: Quindi
5: era la tenuta di caccia del principe lassù, un posto meraviglioso, in mezzo al bosco.
4: Ma il principe era proprietario della radio?
5: No. Il proprietario, io ho conosciuto Giulio. Giulio, che purtroppo non è più, che con la sua Honda 354, capelli biondi lunghissimi e un barbone tremendo, si recava tutte le mattine per aprire alla radio e fare il programma. Lui faceva sia informazione che musica, e aveva anche una bellissima voce, questo lo devo dire, era ineccepibile, era un signore. Quando faceva le trasmissioni veramente era un, cioè poi anche di persona, no, però era veramente un signore. Quindi
4: senti, secondo te era più facile prima? aprire una radio, inventarsi qualcosa.
5: Allora oggi,
4: a parte che era più difficile poi entrarci,
5: sì, allora,
4: perché adesso mancano gli speaker, mentre prima mancava il posto, forse, no?
5: Sì, mancava,
4: per quanto fossero tante le radio,
5: ma sai, diciamo,
4: oppure solo me ha fatto fare una gavetta di
5: no.
4: grossa, tanto
5: no, insomma, allora
4: prima di mandarmi in onda doveva essere sicuro di più.
5: Io non ho fatto gavetta perché erano i tempi dell'improvvisazione, no? Avevo i modelli, ma non erano modelli per me, era un'idea in testa, che erano Alto Gradimento con Arbore Buon Compagni, e poi c'era Massarini e tutti De Robertis, tutti quelli come era Giacco e Cascone, tutti quelli della notte, che facevano musica bellissima, perché io iniziai facendo musica
4: notturna
5: molto bella, no? Quindi uno dei primi dischi che mi ricordo di avere sbollato dopo qualche mese fu Hotel California degli Eagles. Misi il brano omonimo, dissi: questo secondo me è un capolavoro, ci ho indovinato, forse era semplice. Ma dicevo, allora non c'era una vera scuola. La scuola, ti facevi le ossa, imparavi piano piano, ascoltandoti, perché no, ti riascoltavi,
4: ti registravi con la vecchia cassettina,
5: la vecchia cassetta, capivi in che momento fare l'intervento, come modulare un pochino meglio la voce affinché, e poi su di noi, quindi ascoltando le radio nazionali, anche Monte Carlo, Luxembourg, eccetera, cercavi di parlare l'aretino il meno possibile. L'aretino lo dovravi sulle battute, e siccome le radio erano piene di ironia, di battute, erano altri tempi, la gente le capiva anche. Oggi non è che non le capiscono.
4: No, anche ora, adesso c'è
5: altri modelli,
4: c'è il politically correct, che le cose che dicevi prima e che facevano ridere adesso non le puoi più dire, perché immagino ma anche nei paesi, nelle città era così, no? Quante persone chiamavi con un soprannome che anche offensivo, però nessuno se la prendeva, adesso sarebbe impossibile.
5: No, ma infatti no, Mauro Giovacchini, in realtà mi chiamavano il Cispi per via della chioma riccia, enorme.
4: A te il Cispi, a qualcuno invece anche qualche nome un po' peggio, quindi.
5: E quindi però è stata, Stefano, ormai facciamo
4: questa
5: intro, è stata una bella partenza, una bella esperienza. Per me, io tutto pensavo tranne che iniziare in radio. Ci furono degli amici, tra cui Roberto Francini, lo voglio dire in maniera chiara, che mi portarono su alla radio quasi di peso. Io non sapevo manco, cioè, poi ci si mise a parlare lì, poi ero in diretta perché c'era il vetro, no? Come qui di là la sala di registrazione, chiama il proprietario, da domani inizia anche te, insomma, tutte queste storie che
4: tutto per caso, ovviamente, sì, come è giusto, poi le combinazioni, no?
5: Sì, allora, più che caso direi le
4: combinazioni
5: che si mettono insieme,
4: esatto.
5: E creano quel momento. Cioè, io venivo soprattutto dalla piazza, da Piazza Giotto, dove si suonava la chitarra con Roberto, Gabriele, Marco e tanti altri ancora, no? E alcuni poi fecero anche un gruppo, un complessino, dove suonavano in discoteca, perché all'epoca non c'era mica la roba di oggi, la tecnologia di oggi. Ci provai anch'io, e cascò l'asino quando la settimana il cantante non c'era, mi misi a cantare Bona Ugo, così.
4: E lì finì la carriera,
5: diluvio, l'alluvione da tutte le parti,
4: e lì finì la storia,
5: no,
4: e diventasti speaker.
5: Sinceramente, dicevano che avevo anche un buon tocco per la chitarra, però lì bisogna impegnarti, bisogna, insomma, poi ero figlio unico, i miei non è che vedevano tanto di buon occhio, non videro neanche tanto di buon occhio il fatto che andavo in radio. Però non so come iniziai, facevo i programmi, Formula 21 si chiamava, dalle 21 fino alle 23, qualche volta arrivavo addirittura alle 24, quando quelli dopo di me non venivano, e sai, era tutto molto libero, no? Non era come ora. Allora facevo 24, qualche volta anche l'una di notte, e la mattina, poi il giorno dopo però dovevo alzarmi per andare a fare il disegnatore, facevo il disegnatore meccanico, l'impiegato.
4: E va bene, quindi questa è storia, ovviamente è storia della radio, perché Mauro è la storia della radio. Io ricordo quando
5: ho partecipato,
4: fatto quando insomma facevo fare i provini, che poi i provini sono delle finte trasmissioni che fai in sala di registrazione, dove non sei in onda ma devi far finta di essere in onda, e queste le registravo come tutti poi in una cassetta, e qualcuna me la prendeva, Mauro diceva questa dalla me che l'ascolto, ma molte mi diceva ora vai a casa e te la ascolti, senti cosa non va, dove hai sbagliato, dove potevi fare meglio, ascoltate. E quindi diciamo che io credo averne fatte 70-80,
5: quindi due o tre mesi,
4: se
5: me lo ricordo,
4: 70-80, credo che ne avrai ascoltate forse 10,
5: ricordo il pomeriggio che dovevi essere ancora a registrare
4: si ruppe il ripetitore,
5: a Poti, dico Stefano vado a Poti, vai in diretta,
4: vai là
5: in diretta, non ti preoccupare, tra poco arriva Roberto, no?
4: C'era Roberto Francini, che infatti mi disse vabbè dai, eri in sala di registrazione, fai finta che sei lì e vai,
5: quindi poi
4: mi tremava tutto,
5: credo di essere riuscito, se mi ricordo bene, quel giorno anche a far ripartire il ponte radio,
4: certo,
5: le passioni iniziano così, ancora non è passata, che vi devo dire, finché purtroppo la voce è un paio d'anni che non mi regge, no? Se non i primi minuti, quindi già ho parlato per tutto il programma.
4: Allora andiamo con la musica.
5: Ora tocca a te.
4: Andiamo con la musica.
5: Sei in sala di registrazione.
4: No, sono in diretta, rigorosamente. In diretta. Fra l'altro non esiste neanche più la sala. La cosa strana che è cambiata nelle radio è questa, che la sala di registrazione non c'è più, quindi adesso è in diretta.
5: A casa tua, certo.
4: Home.
5: Tanto oggi basta, anzi addirittura non c'è bisogno più neanche del mixer.
4: È vero, adesso c'è il mixer virtuale nel computer. Adesso è cambiato tutto, ovviamente. E quindi noi adesso partiamo con la musica, questo è il Biplano, Mauro Giovacchini e Stefano Fragai, 2 ore da trascorrere insieme con tanta musica. E a proposito di quegli anni, o meglio degli anni in cui ho iniziato io, dopo poco
5: 1981,
4: esatto,
5: un pochino prima
4: 82 inizia io, in quegli anni lì nascevano anche i Death Can Dance e nasceva la mia passione per questo gruppo, questo duo australiano, che però australiano ma dal punto di vista musicale ovviamente è nato a Londra, perché è lì
5: si spostarono l'anno
4: dopo, è lì che poi insomma si sono diciamo che c'è stata un'evoluzione artisticamente, sono esplosi proprio a Londra. Lisa Gerrard e Brendan Perry, adesso le cose sono cambiate perché è ritornato il nome Death Can Dance con queste novità, lui ogni mese esce un brano nuovo, poi vedremo cosa accadrà alla fine, che si trova solo su Bandcamp o nel loro sito, perché non vogliono saperne niente di Spotify e cose simili, e fra l'altro questi soldi che raccolgono in ogni brano viene dato anche beneficenza per chi interviene nei posti di guerra. Lisa Gerrard non fa più parte di questo progetto, però ha lasciato a Brendan Perry il permesso di usare il nome Death Can Dance, e questo vabbè un po' dispiace, perché secondo me erano una coppia molto complementare fra loro, però questo è il nuovo corso, infatti tutte le canzoni sono con la voce di Brendan Perry,
5: probabilmente anche la separazione affettiva
4: quella era già una cosa
5: nel tempo può creare anche maggiori distanze, esigenze diverse,
4: esatto, che lei ha voglia di altri progetti, di altre esperienze.
5: Sì, esigenze diverse.
4: Il mio amore selvaggio, così si chiama la nuova canzone che ha pubblicato quindi Brendan Perry con il nome Death Can Dance, che è un po' una sorta di dichiarazione di passione primordiale. Ricordiamolo che Lisa Gerrard spesso nei Death Can Dance e anche nelle sue prove da solista canta una sorta di lingua inventata che sembra un qualcosa che arrivi da altri mondi o dal mondo medievale, una lingua che non esiste, un po' come faceva anche Liz Fraser nei Cocteau Twins. Allora, il titolo quindi Mon Amour Sauvage, che è in francese
5: Il mio amore selvaggio.
4: La musica sembra da arrivare da un'epoca un po' arcaica. L'idea è quella dell'amore come forza primordiale, quindi non romantica ma quasi animale. E insomma, una cosa che convive sempre alla fine poi nella musica, nelle canzoni dei Death Can Dance.
5: Allora,

0: senso che fanno della bella musica.
1: Dead Can Dance.
2: Eh sì, insomma, un nome che un po' spaventava, dai, Dead Can Dance, però in realtà ci hanno regalato e continua a farlo Brendan Perry, portando avanti questo progetto, musica meravigliosa. Io quando ho pubblicato il post di questo brano ho detto: ma quanta bellezza ci regala Brendan Perry.
0: Poi sai, c'è un'atmosfera di idilliaca. Sento il tuo cuore battere come un tamburo quando premo la testa a terra e la pioggia calda mi inonda mentre scende verso il sottosuolo, eccetera eccetera. Una parte del testo
2: bello,
0: molto bello. Andiamo a un altro grande.
2: Ebbene, quindi lasciamo qui Dead Can Dance, Mon Amour Sauvage, per cominciare la trasmissione.
0: Salutiamo Andrea
2: ciao
0: Cherubino,
2: Andrea,
0: che ha detto subito: no, guarda, Raffaelli ha sempre detto, che era il proprietario di Radio Pietramala, che erano loro i primi. Io mi ricordo che
2: ero un ragazzino, sentivo questo jingle che diceva Radio Pietramala, la terza radio in Toscana, la prima a nascere ad Arezzo.
0: No,
2: mi ricordo, dicevano sempre, però
0: invece,
2: era una guerra fra loro due.
0: Io avevo un radioregistratore Philips, radioregistratore e cassette. Avevo fatto due casse stereo da me con l'altoparlanti, avevo collegato con cavetti, non avevo ancora l'impianto stereo e mi ero collegato. Cioè, nel senso, ero lì che scarrellavo, avevo un po' di febbre, insomma un po' di influenza, e scarrellavo. A un certo punto sentì un segnale fortissimo che mandava cantautori italiani, Arlo Guthrie, Lynyrd Skynyrd, me ne ricordo ancora i brani che ancora sono diventati dei classici. Arezzo Radio TV, ecco, io mi ricordo, però ecco, non so dire due. Poi io la prima radio per me è stata Radio Arezzo 1, quindi sono ad Arezzo Radio TV, ci sono arrivato 2 anni circa dopo.
2: E va bene, quindi, allora, chissà su che radio si sintonizzava invece Peter Gabriel per creare tutte le meraviglie che ha creato nel corso della sua carriera.
0: Patti Smith su Radio Etiopia.
2: Patti Smith su Radio Etiopia, è vero.
0: I Clash su Radio Clash.
2: E Battiato su Radio Varsavia.
0: Su Radio Varsavia, e via.
2: E via. Quindi, dimmi.
0: Il modello principale è stato Radio Caroline. Diciamo
2: Radio Caroline. Roger Waters, Radio Wave.
0: Radio Wave. Vedi? Possiamo.
2: È vero, adesso quindi ci spostiamo ad una che viene definita da sempre, da anni, una delle voci più intelligenti e coraggiose del rock. Perché coraggiose? Perché intelligenti? Coraggiose perché, insomma, all'apice della carriera, all'apice del successo, della fama dei Genesis, ha detto: io mi fermo,
0: arrivederci,
2: qui, ciao, me ne vado. E non è stato facile perché ha dovuto ricominciare tutto da solo. E è vero che era il cantante dei Genesis, ma so che nei primi anni ha avuto anche dei fallimenti finanziari molto importanti, e addirittura, pensa, la storia è anche molto bella, perché i suoi vecchi compagni del gruppo, i Genesis, a iniziare da Phil Collins, lo hanno aiutato a ritirarsi su dai fallimenti economici. Insomma,
0: pensa un po', cioè, non è da tutti.
2: Lui se n'era andato.
0: Quindi aveva quasi sbattuto la porta.
2: Insomma,
0: infatti,
2: è una bella storia, dai.
0: Sì, poi Phil Collins ha scoperto di essere un cantante, no? Mentre facevano il provino a chi doveva essere il sostituto di Peter Gabriel. Poi a un certo punto fecero, cioè, lui canticchiava una cosa, dice: ma scusa, dobbiamo cercare cantanti mentre tu sei adatto. Chiaramente poi piano piano cambiarono stile, insomma.
2: E a proposito di coraggio, diciamo che questa nuova canzone che è uscita da qualche settimana, One Stand Down, è proprio una dichiarazione, perché One Stand Down vuol dire non mi tirerò indietro, e Peter Gabriel non si è mai tirato indietro dalla voglia di osare, di provare, di sperimentare, battendo anche, come si dice ad Arezzo,
0: delle
2: belle craniate.
0: Sì,
2: e però riprendendosi sempre, diciamo che in tempi in cui questa canzone ha la forza, in tempi in cui spesso si confonde la forza con il rumore, ci ricorda che resistere può essere un atto silenzioso ma molto molto umano. Ecco, secondo me il senso della canzone a cui può essere dato anche questo.
0: Ricordiamoci che questo 2026 è la quinta uscita, ogni plenilunio o diciamo le settimane antecedenti al premio di giugno, esce la Bright Side Mix, la versione diciamo della luce e poi la Dark Side. Questa che andiamo a scegliere è la Bright Side Mix, l'album si chiama Oh I, mentre il precedente, questo è il seguito speculare esatto del precedente, I.O. E ogni brano viene veramente studiato e messo in evidenza, più che studiato, messo in evidenza e quindi condiviso, pubblicato proprio in concomitanza.
2: Sì, come fece con il precedente progetto, no? Ogni mese un brano.
0: Sì, questa luna è considerata The Flower Moon, la luna floreale, perché segna il passaggio dalla primavera all'estate. Ecco.
2: È vero, in effetti è vero.
0: Io direi che ce l'ascoltiamo.
2: E quello che
0: molto bene.
2: Non lo so se stupisce questa cosa, però quello che a me personalmente stupisce è che Peter Gabriel è ancora in grado di pubblicare canzoni bellissime, perché io sfido a trovare una canzone brutta fra quelle che lui ha pubblicato negli ultimi anni, nel precedente e in questo album.
0: Sì, io credo.
2: Magari non saranno capolavori,
0: però è
2: una media bella.
0: È il suo stile.
2: È il suo stile.
0: È inutile pretendere.
2: Ci risentirete gli echi di altre canzoni, qualsiasi cosa però
0: credo
2: che meglio di così.
0: È una meraviglia, quindi ce l'ascoltiamo. Won't Stand Down, la Bright Side Mix, Peter Gabriel.

0: ci ricorda un po' quel magico concerto a Perugia di poco più di un anno fa, due, quanto è? Un paio d'anni?
1: Sì, forse meno.
0: Quindi Bonnie Prince Billy ha aperto, diciamo, dopo l'intervento pubblicitario.
1: Sì, esatto, dopo Peter Gabriel siamo entrati in un paesaggio completamente diverso, quello di Will Oldham, quello quindi del folk americano che viene definito più fragile ma anche più vero. Titolo già dice tanto di questa canzone, che è una delle più belle del suo ultimo album, album che secondo me è bellissimo e lo sto scoprendo pezzetto per pezzetto, nel senso che ogni volta ci trovo delle sfumature diverse e ogni volta mi innamoro di una canzone diversa, e questa settimana tocca a Life is Scary Horses.
0: Allora, Bonnie Prince Billy, il suo folk, soprattutto in questo brano ma anche negli altri, con questi strumenti sembra quasi musica da camera.
1: Ah sì sì, è vero,
0: potrebbe
1: è vero.
0: Essere
1: folk da camera.
0: Folk da camera,
1: sì, una volta si chiamava chamber pop, invece questa è chamber folk.
0: Chamber folk.
1: Comunque quella dei cavalli, dei Life is Scary Horses, la vita è cavalli spaventosi, questo è un po' il titolo emblematico e molto non tutto del tutto chiaro di questa canzone, però è un'immagine bellissima, perché i cavalli rappresentano quella che è la forza, la libertà, ma anche qualcosa che non possiamo controllare del tutto. Se questi cavalli sono selvaggi, ma in ogni caso il cavallo è un animale che non controlli fino in fondo, quindi vivere significa proprio questo, imparare a stare accanto a ciò che ci spaventa ma senza volerlo domare. E lui, che è uno dei grandi poeti segreti americani come viene definito, ha creato questa canzone bellissima, l'avete sentita, ma soprattutto la vita ai cavalli sospesi sembra una sorta di, non so, una poesia zen, come si chiama, i koan zen, no? Perché questa parola emblematica, sono perché i cavalli sono energia vitale, libertà, paura non controllabile, impulso, e in molte tradizioni spirituali il cavallo rappresenta proprio quella che è la mente selvaggia, quindi forse la canzone,
0: sì, l'istinto animalesco.
1: Esatto, forse la canzone può significare proprio questo, vivere significa imparare a stare in sella alla paura. Questo potrebbe essere il riassunto,
0: sì, perché,
1: di questo
0: perché
1: brano
0: l'istinto
1: bellissimo.
0: È una cosa che ti viene, come si dice, brutta parola, ma in automatico, non puoi controllare del tutto.
1: Però ci devi stare in sella.
0: Ci devi stare in sella. Beh, ricordiamo We Are Together Again, noi siamo di nuovo insieme, perché lui è ritornato dalle parti di casa sua, un album dove diciamo c'è anche la presenza dei musicisti, il fratello Ned Oldham, perché ricordiamoci che Oldham è il cognome di Bonnie Prince Billy, poi c'è il cugino Ryder McCare, che di solito addirittura lavora alle colonne sonore di un certo Ridley Scott, non so che voglio dire, e quindi ha formato
1: un regista emergente,
0: un nucleo di musicisti in quella zona, compreso quel paio che abbiamo visto noi che se li è portati dietro, e ha fatto questo grande album che ancora oggi ci siamo diciamo ascoltati.
1: Sono dischi che veramente dal punto di vista della modernità sono fuori dal tempo, perché se, forse lo dissi già nel precedente album, forse questo sarà il disco più vecchio dell'anno, però forse anche il più bello, perché per il momento non so se quest'anno ci sono album che mi piacciono quanto questo, alla fine, per quanto non sia niente di nuovo, non ci siano sonorità innovative, la musica è quella, è un folk americano che conosciamo già benissimo, però secondo me come le canta lui non c'è,
0: sì,
1: nessuno,
0: l'atmosfera.
1: E più ci sono 3 o 4 canzoni che secondo me sono fra le più belle che lui abbia mai scritto.
0: Però il suggerimento che possiamo dare è veramente la dimensione vera di artisti come questo è dal vivo,
1: in un ambiente,
0: una location, come dicono oggi, com'era la chiesa là
1: all'auditorio in San Francesco al Prato di Perugia,
0: Perugia,
1: un posto bellissimo,
0: veramente magnifico. Quindi no, uno dei dischi che mi è piaciuto all'inizio più o meno di quest'anno è quello di Jay Buchanan,
1: certo.
0: Ma ce ne sono altri, potrei fare un elenco, almeno una decina di dischi già per me potrebbero andare nei preferiti dei fine, anche se noi le facciamo qualche volta sì e qualche volta
1: anno.
0: No, sì, insomma, diciamo ce ne frega il giusto, però tanto anche per citare i nostri gusti credo che vada molto bene. Passiamo a uno
1: Esatto, ma sono una voce,
0: qualche volta
1: una voce molto particolare. Sì, perché lui per una rara malattia aveva questa voce che non è mai cresciuta. Lui, diciamo che è diventato adulto senza però crescere mai, con la voce che è rimasta un po' bambina. Pensa che la sua storia struggente, la sua voce, erano ammirate da Billie Holiday, Ray Charles, lo stesso regista David Lynch, insomma aveva dei fan non da poco. La sua storia è unica, perché questa rara condizione genetica gli ha lasciato questa voce sospesa, impossibile da classificare, però capace di toccare qualcosa di molto profondo.
0: La malattia è la sindrome di Kallmann.
1: Di Kallmann, esatto, proprio quella. Quindi la canzone che ascolteremo, perché c'è questo album che è stato rimasterizzato proprio in questi mesi, che è uscito da non molto, è uscito in questo 2026, che è stato rimasterizzato, che secondo me è un disco molto particolare, pieno di orchestre. Qui ci sono veramente, pensiamo quello che diceva il nostro amico Michele l'altro giorno, qui di archi ce ne sono.
0: Ci sono anche le frecce, oltre che
1: qui è, diciamo che l'orchestrazione è molto molto molto presente, però è un
0: Michele,
1: disco bello,
0: non,
1: bello, bello.
0: Non piacciono le orchestrazioni, è il capolavoro di Jimmy Scott. A proposito di David Lynch, io mi ricordo un pezzetto di canzone, siccome lo vedevo David Lynch quando uscì Twin Peaks.
1: Per chi non lo vedeva.
0: L'episodio culminante fu nel 1991, in cui appunto Jimmy Scott canta Sycamore Trees nella loggia nera. In quella sorta di paradiso infermo, limbo, non si sa bene cosa fosse del tutto, perché poi David Lynch è anche molto oscuro nei
1: Mamma
0: significati.
1: Mia, visionario, ipnotico, tutto aveva.
0: Suggestivo.
1: Tutto aveva.
0: E quindi, insomma, una bella scelta.
1: Pochi hanno raccontato l'incubo come lui.
0: E ricordiamo che è anche un grande appassionato di musica, no?
1: Grande anche musicista, ha fatto dei bei dischi, sì. Va bene, quindi ascoltiamolo, questo Jimmy Scott, si chiama Why Try to Change Me Now, nel senso perché cercare di cambiare adesso, sembra domandare questo uomo mai diventato uomo, perché la sindrome di Kallmann gli impedì proprio la
0: crescita
1: completa.
0: Sì, arrivò a 1,50 m, anzi un po' meno.
1: E poi
0: fino a 30 anni è ricresciuto appena appena appena, e quella voce androgina.
1: Eccola qua, bellissima.

0: Fall in Love is Wonderful, per la casa discografica di Ray Charles.
1: Sì, che fra l'altro non doveva però fare questo passo, perché non aveva il contratto con un'altra casa discografica. Fece uscire questo disco, che ovviamente poi fu ritirato. Lui da lì è entrato in disgrazia, perché lui, diciamo, ha avuto un certo successo fra 50 e 60. Questo è del 63, il disco.
0: 63, sì.
1: E vabbè, qui c'è un arrangiamento, come si è sentito, sontuoso, un po' come sembra i dischi, quelli più sontuosi di Frank Sinatra, insomma, l'atmosfera. Sì,
0: infatti,
1: quelle.
0: Gli arrangiamenti, c'è un'orchestra completa, gli arrangiamenti sono di due musicisti rinomati all'epoca, che erano Gerald Wilson e Marty Page, così almeno facciamo anche qualche nome e cognome.
1: E lui, insomma, poi causa questo album, proprio per via di questo scherzetto che fece la sua casa discografica, è caduto in disgrazia, fu praticamente dimenticato. Poi negli anni 90 un certo David Lynch e Lou Reed gli hanno dato, diciamo, una seconda vita. Lui se n'è andato nel 2014, credo che sia nato nel 26, se non sbaglio, e adesso è uscito da pochi giorni questa Falling in Love is Wonderful, rimasterizzata e riproposto come disco, proprio sì, rimasterizzata, insomma, in pratica è una ristampa con un audio sicuramente migliore di quello del 1963. Sì. Ma è un grandissimo album.
0: Dopo
1: davvero.
0: La prima pubblicazione nell'etichetta di Ray Charles, è stato 40 anni.
1: Esatto.
0: Nel 2003 ci fu una piccola tiratura in compact disc e poi c'è stata la rimasterizzazione. Insomma.
1: Rimasterizzazione.
0: Non so se possiamo passare, perché manca un assaggio forse.
1: No, meglio di no allora.
0: Meglio
1: vai.
0: Di no,
1: lo troviamo dopo. Adesso vi presentiamo il brano che poi ascolterete invece nella seconda parte del nostro programma, perché incombe il notiziario. Vabbè, la canzone è una canzone che è di Van The Man, che è di Van Morrison, quindi per Mauro già è lì che saltella.
0: Moon Dance.
1: Bobby McFerrin, molti lo ricordano per Don't Worry Be Happy, ma non ha fatto solo quello, ha fatto anche delle cover strepitose. Qui rilegge Moon Dance, secondo me lo trasforma in qualcosa di magico. Forse solo lo stesso Van Morrison, a me per esempio non è che la versione di Michael Bublé mi faccia impazzire, solo Van Morrison e Bobby McFerrin secondo me riescono a dare magia a questo brano. Poi Van Morrison nel corso degli anni l'ha trasformata in un qualcosa,
0: sì,
1: di ogni volta jazz,
0: la improvvisato, la modifica di
1: sempre
0: continua.
1: sempre più bella.
0: Ricordiamo che Bobby McFerrin, a proposito di Don't Worry Be Happy, cioè non può essere neanche definito un semplice cantante o un semplice musicista, perché A, possiede l'orecchio assoluto, e in più ha un'estensione vocale di 4 ottave, e la sua musica cadenza dà il ritmo indipendentemente dal fatto che ci siano il basso e la batteria, quindi ha un'abilità,
1: esatto,
0: incredibile.
1: Diciamo che la sua voce, visto che usa solo la voce, crea veramente un'orchestra.
0: Il brano di maggior fama fu fatto con due sue incisioni vocali,
1: esatto,
0: sovrapposte,
1: sì,
0: cambiate, no? Un po' alternate, intersecate, e ne venne fuori il capolavoro che poi ha fatto un grandissimo successo, è entrato ai primi posti di classifica.
1: Tirete Moon Dance nella versione di Bobby McFerrin.
0: Quindi rimanete in sintonia. Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: La voce o l'arte, non si può dire, Bobby McFerrin nella cover di Van Morrison, l'immortale Moon Dance, è un pizzichino di immortalità, so che non esiste, nel senso aggiungere all'immortalità un pizzico di immortalità non è possibile, ma comunque lui l'aggiunge, dai.
1: Lui l'aggiunge, no, una
0: si
1: bellissima.
0: Fa una forma metaforica leggera.
1: È una bellissima versione, davvero, questa di Bobby McFerrin di Moon Dance, che è già di suo, insomma, è una canzone che è un capolavoro nelle tante versioni che Van Morrison ci ha offerto e che ha trasformato anche nel corso degli anni, però insomma, anche questa di Bobby McFerrin è più che dignitosa.
0: Ricordiamoci che uno dei tanti pregi di Bobby McFerrin che nel 1984 incise il primo album della storia del jazz vocale.
1: Vocale.
0: 1984 è stato il primo.
1: Senti.
0: Almeno così dicono. Che va si bene. Chiamava The Voice.
1: The Voice, non a caso. Va bene, quindi lasciamo qui Bobby McFerrin, con cui abbiamo ripreso il nostro biplano, abbiamo poco meno di un'ora ancora a disposizione.
0: Allora, abbiamo un po' di musica folk, anche se...
1: Sì, adesso, siccome Van Morrison è irlandese, adesso andiamo proprio nel mondo irlandese con un gruppo che, insomma, con Van Morrison hanno fatto tante cose nel corso degli anni.
0: Allora, quando iniziai, visto che abbiamo aperto il programma con il mio inizio radiofonico, nel mio inizio radiofonico c'erano anche questi gruppi.
1: Addirittura i Shifters.
0: Pensa un po'.
1: Sì, sicuramente quelli che troveremo poi anche dopo.
0: Fireport,
1: erano tutti presenti.
0: Credible String, c'erano tutti. Steel Eye Span, tutti.
1: Eh sì. Allora, questa in realtà è una canzone.
0: Ah, Renaissance, anche
1: è una canzone natalizia, però diversa un po' da tutte le altre canzoni natalizie. Si chiama The Rebel Jesus, che ci ricorda un Gesù ovviamente ribelle, scomodo, un Gesù vicino agli ultimi, quindi un Gesù che all'epoca non è che era visto tanto bene anche dalla stessa chiesa che lui dovrebbe aver fondato.
0: Lo posso dire? Secondo me è il vero Gesù.
1: Dovrebbe essere.
0: Secondo me, io non ho.
1: E infatti, è un Gesù che forse ancora oggi farebbe molta molta paura, o forse verrebbe un'altra volta crocifisso, chi lo sa. Con la musica dei Chieftains, che è antica, musica antica che è un po' riprende il folklore irlandese, il messaggio acquista una forza ancora più intensa. La canzone però non è stata scritta dagli irlandesi, assolutamente, è stata scritta da un tuo, come si dice,
0: beniamino.
1: Un tuo beniamino, forse il più di tutti, che è Jackson Browne. Quindi c'è un incontro fra l'Irlanda e la California, anche se Jackson Browne è un californiano un po' atipico, dai, perché quante sonorità ha preso un po' da ovunque, soprattutto anche dal Messico.
0: Lui è nato in una città tedesca.
1: Ah, è vero, è vero. Già,
0: il padre
1: era un militare tedesco.
0: Sì,
1: vero?
0: Sì. Sì, tedesco, americano.
1: Scusami, in Germania, sì.
0: In Germania, che è sede di una famosa università, Heidelberg. E quindi c'ha nel sangue probabilmente tante cose, ecco. Viene solo dalla California.
1: Comunque Jackson Browne scrive questo brano, questo The Rebel Jesus, proprio per denunciare questa cosa e per appunto raccontare questo Gesù ribelle, dicendo: abbiamo trasformato il messaggio radicale di Gesù in decorazione natalizia. Quindi,
0: allora, diciamo, uno degli esponenti, forse quello più di spicco, dei Chieftains, è Paddy Moloney, andò in California da Jackson Browne prima che poi facessero l'album e che Jackson Browne partecipasse al concerto. È un concerto sulla nascita di Gesù, quindi Natale, insomma, e partecipò, come si dice, in solido pure lui alla stesura di questa canzone, anche se poi, diciamo, Jackson Browne si è preso tutto quanto il merito, quindi credo che anche lui abbia fatto la propria parte. Certamente, io mi ricordo, venne fuori un best questa canzone.
1: No, era un disco dei Chieftains, era un disco dei Chieftains, sì, fatto di duetti.
0: Mentre Jackson Browne invece la mise un best. Ora, io non mi ricordo se c'era un... No, forse il 45 giri non c'era già
1: non
0: più.
1: Lo so, non lo so.
0: Quindi, però, insomma, l'interpretazione, diciamo, del gruppo più Jackson, credo che sia una bellissima interpretazione.
1: E che è una critica feroce a proprio alla commercializzazione del sacro. Questo è Rebel Jesus.
0: Diciamo, il testo è anti-Christmas Carol. La prima strofa sembra... quasi adeguarsi e richiamare questa immagine dickensiana, no? Vittoriana. Cioè, Dickens descriveva sempre minuziosamente il Natale, le famiglie, i regali, tutte queste cose, e poi, diciamo, in controtendenza, nei versi di chiusura, si annuncia la nascita di questo Gesù ribelle. Quindi l'accusa è che le preghiere dei fedeli siano spesse ipocrite, testimonianze di fede, ma in realtà poi non viene rispettato il vero spirito di Gesù e della religione, in questo caso cattolica, ma può essere anche protestante e altre ancora. Io direi di ascoltarcelo, Stefano.
1: Vai.
0: The Chieftains e Jackson Browne.

0: molto folcloristica in questa versione insieme a Chill Stance.
1: Certo.
0: The Rebel Jesus, Jackson Browne, e l'album è The Bells of Dublin di Dublino, quindi 91. Canzoni natalizie, canti tradizionali del gruppo irlandese, più i vari artisti, ne cito alcuni, a parte Jackson, Elvis Costello, Marianne Faithfull, Nancy Griffith, Ricky Lee Jones e l'attore Burgess Meredith, poi ce ne sono altri ancora. Le campane di Dublino erano 12 della cattedrale di Christ Church a Dublino e risalgono al 1738. La campana più grande reca l'iscrizione, naturalmente qui do la traduzione, la campana del popolo, e ha un diametro di 1,60 m e pesa oltre 2,5 tonnellate. Almeno abbiamo detto anche qualche curiosità. Al limite, cioè, mi diranno se hai suonato con una campana.
1: E quindi abbiamo ascoltato questo duetto fra i Chieftains e Jackson Browne, questa critica alla commercializzazione proprio del sacro, insomma, Gesù come ribelle contro il potere e l'ipocrisia, e quindi non come simbolo del Natale. Ovviamente non siamo a Natale, non preoccupatevi.
0: Tra l'altro, quando entrò nel Tempio fece un bel casotto,
1: esatto.
0: Cioè, quindi era anche un ribelle, perché in quell'epoca, sarebbe anche oggi, ma in quell'epoca dire quelle cose, insomma. Era avanti nei tempi, molto avanti.
1: Adesso, restando sempre, diciamo, nell'ambiente britannico,
0: facciamo una battaglia?
1: Andiamo a trovare
0: battaglia vocale.
1: Quella che è una delle pagine più misteriose e anche bellissime dei Led Zeppelin, e anche l'unica ospite ufficiale voce di donna cantante in un brano di Led Zeppelin.
0: E guarda caso veniva dal folk britannico.
1: Veniva proprio dal folk britannico.
0: Dai Fireport Convention.
1: La grandissima Sandy Denny. Vabbè, il brano lo conoscerete senz'altro, uno dei vertici folk mitologici da parte di Led Zeppelin.
0: È la prima volta che Led Zeppelin chiamavano una donna.
1: No, è l'unica.
0: È l'unica. La prima è l'unica.
1: Abbiamo detto adesso, è l'unica. È l'unica volta in cui una cantante in forma ufficiale, la prima e l'ultima. Il brano The Battle of Evermore, poi, che è ispirato dal Signore degli Anelli, quindi ci sono queste atmosfere medievali, mandolini, la voce splendida, bellissima di Sandy Denny, che purtroppo poi se ne sarebbe andata per un incidente d'auto troppo presto. Sembra questo brano, vabbè, ovviamente gli amanti delle Zeppelin la conoscono a memoria, io per primo, però sembra un'antica ballata travestita da canzone rock. Questa è la magia di far incontrare questi due mondi.
0: E l'incontro anche con il mondo di Tolkien, cioè, che non è famoso solo oggi perché fanno le conferenze no. politiche, insomma. E sembra che questa battaglia, The Battle of Evermore, che è la canzone dei Led Zeppelin, sia identificata dai fan del Signore degli Anelli come la battaglia dei campi del Pellennor. E la battaglia dove c'è la regina della luce, che è la regina degli elfi, Galadriel, e più ci sono naturalmente
1: Kate Blanchett, perché sì, ha visto il film,
0: sì, l'ho visto diverse volte. Poi c'è il signore oscuro, no, come si chiamava, Mordor, e ai Nazgûl, che erano
1: sì quelle cose alate nere, che
0: tipo
1: draghi.
0: Quindi insomma ci sono diverse simbologie, ma non è la prima volta, perché io quando ho visto qualche anno fa, tantissimi anni fa, all'Odeon ad Arezzo, quello che chiamavano il pidocchino, te lo ricordi?
1: Certo,
0: il cinematografo, e diedero a Song Remain the Same, e anche lì il simbolismo abbondava.
1: Va bene, le Zeppelin, il simbolismo è
0: sì.
1: presente. Anche molto discusso per l'esoterismo di Jimmy Page,
0: esatto,
1: e Robert Plant.
0: Però
1: insomma
0: fa parte anche della tradizione rock, del metal, di tante altre musiche che, diciamo, sono intorno al rock.
1: Va bene, ascoltiamola quindi, questo duetto fra i Led Zeppelin e la meravigliosa voce di Sandy. Ora, ho detto 4 volte meravigliosa voce di Sandy Denny, però cioè nei Led Zeppelin c'è Robert Plant, a proposito di voci meravigliose, che insomma
0: l'ho rivisto in the video ultimamente.
1: Sì, sì. No.
0: Quindi The Battle of Evermore, appunto, sono loro.

Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga di

0: oggi siamo molto sul folk in questa.
1: Sì, sì, perché visto, quando entri poi nel mondo delle voci femminili, l'abbiamo fatto in questo caso con Sandy Denny, poi dopo ti ispira tutto un movimento intorno di canzoni meravigliose. Questo è un capolavoro, Fluttering Guy, una canzone bellissima dei Fairport Convention con la voce proprio di Sandy Denny, che poi, ripeto, purtroppo morì in un incidente, quindi la sua storia con i Fairport Convention si è interrotta presto, sì, e sì, bruscamente.
0: Sì, si interruppe e fece un gruppo che si chiamava come questa canzone.
1: Esatto, Fluttering Gay.
0: Poi ritornò nei Fairport, prima preceduta dal loro compagno marito, e poi purtroppo quell'incidente automobilistico, insomma, credo automobilistico, no?
1: Sì, mi sembra automobilistico. Questa è una canzone che parla proprio della caduta del potere, la malinconia, diciamo, della storia, e la voce di Sandy Denny sembra arrivare proprio da questo castello in rovina dove è ambientata
0: Maria Stuarda, esatto,
1: dove è stata ambientata la storia, che è una meditazione sulla prigionia e anche sul destino, che parla un po' della fine della prigionia e dell'esecuzione di Mary Stuart.
0: Sì, Maria Stuart, la regina, che poi era scozzese, insomma.
1: Esatto, quindi canzone bellissima, Fluttering Gay, una delle canzoni simbolo del cosiddetto folk inglese, no?
0: Omonimo album era il lontano 1969.
1: E dai,
0: siamo andati, cioè questi prima che io iniziassi a fare,
1: sì, molto prima.
0: Però io li programmavo,
1: non c'erano neanche le radio libere.
0: Li programmavo già dall'inizio, di quando iniziai a fare i programmi, perché questo tipo di folk mi affascinava proprio, mi riportava.
1: Infatti, queste atmosfere.
0: Specialmente i programmi notturni che facevo io, il mio inizio, 5 programmi alla settimana, dalle 21 per 2 ore, qualche volta anche 3, e a quell'ora di notte, solo in mezzo a un bosco, con un castello sopra, con la vista della Val di Chiana da una parte, di Arezzo da un'altra, insomma, mi mettevano un po' di paura anche.
1: In mezzo al bosco.
0: Sai, ero molto giovane, no?
1: E fra i gruppi c'erano anche Pendengolo, ovviamente.
0: Certo.
1: C'erano anche
0: non
1: Pendengolo.
0: Potevano mancare.
1: Io ricordo
0: il Pentacolo.
1: Che ero ragazzino e che comprai questo vinile perché mi piaceva la copertina gialla, che era Cruel Sister. Comprai questo disco che dopo lasciai un po' lì, poi riscoperto dopo anni, insomma, però fu uno dei primi dischi che ho acquistato. Ovviamente era uscito già da diversi anni, però si trovava in versione quelle tagliate che trovavi a 6.000 lire,
0: sì,
1: 5.900.
0: Anch'io diversi, perché anch'io non eccellevo,
1: no,
0: come portafoglio.
1: Ma poi era uscito molti anni prima, io l'ho comprato ma credo fine forse 80-81, non prima, quindi.
0: Guarda, in macchina c'ho Danny O'Keefe, nella versione tagliata e quindi no, poi questa musica dà un qualcosa di arcaico,
1: esatto,
0: di celtico anche, riporta negli spiriti dei boschi,
1: ti porta
0: nei castelli, pagani,
1: no?
0: Nei castelli,
1: ti porta nei castelli,
0: sì, sì. Fa vedere il Vallo di Adriano in quelle zone là, quindi anche umide sono come zone, però molto evocativo.
1: Allora, questa è una canzone tradizionale americana antichissima, The Cuckoo, che poi sarebbe il cuculo, che nella tradizione popolare annuncia la primavera, quindi noi, visto che arriva il bel tempo, la annunciamo, però il cuculo può anche essere simbolo di instabilità, di desiderio e cambiamento, e qui i Pentangle fondono il folk antico e il jazz moderno con una grazia forse unica per quanto riguarda i gruppi folk inglesi dell'epoca, e c'è questo brano che è veramente una sorta di piccolo incantesimo sonoro suonato da quello che era davvero un super gruppo folk jazz britannico. È vero che il cuculo è un simbolo ambiguo perché annuncia primavera, desiderio, ma anche tradimento. La voce di Jackie McShee, così ipnotica, sembra annunciare quello che significa il cuculo, cioè nella tradizione un amante infedele, un ritorno alla vita e il tempo che passa, quindi chissà quale idea potete farvi voi di questa ballata folk medievale e jazz moderno fuse insieme.
0: E invece nella tradizione italiana il cuculo è quello che va a occupare il nido degli uccelli altrui, no?
1: Appunto, è infedele. No, scherzo.
0: Gli ruba la casa, in pratica, quindi talvolta le strofe su questo brano brano, che è un traditional, come ha detto Stefano, dicono così: il cuculo è un bell'uccello, canta mentre vola, ci porta buone novelle, non ci dice bugie, succhia i dolci fiori per rendere chiara la sua voce, poi e più grida cuculo più l'estate è vicina.
1: Quindi grida cuculo che aspettiamo l'estate.
0: Il pentangle de cuculo.

0: se questa è una voce, deve essere senz'altro quella di una di uno spirito, una ninfa del bosco. Hai sentito, poi c'è uno strumento antico, il glockenspiel, il tamburello,
1: tamburello
0: a mano, quindi è veramente un arrangiamento, una sorta di trance spirituale.
1: Beh sì, la trance spirituale sembra una voce così celestiale da parte di
0: una ninfa,
1: Jackie Meshi,
0: una ninfa del lago, che poteva essere quella che dal lago portò la spada Excalibur a Re Artù, ecco.
1: Allora, quindi per questa settimana con le voci femminili abbiamo chiuso, perché ogni settimana ne troviamo qualcuna. L'ispirazione, poi ricordiamo, insomma, è nata da Sarah Jane Morris e quel disco Sisterhood volume 2, dedicato proprio alle voci femminili.
0: Alle voci,
1: da lì siamo partiti, perché la prossima settimana ci saranno altre due o tre voci insomma, di quelle belle.
0: Intanto salutiamo l'amico Michel, Michele.
1: Un saluto, ciao.
0: Vi seguo col telefonino in tasca, Good Vibration. Che era un brano dei Beach Boys. Ciao Michele.
1: Ciao. E quindi adesso passiamo a un grandissimo capolavoro, che io veramente uno di quei dischi del cuore che ti porti sempre dietro, che ho ascoltato tanto tanto tanto tanto.
0: Allora siamo
1: sì, è un qui c'è veramente un incrocio fra il jazz e la musica pakistana, quindi diciamo il nord Europa, ecco, con l'Oriente che si incontrano.
0: Siamo ancora più ad occidente dei Pentangle, dei Chieftain, eccetera, e al contempo siamo anche molto più, cioè lì a occidente, qui ad oriente.
1: Ad oriente, con una voce straordinaria, quella di Nusra Fateh Ali Khan, che qui incontra il sax di Jan Garbarek, uno dei più grandi musicisti che l'Europa abbia mai avuto. Quindi ci sono, diciamo, i suoni da jazz nordico della ECM, la ECM, con il canto sufi pakistano. Pensate che incrocio di melodie, di musiche che viene fatto, ma un incrocio che scaturì un capolavoro del 1990, si chiamava Ragas and Sagas, disco che ogni tanto rispolvero, riascolto, perché è veramente bellissimo. Quindi diciamo questo sax nordico che incontra la voce mistica di Nusra Fateh Ali Khan, due mondi lontani che però riescono a trovare una lingua comune, e questo, diciamo che questa cosa forse niente come la musica lo sa fare meglio, no? E questo è un capolavoro assoluto, quindi Europa e Asia che sembrano respirare insieme questa preghiera senza una religione precisa, proprio perché ci sono Nord Europa e Asia che si incontrano, e Nusra che canta veramente come il divino.
0: Ricordiamoci, qui siamo in un jazz anche qui popolare, come si dice, molto. Jan Garbarek è un sassofonista e compositore norvegese, è sempre stato uno dei capostipiti del jazz europeo, ha molti seguiti, un punto di riferimento. Lui suona il sassofono tenore e soprano, e è attivo non solo nel jazz, ma anche nella world music e anche addirittura nella musica classica. Io direi di ascoltarci.
1: Ascoltiamola proprio
0: la saga.
1: Questa saga.
0: Eccola.

0: Allora, il sassofonista Garbarek, Jan Garbarek, norvegese, che incontra in pratica la cultura araba barra pakistana.
1: Pakistana di Nusra Fateh Ali Khan. Io ricordo che questo Raga Senzagas del 1990, insieme a un altro disco, si chiamava 12 Moon di Jan Garbarek, li ho veramente ascoltati, ma tanto, di continuo, mi accompagnavano quando mi svegliavo la mattina fino alla sera. C'è stato un periodo che ho ascoltato solo questi.
0: Poi, fra l'altro, ci sono anche degli strumenti. Ci sono le tablas, strumenti della tradizione sia pakistana ma anche indiana, il sitar e i sarangi, che sono degli strumenti anche sacri nella tradizione orientale, quindi un'integrazione delicata ma allo stesso tempo anche, come si dice, molto profonda.
1: Molto profonda, perché Nusrat veramente canta il divino e Jan Garbarek risponde un po' come se fosse un vento polare che va a incrociare questo canto di Nusrat, quindi quello che ne viene fuori è ovviamente un dialogo mistico. Questo è la bellezza di questo album Raga Senzagas.
0: Bene, allora ora vediamo.
1: Allora, restiamo sempre nell'ambito della musica, diciamo, jazz, con atmosfere jazz, anche se il musicista sulla rock. Carta dovrebbe fare altre cose, dovrebbe farci ballare, fare funk rock, dovrebbe suonare con i Red Hot Chili Peppers, invece si è messo un attimo in disparte, ha fatto un grande disco molto molto ispirato dalla musica jazz.
0: Dovrebbe suonare
1: un disco proprio di jazz, diciamo,
0: sì,
1: dai.
0: Dovrebbe suonare il basso, qui invece molto suona la tromba.
1: Esatto, ha lasciato.
0: Pratico è stato il suo primo amore, no?
1: Che è stato il primo amore da ragazzino, che poi ha lasciato per il basso, insomma, ha fatto la storia del rock, ha avuto grande successo con i Red Hot Chili Peppers e poi a questo punto ha voluto tornare un po' alle origini per ritrovare la musica con cui in qualche modo aveva cominciato, però ovviamente portandola agli anni di adesso, avendo un paio d'ospiti straordinari come Nick Cave e Thom Yorke, che gli unici due brani dove si canta, pensa un po' chi ha chiamato, così tanto per dire, sento due amici con cui ha avuto fra l'altro una bellissima collaborazione, quindi Flea per noi è energia pura, movimento, corpo, quando lo vediamo suonare con i Red Hot, e qui invece soprattutto in questo brano sembra mostrare proprio il suo lato più vulnerabile, che il brano si chiama Morning Cry ed è una specie di risveglio emotivo, questo pianto che ovviamente anche un pianto in qualche modo di liberazione e anche di malinconia, quindi un pianto morning cry, quindi è un pianto del mattino in cui rinascita, fragilità, gratitudine, questo risveglio emotivo, ma anche il pianto inteso come purificazione.
0: E allora, oltre che degli amici famosi come Thom Yorke e Nick Cave, si uniscono alla band Mauro Refosco, che ha lavorato con David Byrne e Atoms for Peace, e Nate Walcott con i Bright Eyes, quindi accompagnato in questo viaggio.
1: Tra l'altro Refosco ha suonato anche nel nuovo disco di Mannarino, pensa a quello che ha fatto Mannarino dal punto di vista musicale,
0: che
1: è uscito il primo maggio, mi sembra,
0: sì, da pochi giorni.
1: O l'8 maggio, e pensa un po', insomma, che musicisti che ha tirato dentro.
0: Il produttore di questo album, che si chiama Un'ora di Flea, è il sassofonista, quindi suona anche lui in questo album, Josh Johnson, cioè il chitarrista Jeff Parker e la bassista Anna Butters e il batterista De Anthony Parks. In realtà qualche parte di basso la fa lo stesso Flea, quindi
1: vorrei vedere, no? Se ha bisogno di un basso, che fa?
0: Infatti, quindi in questo modo il basso alza la tonalità del disco. Io direi che questo brano più o meno ci accompagnerà fino al secondo giro di boa, dopodiché ci sarà Extra Time, oggi dedicato a un grande pianista che interpreta un altrettanto grande musicista,
1: diciamo il compositore per eccellenza, quello che ha aperto l'era moderna.
0: Però nella vita era più famoso come diciamo mago degli strumenti che come compositore. È stato scoperto come compositore
1: però era uno che lavorava, che componeva per lavoro, quindi sfornava partiture in continuazione proprio per lavoro. Vabbè, parliamo di Bach.
0: Pensare che lui a un certo punto della vita ha avuto problemi agli occhi e è diventato cieco. Dopodiché ha recuperato improvvisamente la vista e è morto per un attacco cardiaco. Insomma, qualche volta la vita non si sa mai cosa possa riservare.
1: Allora, quindi con Flea...
0: Al momento lo sappiamo perché ci riserva, diciamo, l'ultimo brano del Biplano di oggi. Ci risentiamo per Extra Time. Flea, Morning Cry.
1: Va,
0: a dopo.
1: A dopo.

0: Eccoci qua, anche oggi
1: Extra Time, lo spazio che il Biplano dedica alla musica classica, lo facciamo diciamo nei tempi supplementari della nostra trasmissione. E quest'oggi la dedichiamo ad uno che è considerato uno dei maggiori compositori della storia della musica. Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi, anche per ovviamente la bellezza artistica che per certi aspetti è stata veramente ineguagliabile. La sua fama è legata all'ampio e competente utilizzo proprio del contrappunto, all'organizzazione armonica e tematica delle sue composizioni, all'inclusione di temi e motivi sacri. 1685-1750 è il periodo in cui ha vissuto Johann Sebastian Bach, perché è di lui che parliamo, e fra l'altro quella che ascolteremo è una delle pagine secondo me più pure che siano mai state scritte nel mondo della musica classica. La datazione è incerta, ma forse deve essere stata scritta all'ultimo periodo della vita di Bach. Non solo questa, ma la composizione di un gruppo di concerti per clavicembalo, al quale appartiene fra gli altri quello in re maggiore BWV 1054. Molto probabilmente si tratta dell'adattamento per il Collegium Musicum di un precedente concerto per violino in mi maggiore, la cui composizione riporterebbe ancora una volta alla produzione giovanile di Bach. Quindi aveva un po' rispolverato, se così si può dire, una cosa giovanile per creare questo meraviglioso concerto BWV 1054. Noi lo ascolteremo per pianoforte, però ovviamente non c'era il pianoforte all'epoca, quindi Bach l'aveva previsto per clavicembalo, però
0: di Bach, oltre che è stato scoperto dopo come compositore, all'inizio era più famoso come diciamo strumentista. Il padre gli ha insegnato i rudimenti sul violino e la viola, poi ha preso anche lezioni di organo e clavicembalo, e in questi due strumenti lui eccelleva. Era veramente un solista di un'abilità straordinaria, che sapeva creare quell'empatia, quella comunicazione col pubblico che poi l'adorava, perché tutti i suoi concerti affascinavano, venivano presi da questo vortice. Diciamo, quando poi è scomparso, era esattamente l'anno 1750, martedì 28 luglio, all'età di 65 anni, in quel di Lipsia, per un collasso cardiocircolatorio, e piano piano con il tempo è stata riscoperta la sua grandezza come musicista e come compositore, quindi non solo come solista virtuoso degli strumenti.
1: Eh sì, che poi dopo, ricordiamo, insomma, per qualche secolo è stato anche dimenticato, per un secolo poco più, poi credo che sia stato Mendelssohn a riscoprire, a far riascoltare la musica di Bach, anche perché dobbiamo dire che all'epoca, insomma, c'erano gli spartiti, non è che avevamo come adesso rimarranno le incisioni per sempre, non c'erano incisioni.
0: No, non c'erano
1: chiaro
0: incisioni.
1: Che si perdevano anche la memoria, e poi dopo veniva riscoperta, fortunatamente.
0: Allora, e mentre questa versione mi sta andando via la voce,
1: e tanto siamo
0: piano,
1: in chiusura, dai.
0: Con il piano è un altro grande pianista canadese, Glenn Gould, che fa questa interpretazione. Grande interprete in generale, ma in particolare delle composizioni bacchiane, dove lui, diciamo, ci ha lasciato un patrimonio di registrazioni incredibile. Personaggio anche lui assurdo, quasi amito.
1: Soprattutto amito. Le registrazioni, ricordiamolo, insomma, che iniziò proprio ossessivamente a realizzarle dopo che aveva la fobia del pubblico, smise di esibirsi dal vivo.
0: Sì,
1: insomma,
0: a 32 anni
1: molto complesso.
0: Però sfruttò sia la radio che le registrazioni, che tutte queste cose, per comunque comunicare, fare opere, suonare, eccetera, che sono rimaste. Lui è un pianista, e fin dall'inizio è apparso come un precursore.
1: Un genio. Anche in questi casi, insomma, come abbiamo detto la scorsa settimana per Arturo Benedetti Michelangeli, il compositore si equivale ora forse Bach no, però insomma l'interprete
0: la mano se la possono dare,
1: la Assolutamente, certo, certo.
0: Se poi queste mani si mettono anche nel pianoforte, allora sì, ce esatto. lo gustiamo.
1: Allora, Glenn Gould, quindi, che esegue il concerto per Cables, sarebbe però per piano numero 3 BWV 1054, e il movimento è l'adagio e piano sempre.
0: Piano sempre, quindi, cioè, piano sempre.
1: Ah, io volevo concludere con una frase che è estratta dal libro di memorie di Alice Zommer, Alice Hertz Zommer, che era una, penso che ha vissuto oltre i 110 anni, che era una grandissima musicista, pianista, soprattutto la sua storia bellissima, è stata nel campo di concentramento, salvata grazie alla sua musica. Di Bach dice: Alice, che sarebbe poi Alice, nutriva i suoi allievi con la musica di Bach, ma li rendeva anche consapevoli della vocazione dell'artista tedesco. Nessuno studente usciva dalle sue lezioni senza conoscere il motto personale di Bach: compongo per la gloria di Dio e l'intrattenimento dell'anima. Bach è il filosofo della musica, sottolinea Alice, posandosi le mani sul cuore. La sua musica è come un indovinello, ha molte svolte impreviste, talora palesi e spesso sfuggenti, ma procede sempre in avanti, proprio come la nostra vita. Per me è il Dio di tutti gli dei della musica.
0: E allora concludiamo con Bach, interpretato dal magico piano di Glenn Gould, Keyboard Concert Number 3 in D Major, e via via discorrendo.
1: Alla prossima. Ciao.
0: Alla prossima volta, giovedì, podcast e replica domenica sera alle ore 21, il Biplano. Stefano Fragai e Mauro Giovacchini vi salutano. Ciao, grazie per l'ascolto.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: e adesso faremo un brano con degli ospiti splendidi.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'arcobaleno. La parola deriva dal latino arcus pluvius, che significa arco piovoso, e questo dimostra che anche i nostri antenati ne avevano compreso l'origine fisica. Non può esserci infatti un arcobaleno senza pioggia, o quantomeno senza acqua nebulizzata. Com'è che si formano però gli arcobaleni? Si verificano quando la luce del sole, cioè tutte le lunghezze d'onda della luce che insieme appaiono come bianche, attraversano le gocce d'acqua rimaste in sospensione durante un temporale, oppure l'acqua nebulizzata in prossimità di una cascata o le goccioline che formano la nebbia. In sintesi, le goccioline hanno l'effetto di tanti piccoli prismi ottici che scompongono la luce bianca in un ventaglio di luci di colori diversi che vanno dal violetto al rosso, e in particolare nel caso dell'arcobaleno la porzione di luce che entra in ogni gocciolina viene deviata, e per un fenomeno ottico prodotto dalla differente densità dell'acqua rispetto a quella dell'aria circostante, ogni componente della luce viene rifratta con un angolo leggermente diverso dall'altro, con il risultato di creare il soggettivo spettro di colori. Gli arcobaleni in realtà non sono a strisce, siamo noi che li vediamo così. La distribuzione del colore infatti è continua, non ci sono queste bande, e gli scienziati pensano che sia il nostro cervello a dividere lo spettro dell'arcobaleno in bande distinte. Ma quanti colori vediamo in un arcobaleno? Beh, dipende da noi. Alcuni scienziati pensano che addirittura la percezione possa essere una questione culturale. Aristotele, tra i primi studiosi a descrivere un arcobaleno, vi percepì solo tre colori: rosso, verde e blu. E Dante invece ne vedeva sette. Poi durante il Rinascimento si stabilì che i colori erano quattro: rosso, blu, verde e giallo, mentre nel XVII secolo i pensatori si spinsero a concordarne cinque, aggiungendo poi il viola. Nel 1637 Cartesio scoprì che gli arcobaleni erano causati dalla luce proveniente dal sole, che veniva divisa in diversi colori dalla pioggia, anticipando poi Isaac Newton. Come si fa a vedere l'arcobaleno? Beh, basta stare tra le goccioline e il sole stesso, perché appunto l'arcobaleno è sempre opposto alla nostra stella. Esistono poi i doppi arcobaleni, che si verificano quando la luce rimbalza all'interno della gocciolina d'acqua più di una volta prima di fuoriuscirne, formando così appunto il secondo arco, e la porzione di cielo compresa tra un arcobaleno e il suo doppio appare più scura, perché qui la luce riflessa nelle goccioline e non raggiunge l'osservatore. Questa zona ha un nome: banda di Alessandro, da Alessandro di Afrodisia, che descrisse il fenomeno nel 200 d.C. Esistono poi degli arcobaleni di fuoco, che sono particolari perché non hanno niente a che fare con gli arcobaleni veri e propri. Si tratta di archi circumorizzontali che si verificano solo in certe condizioni climatiche a particolari latitudini. Si stagliano paralleli all'orizzonte come una banda, senza formare un arco, e altro non sono che un alone di cristalli di ghiaccio ad alta quota che rifrangono la luce. A proposito di arcobaleni, perché l'arcobaleno è un simbolo LGBT e compare sui vessili del Gay Pride? Beh, la bandiera fu progettata nel 78 da Gilbert Baker per un Gay Pride a San Francisco. Il design originale aveva 8 colori, ognuno con il suo significato, ma per motivi pratici i colori diventarono 6. Infatti la tintura rossa era troppo costosa e il blu e il turchese si fusero poi nel blu stesso. A chi gli chiese perché proprio l'arcobaleno, lui rispose: a lungo siamo stati identificati con il triangolo rosa che ci avevano affibbiato i nazisti, ma questo simbolo era figlio di un mondo orribile, avevamo bisogno di qualcosa di bello. L'arcobaleno è perfetto perché si adatta davvero alla nostra diversità in termini di etnia, genere, età ed altro. Ma cos'è che rappresenta l'arcobaleno nelle altre culture, quelle antiche? Beh, nella mitologia del nord è il Bifrost, il ponte che connette il mondo dei morti a quello dei vivi, e in realtà sono tante le culture anche distanti che vi hanno visto un collegamento tra cielo e terra, come i greci. Per i greci era Iris o Iside, la messaggera degli dei. Nell'antica religione indù, all'epoca l'arcobaleno era invece l'arco di Indra, dio dell'atmosfera e della pioggia. Quanto può durare un arcobaleno? Il più lungo è durato ben 8 ore e 58 minuti. Allora, sperando di vederne sempre qualcuno, io vi auguro una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Manamana. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
3: Best new rock, new music.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo dei benefici psicologici del disordine, perché infatti non sempre archiviare e programmare ogni cosa equivale ad avere il controllo della situazione. Abbracciare uno stile di vita un pochino più caotico potrebbe infatti sorprenderci positivamente. Ogni disordinato cronico che si rispetti si trova periodicamente a dover difendere la sua posizione. Se siete tra questi, come la sottoscritta, sappiate che la scienza è dalla vostra. Non sempre avere una casa immacolata o un tavolo intonso, un'agenda perfettamente scandita, significa infatti tenere le cose sotto controllo. Prendiamo l'esempio classico della scrivania. Il caos di scartoffie sulla vostra potrebbe sì mettervi in imbarazzo, eppure tenerla rigidamente ordinata potrebbe equivalere ad un accumulare di disordine interno, come spiega l'economista Tim Humford in un articolo pubblicato su Quartz. Le bollette post-it sul tavolo servono come promemoria dei compiti ancora inevasi: paga le spese, rispondi a questa mail, eccetera. Liberarci di quei riferimenti fisici significa relegare quel compito al nostro subconscio, che non farà che ricordarceli ogni pochi minuti. Così, per avere una scrivania ordinata, ci avremo guadagnato solo in ansia. Inoltre, non sempre più solleciti ad archiviare e catalogare sono anche più organizzati sul lavoro. In uno studio condotto nel 2001 si confrontavano scientificamente i comportamenti degli archiviatori seriali di documenti con quelli degli accumulatori, che lasciano che la carta in pratica si stratifichi su ogni superficie orizzontale. I ricercatori scoprirono che gli archiviatori accumulano molte più scartoffie degli accumulatori stessi, perché si affrettano a ordinare e metter via prima ancora di aver capito il reale significato dei documenti e di aver valutato la loro utilità. Il risultato? Beh, un sacco di doppioni e faldoni più simili a ordinati cestini della carta che a reali archivi. Quando tutti i volontari più o meno ordinati coinvolti nello studio furono obbligati a un trasloco di ufficio, gli archiviatori andarono subito in difficoltà. Aver speso molto tempo a mettere in ordine i documenti rendeva particolarmente arduo sbarazzarsene, anche quando si trattava di scartoffie senza importanza. In quell'occasione gli accumulatori ebbero la loro vincita. L'aver tenuto i fogli a stagionare sul tavolo aveva fatto sì che selezionassero solo quelli davvero importanti, e quindi i disordinati cronici avevano archivi più snelli e densi di significato. Il metodo era caotico, ma il risultato no. Il discorso vale anche quando la necessità di fare ordine è proiettata nel futuro. Le vacanze che contemplano una certa dose di casualità sono percepite come più lunghe e rilassanti di quelle organizzate al minuto. Avere la possibilità di prendere decisioni cruciali nel momento esatto in cui si deve sarà forse più rischioso, sì, ma permette di vivere il momento e di accumulare ricordi più vividi di quell'esperienza. L'essere sempre allerta e poter vivere una situazione nel momento stesso in cui si presenta garantisce anche migliori spunti creativi. Ecco perché un po' di imprevedibilità è necessaria a chi è in cerca di ispirazione, e per lo stesso motivo è stato dimostrato che una pianificazione mensile degli impegni funziona molto meglio di una giornaliera. Nelle giornate rigidamente scandite non c'è infatti spazio per gli impegni inaspettati. Lasciarsi aperta la possibilità di improvvisare è più vitale e di più vitale importanza per lavorare in modo più sereno e produttivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

together. The most important cause.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Molto grazie.
1: Un altro bellissimo brano di Bacharach.
2: Wives and Lovers.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.